Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno di Radio

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Merci beaucoup.
1: Siete all'ascolto di Radio Capodistria.

0: Ora musica weekend, per essere precisi, perché il sabato e la domenica Ora Musica va in onda con Il Vestito della Festa e schiera tutte le novità della settimana in due puntate versione weekend. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, siamo pronti a partire e come sempre ad aprire Ora Musica non c'è una novità, bensì un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

1979, abbiamo citato questo disco qualche giorno fa qui a Ora Musica, parlando di quello che era stato il mio primo disco trasmesso in radio quando ho iniziato la mia avventura nel 1979, 18 agosto, 45 giri rosa. Da lì l'idea di andare a recuperare questo brano oggi per aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è Supernova, il singolo di Matteo Ruggeri.

0: Oggi Ora Musica torna L, è un piacere ritrovarla perché noi abbiamo coccolato tutti i singoli del disco precedente, adesso c'è il nuovo che sta uscendo, anzi in parte già uscito, e ne parliamo direttamente con lei. Bentrovata Lisa, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, dicevo, abbiamo coccolato tutti i tuoi singoli perché ti seguiamo oramai da tempo.
1: Sì.
0: Con anche sì. Quelli che sono i riconoscimenti che sono arrivati negli ultimi anni. Le tue produzioni anche per altri artisti, perché ci è capitato di intervistare amici che erano prodotti anche da te, e quindi ti stiamo seguendo. Adesso c'è il nuovo singolo che si chiama Caspita e che anticipa
1: yes.
0: un album che, come dicevo, in parte è già uscito, giusto?
1: Sì. È un album che è uscito in parte su un sito che si chiama Bandcamp, è in esclusiva adesso, è lì, però uscirà ovunque, ecco, insomma, e noi non vedi allora.
0: Il titolo è forte dell'album, eh? I tempi delle bestie, ce ne sono tante. ce ne sono tante, infatti.
1: Esatto, assolutamente, purtroppo.
0: Quanti
1: anche
0: pezzi
1: per
0: sono?
1: Fortuna, dai, un po' di movimento.
0: Se no di cosa parliamo, dici?
1: Esatto, che cavolo, esatto, non esisterebbe il bene senza al mare.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 13 pezzi, di cui uno di introduzione e uno di chiusura.
0: Ok, e poi c'è Caspita dentro, che è il singolo che hai scelto per
1: sì.
0: aprire questo viaggio. Come ce lo racconti questo brano?
1: Caspita, è un momento di rancore.
0: Sei arrabbiata?
1: Sì, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, e tu lo sai bene che conosci i miei lavori, e sai che sono una molto, no, non voglio dire perbenista, però
0: limpida.
1: Si cerca,
0: perché
1: sì.
0: tra le righe le cose le hai sempre dette, no?
1: Le ho sempre dette, sì, però diciamo che anche per un discorso, non so, si ha sempre l'idea che dire ciò che sentiamo senza filtri corrisponde magari a un certo livello, non dico di semplicità, però di immediatezza, è troppo evidente, non so se mi spiego, c'è quasi una vergogna nel dire le cose in modo semplice. Un modo semplice, che non è detto che un modo semplice sia un modo stupido o sia un modo sbagliato, ecco, questo è importantissimo, anzi spesso si rivela anche il modo più giusto per dire le cose, non solo per chi le riceve, che magari sta capendo il tuo messaggio finalmente, ma anche per te che le dici.
0: Esatto,
1: cioè, capito?
0: Sono d'accordo, e comunque la semplicità ti permette anche di arrivare a tutti, e questo è il fine anche, no? Se dici una cosa, di arrivare a tutti, cioè arrivare diretta, non
1: di
0: lasciare mezzi termini. Sì, no, certo. Qualsiasi possa essere il suo modo di apprendimento, giusto?
1: Sì,
0: tu vai semplice e sei sicura che ti ha capita. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Caspita, perché quando parla la musica è tutto più chiaro, però ci risentiremo sicuramente, visto che c'è questo album che abbiamo detto in parte è già disponibile per tutti e ovunque. Quando uscirà?
1: Quando uscirà?
0: No, non si sa, non c'è ancora una data.
1: No, non si sa, non c'è una data, no.
0: Continuiamo comunque a seguirti per rimanere aggiornati. Allora ricordiamo come trovare L sui social.
1: Sì, allora mi trovate @LLE.musica su Instagram e su Facebook, mentre su YouTube dovrei essere L Official, credo.
0: Sì, lo sai, confermo perché ti seguo.
1: Perfetto. Okay. Allora è quello.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi per avermi chiamata.

Love Criminale, questo è il singolo di Aku Boy, novità al primo ascolto a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Altra novità al primo ascolto, Bea Mac, c'è un po' di odio per te.

c'è un po' di odio per te. Questo è il singolo di Bea Mac. Oggi novità, ora musica. Chiudiamo con un'altra novità al primo ascolto. Tony Fortunato e Angarita.

0: Angarita con Tony Fortunato. She è il brano che oggi chiude il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Ed è estate piena praticamente, a parte le temperature, insomma, ma è anche il primo di agosto. Buongiorno, buon agosto a tutti, questa è Radio Capodistria, questa è Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino che vi tiene e ci tiene reciprocamente compagnia fino alle 10.30 anche oggi, con Sergio Rebelli. Parleremo di varie cose, parleremo di vacanze, parleremo di gente che compra case di qua e di là, parleremo di voli incredibili che si possono fare con gli aerei ovviamente, ma insomma questi sono alcuni degli ingredienti. Perché l'ingrediente principe è la musica. Ed iniziamo subito e bene con Madame e la sua Mama non Mama.

Estate, tempo di vacanze, lo sappiamo benissimo, ma cambiano un po' le vacanze, ad esempio degli italiani, quelle estive. Sono più brevi, sono più spezzettate e più vicine come destinazione. Lo rivela un'indagine della Confturismo Confcommercio, in collaborazione con l'SVG, sui soggiorni degli italiani in questo 2026, che pone al centro il boom delle cosiddette microvacanze. Si parte, è vero, ma si tende a distribuire il budget su più periodi, magari a contenere la spesa destinata a ciascun soggiorno, privilegiando delle soluzioni che consentano di conciliare il desiderio di viaggiare con una maggiore attenzione ai costi. Anche per questo motivo le vacanze del 2026 sono più concentrate, ad esempio, nei territori italiani, cioè non si espatria tantissimo. Intanto il calcolo che è stato fatto è che per quest'estate partono circa 3 milioni di persone in più rispetto all'anno scorso. Ma dietro a questo numero si nasconde appunto questa tendenza comune, il cambiamento delle abitudini. Ferie spezzettate, preferenza crescente per soggiorni più brevi e distribuiti nell'arco dell'intera stagione. Sul totale dei viaggiatori, infatti, il 69% prevede uno o più brevi soggiorni, una quota superiore a quella di chi effettuerà invece una classica vacanza di almeno una settimana, che è il 52%. Da giugno a settembre, comunque, il mese preferito per effettuare il soggiorno ritenuto più importante resta agosto, nonostante tutto. Chi è prescelto in effetti dal 43% dei viaggiatori, segue settembre con il 22% delle preferenze. Destinazioni? Beh, le incertezze dello scenario internazionale finiscono per favorire le località italiane. Secondo lo studio, infatti, passa dal 44% al 37% la quota degli italiani che trascorre soggiorni all'estero quest'estate. Il numero di persone che viaggia invece in un paese extraeuropeo rispetto all'anno scorso è più che dimezzato, con una punta di meno 67% per le scelte che riguardano appunto questi break di piccole vacanze. Sulla scelta di rimanere in Italia però impattano anche dei fattori economici, perché i costi sempre più alti, magari di voli, hotel e servizi, riducono il budget, budget familiari, e anche gli stipendi fermi, diciamola tutta, spingono a tagliare un po' le spese non essenziali o al caso a preferire appunto le mete più vicine. Parlando appunto di budget, la quota media complessiva prevista per le vacanze estive del 2026 è pari a 1.165 euro pro capite. Non è poco, se ci pensate, comunque sia. Gli italiani però partono, spalmano i risparmi per i soggiorni su più periodi, appunto come vi dicevo, e tendono a contenere la spesa dedicata a ciascun soggiorno. Ad agosto il 31% degli italiani magari va nelle seconde case o ricorre all'ospitalità di amici e parenti, confermando appunto come la disponibilità economica continua a rappresentare uno dei principali fattori che incide sulla scelta. Ma c'è chi non può permettersi proprio di staccare, perché c'è un 10% di italiani che non può concedersi nemmeno un giorno di ferie per motivi economici proprio, e le difficoltà diventano particolarmente evidenti tra le famiglie con reddito annuo inferiore ai 18.000 euro. In questo caso a non partire affatto è il 31%, magari sperando in periodi migliori. Comunque sia, buona estate a tutti. Yeah!

Runway, fra poco arriveranno le notizie flash delle 8.30, come di consueto anche questa mattina in questo sabato, primo di agosto. Restate con noi.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: La vita vista come una classifica nella quale uno strano piacere restare a galla. Uno strano singolo scritto da Jovanotti per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Hit Parade.

Quando si parla di longevità, si parla effettivamente quasi sempre del Giappone e da quelle parti diciamo che questi record continuano ad inanellarsi, perché le donne giapponesi si confermano al primo posto al mondo per aspettativa di vita per il 41esimo anno consecutivo. Gli uomini invece registrano un progresso, pur scivolando però dal sesto al settimo posto nella classifica globale. E sono i dati diffusi dal Ministero della Salute e del Welfare nipponico, secondo cui nel 2025, quindi l'anno scorso, l'aumento della speranza di vita è legato al calo della mortalità per alcune forme di tumore e per malattie cardiache. Secondo l'elaborazione appunto del Ministero, l'aspettativa di vita media delle donne è salita l'anno scorso di 0,20 anni, raggiungendo quindi 87,33 anni, si parla di media, mentre quella degli uomini è cresciuta di 0,25 anni, arrivando a 81,35 anni. Nella classifica femminile il Giappone precede Corea del Sud, 86,6 anni, e Spagna, 86,53. Tra gli uomini il primato spetta invece alla Svezia, con 82,52 anni, seguita da Svizzera con 82,4 e Italia con 81,74 anni. E quindi, insomma, ovviamente la speranza è sempre di essere in buona salute, di essere longevi, sì, ma attivi il più possibile. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

Il fatto che faccia caldo non è una novità, purtroppo ci sono queste ondate di caldo che stiamo vivendo una dopo l'altra quest'estate, accidenti, ve ne siete accorti, e allora c'è troppo caldo un po' in tutto il pianeta e quindi bisogna un po' trovare delle soluzioni. Il Giappone è sempre avanti per delle idee un po' balzane che però pare stiano avendo un grande successo. È stato inventato infatti il frigorifero per esseri umani, che in poco tempo riesce ad abbassare la temperatura corporea di qualche grado, quindi diciamo ti dà un po' di sollievo, poi esci ed è tutto come prima, però intanto c'è questa cabina anticaldo che si chiama Dohiemon Box, costruita da un produttore locale, l'SDRS, venduto da un fornitore di attrezzature industriali, la Trusco Nakayama, e come refrigeratore è abbastanza noto in effetti a Tokyo e dintorni. Sembra a vedersi una cabina doccia, ma i bocchettoni non erogano acqua bensì aria fresca su tutto il corpo, soprattutto direzionando l'aria su testa, collo, spalle e schiena. Si ha così una sorta di microclima con 15 gradi di media, un modo quindi per portare un immediato sollievo all'accaldato. Si spegne da solo dopo 20 minuti in cui si è dentro, per evitare proprio che il troppo fresco possa diventare invece un pericolo. Come dimensioni è come quello di un frigorifero, ma è più piccolo e anche delle ruote per spostarlo facilmente. Per quanto riguarda invece i consumi, la metà di un normale condizionatore. Oddio, non è che si può portare proprio totalmente in giro perché non è una cosa proprio comodissima, però diciamo si possono attrezzare delle zone o negli uffici oppure a casa, no? Ecco, per andare in spiaggia, però dicono anche, è l'ideale, ve lo trascinate dietro. Anche perché non serve soltanto a rinfrescare voi stessi, ma si possono in effetti metterci anche delle bibite per mantenerle al fresco, non è temperatura da frigo perché si va a 15 gradi di media. E del resto il prezzo, dicono, non è così eccessivo, punti di vista, perché circa siamo sui 1,5 milioni di yen, che al cambio sono poco più di 5.000 euro per avere un frigorifero portatile per rinfrescarsi in questa calda estate. Tenetene conto, o se magari vorreste farvi un regalo per l'estate, non so se quest'estate si riesce a farvelo portare fino a casa in tempo, oppure per la prossima estate che non si sa mai come sarà. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria, il nostro spazio di Calle degli Orti Grandi, qui con Sergio Rebelli.

Girl Next Door, c'è la ragazza della porta accanto, praticamente. Questa era la musica composta insieme da Wiz Khalifa assieme a MGK. Ma adesso restiamo nell'ambito del K, perché c'è Baby K con Tuca Macarena qui su Radio Capodistria. Baby K.

Repeated, la bella canzone da parte di Ed Sheeran assieme a Martin Garrix. Tra poco daremo uno sguardo alle notizie flash, quelle delle 9:30. Restate con noi.

Beh, l'abbiamo sentita in effetti più volte quest'estate, questa canzone, inno dei mondiali di calcio. Questa era Shakira con la sua Dai Dai. Ma adesso c'è anche Katy Perry.

Ci vorrebbe la canzone di Lucio Battisti, sì, viaggiare, eccetera, eccetera, ma sarebbe un po' banale in questo contesto. Ma parliamo di viaggi a quest'ora, perché c'è una novità riguardo i viaggi belli lunghi, 17.000 chilometri di distanza, coperti in poco più di 19 ore senza scalo per il rifornimento di carburante. Cioè, il volo più lungo del mondo per il momento è partito settimana scorsa da Tolosa in Francia e atterrato venerdì scorso all'aeroporto di Melbourne in Australia. E non è poco, in effetti. Il percorso è del nuovo Airbus A350-1000ULR, che sarebbe l'ultra long range della Qantas, progettato proprio per effettuare alcune delle tratte commerciali più lunghe al mondo, seguito da 67.000 persone su la famosa piattaforma Flight Radar 24, quello, insomma, sicuramente l'avete visto, magari ce l'avete proprio sul vostro telefonino, che permette di monitorare le rotte aeree quando qualcuno parte, magari seguite, no? È bella sta cosa, mi è sempre piaciuto. Comunque un test da record, perché poi alla fin fine questo aereo potrà volare fino a 22 ore consecutive e sarà utilizzato dalla Qantas per il futuro collegamento diretto tra Sydney e Londra. Questa volta, ve lo dicevo, è partito da Tolosa in Francia, che è abbastanza più a sud. Questo primo volo è previsto per il 2027. Per ora il tragitto più lungo per un volo passeggeri è quello tra Singapore e New York, che è fatto in 17, quasi 18 ore. Sull'aereo c'erano piloti collaudatori, ingegneri che dovevano testare i sistemi del velivolo, appunto costruito appositamente con una cisterna aggiuntiva di carburante, proprio per non dover fare scali oppure proprio non dover cambiare l'aereo. Insomma, questa sarà un po' la novità dal prossimo anno, quindi dal 2027. Costo del biglietto? Non ne ho idea. Lo scopriremo quando sarà messo sul mercato. Per adesso è in una fase di test, appunto scopriremo più avanti quanto dovremmo pagare se mai vorremmo da Londra andare direttamente appunto a Sydney o viceversa, ovviamente. Buona mattinata, questa è Radio Capodistria.

Sguardo alla viabilità, l'ultimo spazio per quel che riguarda la nostra trasmissione, all'interno della nostra trasmissione, ma comunque torna a cavallo dell'ora, ogni ora appunto per aggiornarvi in questo difficile weekend di trasferimenti e di vacanze, ma diciamo appunto lo spazio del viaggiando. Ma adesso con noi ci sono i BTS.

0: della settimana.
1: In parte scozzesi e in parte irlandesi, nel loro nuovo singolo gli Snow Patrol tendono le braccia oltreoceano, arrivando addirittura in Australia per una collaborazione assolutamente inaspettata con Kylie Minogue, visto che Gary Lightbody, frontman della formazione, sembra essere un grande fan della bionda pop star. E il brano parla di relazioni umane e di amore come rifugio dai sempre crescenti allarmismi del mondo, quelli di These Alarms.

0: casa.
1: Parliamo di soldi che qualcuno ha e che vuole spendere in Italia. Beh, stiamo parlando in particolare della coppia George e Amal Clooney, che pare abbiano messo un po' gli occhi su una casa molto particolare, una villa, dir la verità, la Villa Bragaglia a Capri, dove Totò, attore comico italiano, inutile presentarlo, soggiornò a lungo. Adesso infatti è sul mercato, oggetto di trattativa riservata, quindi non si sa quanto potrebbe costare, però si parla di svariati milioni di euro. La dimora è in una delle zone più esclusive dell'isola, immersa in un parco botanico con moltissime specie vegetali e una vista panoramica sul mare. E nelle ultime giornate, diciamo che la dimora è al centro di indiscrezioni di mercato che hanno coinvolto alcune celebrità internazionali, tra cui George e Amal Clooney. Tutti gli indizi sembrerebbero portare appunto a loro, perché è stato visto sbarcare al fianco della moglie per la prima volta in vita sua sull'isola Campana. Secondo però nuove voci di corridoio, la coppia sarebbe intenzionata ad acquistare l'ex proprietà in cui visse appunto il comico Totò. E ad avvalorare questa tesi ci sarebbe anche il fatto che la coppia sarebbe stata avvistata su un carrellino elettrico mentre si inerpicava lungo la strada che porta alla villa. Tutto hanno visto la gente del posto, ed è una proprietà veramente incredibile, posizionata, vi dicevo, sulla parte suggestiva, parte alta di Capri, via Tiberio, se avete proprio la volontà di cercarla, lungo l'itinerario che conduce invece a Villa Iovis, che è la principale delle dimore dell'imperatore Tiberio. La residenza si presenta con un'architettura tipica caprese e il nome originario appunto è Villa Camarella, però conosciuta da sempre dai più come Villa Bragaglia, perché fu commissionata dal regista italiano Carlo Ludovico Bragaglia e negli anni ha rappresentato una sorta di rifugio paradisiaco per i più grandi nomi del cinema, spesso ospite appunto del regista a Capri. E ospite fisso, quasi come se fosse casa sua, era proprio il principe della risata Totò. Sappiamo, insomma, Antonio De Curtis, e a testimoniarlo il fatto che esiste una vera e propria camera chiamata appunto Totò, stanza riservata solo a lui e che presenta arredi e dettagli identici, rimasti identici fino ad oggi. La villa principale intanto è sviluppata su 4 livelli, presente dei saloni che di rappresentanza con arredi d'epoca, reperti romani pure. Al pian terreno si affacciano invece porticati e trepati. C'è una scalinata di legno che collega il pian terreno con il primo piano, dove si trovano le 4 stanze da letto per gli ospiti con i rispettivi bagni e le cabine armadio. Al secondo piano c'è l'appartamento padronale con 2 camere, bagni e un grande salone. E anche al terzo piano c'è qualcosa, c'è una camera da letto con bagno e locale armadio, una loggia e un grande terrazzo, ci mancherebbe. Impianti più moderni di domotica, ovviamente, anche se la villa appunto è un po' datata. C'è la climatizzazione, ci mancherebbe, quindi ogni comodità, e tutto questo va a completare questi innumerevoli elementi di pregio della dimora. Infine, più piccola ma non di minore importanza e impatto, è anche la seconda villa per gli ospiti, realizzata in un secondo momento negli anni 50, sviluppata su 3 livelli. Curato in ogni particolare anche il parco giardino che la circonda, ci sono aree relax, c'è una piscina immersa nel verde, decorata con mosaico azzurro bisazza e pure un idromassaggio, c'è un campo polivalente da tennis e calcetto e poi ovviamente c'è questo grande panorama. Chissà se appunto dal nord si trasferiranno con questo nuovo acquisto proprio George e Amal Clooney. Loro sono amanti dell'Italia, comprano ville di qua e di là evidentemente, oppure proprio si trasferiranno. Chi lo sa, lo scopriremo più avanti. Restate con noi, questa è Radio Capodistria e questa è Calle degli Orti Grandi.

0: buona domenica.
1: Eccola, e l'augurio di una buona domenica arriva anche da parte mia. Ormai siamo in chiusura di questo spazio, in questo sabato, quindi buona domenica da Saif e anche da parte del sottoscritto. Vi auguro un buon fine settimana in generale, ma buona domenica in particolare. Ci risentiamo settimana prossima, sempre qui dalle frequenze di Radio Capodistria. Bacio e abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

più sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

Amo le giornate vuote, senza un posto dove andare, senza sveglie o appuntamenti, senza scuse da cercare. Amo le giornate vuote,

puntuale, senza mai guardare l'ora, senza leggere un giornale. Amo le giornate vuote, senza mai giustificare, senza corvi.

0: thinking of you.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste, segnalato un veicolo in panne tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana in direzione Venezia. E prudenza per un altro veicolo fermo sulla A28 Portogruaro-Conegliano tra Pordenone Sud e Porcia verso Conegliano. Vi segnaliamo che sempre in A28 le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest al momento non erogano carburanti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Radio Capodistria, notizie.
5: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, con le notizie flash delle 7.15 di questa domenica datata 2 agosto. Pirano celebra i 130 anni del monumento a Giuseppe Tartini con una grande serata nella piazza centrale a lui intitolata. Questa sera piazza Tartini ospiterà infatti il momento culminante delle celebrazioni per i 130 anni dell'inaugurazione del monumento dedicato al celebre compositore e violinista. Il programma unirà la musica classica dell'orchestra del Teatro Verdi di Trieste con il violinista Massimo Quarta alle sonorità contemporanee di Raven Masayach, Isidor Leitinger ed Electro Big Band in una serata che rievocherà anche la storica inaugurazione del 1896. Il progetto Tartini 130 prosegue il percorso avviato negli anni scorsi con le celebrazioni Tartini 250 e Tartini 330 e coinvolge numerose istituzioni culturali e musicali. Tra i partner figurano l'Auditorio di Porto Rose, l'Ente per il Turismo, la Scuola di Musica di Capodistria, il Museo del Mare Sergei Mascera, la Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano e il Tartini Festival, che quest'anno festeggia il 25° anniversario. Terzo giorno di duro lavoro per i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento del vasto incendio divampato giovedì sera nei boschi attorno a Bovez Plezzo nell'Alto Isontino. Un centinaio di effettivi che devono affrontare un terreno molto ripido e difficilmente accessibile. Ieri il rogo è stato circoscritto e dovrebbe coprire circa 12 ettari. È previsto nuovamente l'aiuto aereo, determinante l'utilizzo degli air tractor e di un elicottero dell'esercito sloveno. In due giorni hanno scaricato sul luogo dell'incendio più di 260.000 litri d'acqua. E temperature record ieri in Slovenia, le massime nel litorale con oltre 39 gradi nel Goriziano e nel Parco delle Grotte di San Canziano. Il primo giorno di agosto è stato in pratica una fotocopia del 31 luglio, rilevano gli esperti meteo. Venerdì i dati provenienti da 28 stazioni che forniscono i dati in tempo reale hanno fatto registrare 15 record assoluti. La massima a Doleni è presso Aidussina con 40 gradi. L'ondata di caldo estremo è destinata a durare anche nei prossimi giorni con nuove punte massime tra martedì e giovedì. 7 cittadini italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù, lo riporta l'Avanguardia citando diversi media locali. La Farnesina, in attesa dell'ufficialità delle autorità peruviane, il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco diretto a Nazca con a bordo diversi turisti europei, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti e due piloti. Oltre agli italiani sono morti anche due spagnoli e due tedeschi. Annullato l'attacco statunitense all'Iran, la nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend, ma a sorpresa Donald Trump annuncia di aver acconsentito a fermare la nuova offensiva a patto che si raggiunga subito un accordo. E di poco prima la notizia rivelata da Axios di un colloquio con il principe ereditario saudita nel quale Mohammed bin Salman esprime al presidente americano la preoccupazione per gli annunciati piani di colpire obiettivi energetici iraniani, a cui aveva fatto seguito la minaccia di Teheran di una rappresaglia contro impianti energetici e infrastrutture in Israele e nei paesi del Golfo. L'Irlanda convocherà martedì una riunione del Consiglio Giustizia e Affari Interni dell'Unione Europea per discutere degli sviluppi a Ceuta, lo ha annunciato il capo del governo irlandese che ha la presidenza di turno dell'Unione Europea. Rimaniamo in stretto contatto con gli Stati membri e le istituzioni e monitoriamo la situazione, ha detto Martin. La riunione, chiesta da 22 Paesi membri, si terrà in videoconferenza. Cronaca, la polizia sta indagando su un fatto nella provincia di Kranj. In seguito a una segnalazione, gli agenti hanno trovato i corpi senza vita di due persone, un uomo e una donna, accanto a un'auto parcheggiata. L'allarme è scattato ieri mattina dopo le 9 e la zona è stata subito transennata. Sul posto la polizia ha rinvenuto un'arma da fuoco e diversi bossoli. Il giudice inquirente ha ordinato l'autopsia sui corpi delle vittime. L'arma è stata sequestrata e portata all'istituto forense per stabilirne la provenienza e risalire, se possibile, al proprietario. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 8:30 con il giornale del mattino, sempre da Radio Capodistria. Buona domenica.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: La vita vista come una classifica nella quale uno strano piacere restare a galla. Uno strano singolo scritto da Jovanotti per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Hit Parade.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Prudenza sulla A4 Venezia-Trieste, dove viene segnalato un veicolo in panne tra innesto A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Vi informiamo che sulla A28 Portogruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest al momento non erogano carburante. Vi informiamo che i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, La Tisana e Venezia Est sono chiusi al pubblico. Da domani, lunedì 3 agosto, sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per questo appuntamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

0: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino dalle 8.30. Pirano celebra i 130 anni del monumento a Tartini con una grande serata in piazza. Incendio nell'Alto Isontino, terzo giorno di lavoro per i vigili del fuoco, determinante l'aiuto degli air tractor. Firmato a Parenzo l'accordo di cofinanziamento per la ristrutturazione della facciata della locale scuola italiana. Incidente aereo in Perù, tra le vittime 7 turisti italiani. Trump cede alle pressioni e sospende i raid sull'Iran. Italia. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso del centro islamico Darus Salam di Monfalcone. Per il momento è tutto, appuntamento alle 8.30 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un debole fronte freddo si sta spostando verso l'Europa orientale. Sull'Europa centrale si rafforza un campo di alte pressioni che interessa le Alpi e le nostre regioni, dove affluisce aria ancora calda. Le previsioni. Oggi sereno, debole bora nel litorale, nell'interno vento da est. Nel pomeriggio possibilità di isolati temporali sull'arco alpino. Temperature massime da 31 a 38 gradi. Domani bel tempo, temperature minime da 12 a 22 gradi, massime da 33 a 37. Martedì e mercoledì prevalentemente sereno, temperature molto elevate. Mercoledì qualche temporale sparso sulle Alpi. La viabilità. Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare in intensificazione sulla rete viaria della Slovenia. Possibili rallentamenti sulla A1 Lubiana-Capodistria all'altezza del cantiere di Postumia in entrambe le direzioni. Sull'autostrada della Gorenska Alta Carniola, a causa di un veicolo in panne, è chiusa la corsia di marcia a destra all'altezza di un cantiere tra Vodice e Brnik in direzione delle Caravanche. Si stanno formando code. Chiusa la strada Strmez-Mangart per lo spegnimento di un incendio. Le limitazioni al traffico pesante fino alle 22, divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 8 e 30 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata domenica 2 agosto. Pirano celebra i 130 anni del monumento a Tartini con una grande serata in piazza. Incendio nell'Alto Isontino, terzo giorno di lavoro per i vigili del fuoco, determinante l'aiuto degli Air Tractor. Firmato a Parenzo l'accordo di cofinanziamento per la ristrutturazione della facciata della locale scuola italiana. Incidente aereo in Perù, tra le vittime 7 turisti italiani. Trump cede alle pressioni e sospende i raid sull'Iran. Italia, il Consiglio di Stato respinge il ricorso del centro islamico Darus Salam di Monfalcone. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Questa sera Piazza Tartini ospiterà il momento culminante delle celebrazioni per i 130 anni dell'inaugurazione del monumento dedicato al celebre compositore e violinista. Il programma unirà la musica classica dell'Orchestra del Teatro Verdi di Trieste con il violinista Massimo Quarta alle sonorità contemporanee di Raven, Masaiah, Isidor Leitinger ed Electro Big Band in una serata che rievocherà anche la storica inaugurazione del 1896. Sentiamo Dionisi Potter.
2: A Pirano si celebreranno oggi 130 anni dall'inaugurazione del monumento dedicato a Giuseppe Tartini. La grande serata celebrativa si terrà alle 21 in piazza Tartini e rievocherà la storica cerimonia del 1896, quando migliaia di persone provenienti dall'Istria, dall'Italia e dalla Dalmazia parteciparono all'inaugurazione della statua in bronzo dedicata al celebre compositore e violinista. La serata, patrocinata dal Comune di Trieste, si aprirà con il concerto d'orchestra della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. A dirigerla sarà la giovane direttrice slovena Mojca Lavrencic, vincitrice quest'anno del prestigioso concorso internazionale La Maestra di Parigi, dove ha conquistato il primo premio e 5 dei 7 premi speciali. Solista sarà il violinista italiano Massimo Quarta, vincitore del premio Paganini di Genova e tra gli interpreti più importanti della sua generazione. Quarta suonerà un prezioso violino costruito nel 1840 dal liutaio Giuseppe Antonio Rocca. La seconda parte della serata sarà invece dedicata all'incontro tra la tradizione musicale di Tartini e la creatività contemporanea. Piazza Tartini si trasformerà in un grande spettacolo multimediale con proiezioni luminose ed effetti visivi. Sul palco si alterneranno l'Electro Big Band, il compositore e trombettista Isidor Leitinger, la cantante Raven e la rapper Masaya. La celebrazione del 130° anniversario unirà così la musica classica e quella contemporanea, proponendo un omaggio a Tartini e allo stesso tempo valorizzando il suo ruolo di figura culturale capace di unire il territorio istriano e lo spazio culturale sloveno-italiano.
1: Terzo giorno di lavoro, di duro lavoro per i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento del vasto incendio divampato giovedì sera nei boschi attorno a Bovez e Plezzo nell'Alto Isontino. Un centinaio gli effettivi che devono affrontare un terreno molto ripido e difficilmente accessibile. Ieri il rogo è stato circoscritto e dovrebbe coprire attualmente circa 12 ettari. Previsto nuovamente l'aiuto aereo. Determinante l'utilizzo degli aerei tractor e di un elicottero dell'esercito sloveno. In due giorni hanno scaricato sul luogo dell'incendio più di 260.000 litri d'acqua. Gli air tractor prelevano l'acqua dal 160.000 litri d'acqua. Gli air tractor prelevano l'acqua dal lago di Bochin e le autorità invitano

0: con i dati in tempo reale hanno fatto registrare 15 record assoluti, la massima ad Olenie presso Idussina con 40 gradi. L'ondata di caldo estremo è destinata a durare anche nei prossimi giorni, con nuove punte massime tra martedì e giovedì. E ieri a Capodistria il valore dell'ozono ha superato la soglia di allarme, lo ha riferito l'Agenzia per l'Ambiente richiamandosi ai dati rilevati ieri alle 13. La soglia di allarme è di 180 microgrammi per metro cubo, mentre sono stati rilevati 185 microgrammi. I dati potrebbero ripetersi oggi. Si consiglia pertanto di non uscire all'aperto nelle ore di punta, soprattutto alle persone con disturbi cronici di respirazione o di natura cardiovascolare. Alle persone sane si consiglia di evitare di fare all'esterno degli sforzi fisici. Al Palazzo Municipale di Parenzo è stato firmato l'accordo di cofinanziamento per la ristrutturazione della facciata della locale scuola elementare italiana Bernardo Parentin. Il costo dei lavori supera di poco la cifra di 200.000 euro. Sentiamo Valmer Kusma.
1: La tutela della scuola italiana continua a rappresentare uno dei pilastri fondamentali per la salvaguardia della comunità nazionale italiana in Istria. Lo conferma l'accordo firmato al Palazzo Municipale di Parenzo relativo al cofinanziamento del restauro della facciata della scuola elementare italiana Bernardo Parentin, uno degli edifici scolastici più rappresentativi della città e simbolo della presenza storica della minoranza italiana sul territorio. Il cantiere di lavori verrà aperto non appena conclusa la procedura di appalto e scelta dell'azienda esecutrice, come reso noto in occasione della firma. Il costo dell'intervento è di 205.119 euro, di cui 100.000 euro forniti dall'Unione Italiana attingendo dai fondi dell'Ufficio per i diritti dell'uomo e delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia. Il resto verrà assicurato dalle casse municipali di Parenzo. Il documento è stato firmato dal sindaco Loris Persoric, dalla direttrice della scuola Esther Zarli e dal presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana Paolo De Marin. Per la durata dei lavori le lezioni si svolgeranno regolarmente nell'edificio con occhio di riguardo alla sicurezza delle persone e alla qualità dell'insegnamento.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: 7 cittadini italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù, lo riporta l'Avanguardia citando diversi media locali. La Farnesina, in attesa dell'ufficialità delle autorità peruviane, il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco diretto a Nazca con a bordo diversi turisti europei, ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo pochi minuti dopo. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto, le vittime sono 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani sono morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. L'aereo ha perso quota all'improvviso per cause ancora da determinare, forse per il forte vento che ne ha compromesso la stabilità, schiantandosi su un terreno agricolo e prendendo subito fuoco. Si chiude, almeno sul piano della giustizia amministrativa italiana, la lunga vicenda del centro islamico Darus Salam di Monfalcone. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del sodalizio, confermando il passaggio definitivo degli immobili di Via Duca d'Aosta al patrimonio comunale. Il sindaco Luca Fasan parla di una sentenza destinata a fare giurisprudenza a livello nazionale, mentre il centro islamico annuncia nuovi ricorsi anche davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Davide Fifacco.
3: Si conclude con una vittoria del comune di Monfalcone in lungo contenzioso sul centro islamico Darus Salam di Via Duca d'Aosta. L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'associazione, stabilendo in via definitiva che l'immobile è entrato a far parte del patrimonio comunale. La decisione arriva dopo una controversia iniziata nel 2023, quando il comune contestò l'utilizzo dei locali ritenendolo non conforme alla destinazione urbanistica prevista dal regolamento edilizio. Decisivo, secondo la sentenza, il mancato ripristino della destinazione originaria dell'immobile entro i 90 giorni stabiliti dalla legge, circostanza che ha comportato il trasferimento della proprietà al comune. Per il sindaco Luca Fasan si tratta di una pronuncia destinata ad avere effetti ben oltre i confini di Monfalcone. Il primo cittadino parla di una sentenza che farà giurisprudenza in tutta Italia e ribadisce che la vicenda non riguarda la libertà di culto, ma esclusivamente il rispetto delle norme urbanistiche e amministrative. Soddisfazione anche da parte dell'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint, che ha seguito la vicenda sin dall'inizio del contenzioso. Secondo Cisint, la decisione conferma il principio della legalità uguale per tutti e rappresenta un precedente importante per altre amministrazioni locali. Sul piano giuridico, l'avvocata del comune, Teresa Abigliani sottolinea come il massimo organo della giustizia amministrativa abbia fissato principi destinati a orientare casi analoghi in futuro. Di tutt'altro avviso,

0: legale del centro Darussalam, Vincenzo La Torraca, che giudica la sentenza non condivisibile. Secondo la difesa, il Consiglio di Stato avrebbe affrontato soltanto il profilo urbanistico della vicenda, lasciando irrisolte altre questioni, come quella relativa alla possibilità di individuare spazi destinati al culto. Per questo il centro islamico sta già valutando nuove iniziative giudiziarie, tra cui un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e una in Cassazione per questioni di giurisdizione. Resta ora da decidere quale sarà il futuro dell'immobile. Il comune non ha ancora assunto una decisione, ma tra le ipotesi al vaglio ci sono l'assegnazione ad associazioni del territorio oppure un'eventuale vendita che richiederebbe il via libera del Consiglio Comunale.
1: Annullato l'attacco statunitense all'Iran, la nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend, ma a sorpresa Donald Trump annuncia di aver acconsentito a fermare la nuova offensiva, a patto che si raggiunga subito un accordo. E di poco prima la notizia rivelata da Axios di un colloquio con il principe ereditario saudita, nel quale Mohammed bin Salman esprime al presidente americano la preoccupazione per gli annunciati piani di colpire obiettivi energetici iraniani, a cui aveva fatto seguito la minaccia di Teheran di una rappresaglia contro impianti energetici e infrastrutture in Israele e nei paesi del Golfo. Una bomba artigianale portata da una donna esplosa in un pregiato ristorante italiano della piazza Kudrinskaya nel centro di Mosca, facendo almeno 3 morti e 21 feriti. Nel locale, il Balzi Rossi, situato in uno dei grattacieli della piazza di epoca staliniana, si stava svolgendo un evento privato, probabilmente una festa per un generale, alla quale prendevano parte diversi militari ed esponenti delle forze di sicurezza. Secondo le prime indicazioni fornite dal Comitato Nazionale Antiterrorismo, citato dalle agenzie russe, la donna ha cercato di entrare nel locale ma è stata fermata da una guardia di sicurezza. La tentatrice e la guardia sono 2 dei morti, il terzo è un cliente del ristorante. Alcuni canali Telegram russi affermano che tra i presenti ci sarebbe stato il comandante dell'aeronautica Alexander Chaiko, che ha assunto l'incarico appena 1 mese e mezzo fa. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo si sta intensificando, con una trasmissione sostenuta e un continuo aumento dei casi e dei decessi segnalati, lo afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità in un report che rileva anche l'allargamento geografico del fenomeno. Alberto Cernazza.
2: Alla fine di luglio sono stati registrati un totale di 3.605 casi confermati, inclusi 1.587 morti, pari a un tasso di letalità grezzo del 44%. Sono allarmanti i toni dell'ultimo report diffuso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, inizialmente circoscritta alla zona sanitaria di Mongbalu, nella provincia di Ituri. Negli ultimi 2 mesi l'epidemia si è estesa a 5 province, interessando ora 49 zone sanitarie, riferisce l'OMS. Il continuo aumento dei casi, l'espansione geografica e la persistente elevata mortalità sottolineano la natura in rapida evoluzione in questa emergenza sanitaria pubblica. La convergenza di sicurezza, spostamenti e mobilità della popolazione, movimenti transfrontalieri complica le operazioni di risposta e aumenta il rischio di un'ulteriore diffusione geografica, prospetta l'Agenzia delle Nazioni Unite per la Salute. Le autorità nazionali della Repubblica Democratica del Congo, in collaborazione con l'OMS e i partner, continuano ad attuare ampie misure di risposta, tuttavia è necessario un sostanziale ampliamento delle attività di risposta per anticipare l'epidemia. Un quadro regionale di preparazione e definizione delle priorità continua a guidare le attività di preparazione e risposta in tutta la regione africana. Non è al sicuro nemmeno l'Uganda, avverte l'agenzia ginevrina. Il paese rimane a rischio di casi importati e di reintroduzione del virus a causa della trasmissione in corso nella vicina Repubblica Democratica del Congo. L'OMS, si legge nel report, ribadisce la necessità di mantenere elevati livelli di sorveglianza, preparazione e misure di controllo, in particolare in considerazione dei continui spostamenti della popolazione e del rischio di trasmissione transfrontaliera.
1: È stato aggiornato a 26 ieri sera il numero dei feriti a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4,7 avvenuta nei campi Flegrei. Di questi, 21 sono assistiti all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, 5 all'ospedale di Guglielmo in Campania, Giuliano in Campania, circa 300 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Intanto Andrea Billi dell'Istituto di Geoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha spiegato che è possibile che lo sciame sismico prosegua nei prossimi giorni. ma non è possibile prevederne la durata, il numero o la magnitudo delle scosse, né escludere in modo assoluto un superamento dell'attuale record. Secondo uno studio pubblicato in Italia, nonostante il successo del film di Christopher Nolan, ben pochi italiani conoscono realmente l'Odissea. Secondo la ricerca, 7 italiani su 10 ignorerebbero del tutto o in parte gli elementi fondamentali del mondo raccontato da Omero. Sentiamo Alessandro Martegani.
3: Tutti al cinema a vedere l'Odissea di Christopher Nolan, tutti a parlarne e anche a dare dei giudizi stilistici, ma spesso senza avere la minima idea di cosa sia realmente l'opera di Omero o addirittura chi sia l'autore dell'Odissea dell'Iliade. È il quadro che emerge da un'indagine condotta in Italia da Libreriamo, media digitale dedicato ai consumatori di cultura, realizzato analizzando circa 1500 conversazioni spontanee pubblicate sui social network, forum, blog e community online. Secondo lo studio, 7 italiani su 10 ignorerebbero del tutto in parte gli elementi fondamentali del mondo raccontato da Omero. Solo uno su 10, ad esempio, sa che le sirene non vengono descritte da Omero come bellissime donne con la coda di pesce, ma come mostri mitologici, metà donne, metà uccello. 8 su 10 ritengono che il viaggio di Ulisse, durato 10 anni più altri 8 trascorsi sull'isola di Circe e Calipso, fosse motivato dalla voglia di esplorazione e non dal tentativo di tornare a Itaca, ostacolato da Poseidone e dagli altri personaggi incontrati durante il viaggio. 6 italiani su 10 ritengono che Scilla e Cariddi siano due isole dello stretto di Messina o due maghe rivali e non due giganteschi e feroci mostri marini. Poco più della metà, poi, ritiene che Ulisse non abbia mai svelato a Polifemo il proprio nome, mentre proprio la decisione di gridare il suo vero nome al ciclope a scatenare l'ira di Poseidone e ad allungare il viaggio. La narrazione del cavallo di Troia, per il 76% degli intervistati, viene poi erroneamente collocata all'interno dell'Iliade o dell'Odissea, ignorando che viene solo accennata da Omero e raccontata invece in dettaglio nell'Enea. La metà del campione inoltre crede che l'Odissea sia stata scritta da Virgilio e non da Omero.
1: Ancora una notizia di cronaca prima dello sport: la polizia sta indagando su un fatto avvenuto nella provincia di Crani. In seguito a una segnalazione, gli agenti hanno trovato i corpi senza vita di due persone, un uomo e una donna, accanto a un'auto parcheggiata. L'allarme è scattato ieri mattina dopo le 9, la zona è stata subito transennata. Sul posto la polizia ha rinvenuto un'arma da fuoco e diversi bossoli. Il giudice inquirente ha ordinato l'autopsia sui corpi delle vittime. L'arma è stata portata all'istituto forense per stabilirne la provenienza e risalire, se possibile, al proprietario.
4: Lo sport.
1: Parliamo di calcio, terzo turno della prima lega slovena. I risultati di ieri: Nafta Mura 5-2, Celje Maribor 1-1. Oggi in programma Kalcer Radomlje Bravo, Brinje Grosuplje Capodistria, Olimpia Ljubljana Alumini. Pallavolo maschile: sarà Stati Uniti Polonia alla finale di volley Nations League, in programma oggi a Ningpo in Cina. Gli americani hanno eliminato in semifinale il Giappone dopo una partita molto combattuta per 3-2. La nazionale polacca invece si è qualificata per la finale battendo la Slovenia con un perentorio 3-0. Slovenia e Giappone si confronteranno per la conquista della medaglia di bronzo. L'UEFA accoglie con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano di cedere una quota delle sue competizioni, inclusa la Coppa del Mondo, a privati, ma questo non basta per fugare i dubbi su chi gestisce l'organizzazione internazionale di calcio. Lo riferisce un comunicato della Federazione Calcistica Europea, in cui si specifica che questo una vittoria per tutto il mondo del calcio, ma non deve essere la fine della storia. La proposta è stata ritirata. Il compito di ricostruire la fiducia nella FIFA è appena iniziato. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistri, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in sala di regia Elio Valentice. Grazie dell'ascolto. 8:48 minuti e 37 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 10:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona domenica.
5: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
7: Siglata l'intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e Confcommercio per la sicurezza degli alimenti. Il protocollo ha due obiettivi principali: da una parte garantire un sempre più elevato standard di sicurezza degli alimenti per cittadini e consumatori e dall'altra armonizzare le procedure su base regionale, superando le difformità interpretative per garantire un'uniformità di applicazione delle norme in continua evoluzione. L'iniziativa scaturisce dalla necessità di recepire l'evoluzione delle norme comunitarie, con particolare riferimento riferimento al regolamento sui controlli ufficiali 625 del 2017, che ha imposto una revisione complessiva delle attività sia del controllo pubblico che degli operatori del settore alimentare. Il progetto coinvolge settori strategici della filiera produttiva regionale, quali le carni, il comparto lattiero-caseario, la grande ristorazione, la grande distribuzione e il settore dei vegetali.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
5: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.

mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe. Sembrava facile.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi segnaliamo che sulla A28 Portogruaro Conegliano le aree di servizio Gruaro Est e Gruaro Ovest al momento non erogano carburante. Vi informiamo inoltre che i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova Latisana e Venezia Est sono chiusi al pubblico. Da domani, lunedì 3 agosto, sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti sulla A4 presso l'area di servizio Gonars Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Nella nostra comunità. Una comunità al mese.
3: Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Una Comunità al Mese, il programma di Radio Capodistria che vi porta alla scoperta dei cuori pulsanti della nostra realtà culturale. Ogni mese raccontiamo una storia diversa, la storia di una comunità, dei suoi protagonisti, delle sue voci e delle sue tradizioni. Oggi vi portiamo a Buie, una città che domina colline e vigneti e che nel corso dei decenni ha saputo mantenere viva con orgoglio e compassione la cultura italiana. Qui la comunità degli italiani non è solo un'istituzione, è un punto di riferimento, un luogo d'incontro, una casa comune in cui si custodisce un patrimonio prezioso. Unico. È una comunità che ha attraversato la storia del dopoguerra, ha superato cambiamenti politici, sociali e generazionali e che, ancora oggi, continua a essere protagonista della vita culturale del territorio. Un laboratorio di idee, di musica, di ricerca, di tradizioni tramandate con cura e rinnovate con entusiasmo. In questa puntata vogliamo farvi conoscere la ricchezza del loro percorso, dagli albori del dopoguerra ai giorni nostri, dalle prime sale improvvisate fino all'attuale sede, viva e vibrante, frequentata ogni giorno dai soci. Oggi la comunità conta 1000 soci iscritti circa. La biblioteca, molto attiva e frequentata, raccoglie circa 2000 volumi, un patrimonio costruito grazie all'Unione Italiana, all'UPT e a numerose donazioni. Qui si svolgono quotidianamente attività per tutte le età, dai più piccoli ai più anziani. L'attività storica presente sin dalla fondazione, il canto corale. Nel 2012 si sono celebrati 65 anni del coro misto, con festeggiamenti solenni e la registrazione di un CD. Oggi il coro conta una trentina di elementi sotto la direzione del maestro Maurizio Lopinto. Un altro simbolo della comunità è la banda d'Ottoni, erede di una tradizione che affonda le radici nella metà dell'Ottocento. L'orchestra attuale nasce nel 1990 come banda d'Ottoni giovanile. Dopo alternanze di slanci e difficoltà, dal 2006 il direttore Corrado Moratto ha riportato entusiasmo e stabilità. Oggi il gruppo conta una quarantina di musicisti con una quindicina di ragazzi in formazione. La banda si esibisce in tutto il Buiese, in Istria e anche in Slovenia e Italia. Sentiamo ora la presidente della comunità degli italiani, Lena Korenica.
4: Buie abbiamo la, per fortuna, come purtroppo in poche comunità tra tutte le 51 che esistono, la fortuna che la nostra peculiarità è che veramente l'italiano si parla. Ed è una cosa che noi ne andiamo fieri e purtroppo ho visitato tante comunità durante gli spettacoli, durante le attività eventualmente anche sì, però poi negli spazi, nei corridoi e tutto, non si, invece qua no, qua continua a essere il nostro dialetto, l'istroveneto continua a essere dappertutto, in ogni posto, in ogni luogo, e quindi è questa la nostra peculiarità. Poi se parliamo di peculiarità come attività che viene riconosciuta alla comunità degli italiani di Buie, qua dobbiamo nominare la banda assolutamente, che si è fatta valere per 35 anni ormai, è riconosciutissima per aver avuto il suo modo di fare divertente da sempre. Naturalmente il nostro coro, che è 75 anni di attività e oltre, quindi anche una cosa da non poco, perché pochi cori al giorno d'oggi sono riusciti a mantenere per 75 anni attiva la loro attività, quindi anche una cosa molto d'onore. Altre peculiarità io non direi, ma come ogni comunità, secondo me ogni comunità ha il suo, e l'importante è farle andare avanti in modo positivo e in modo di crescita futura. Secondo me la nostra crescita sono i bambini, i ragazzi, e quindi io in questi 4 anni per esempio ho valorizzato molto i ragazzi, ho fatto tante cose per accrescere numericamente i ragazzi che entrano in questa comunità e che lo fanno magari per la prima volta ma poi ritornano, perché secondo me o li prendiamo quando sono così piccoli e li invogliamo a rimanere, oppure un futuro per noi non possiamo pretendere di averlo se non iniziamo dai piccoli passi.
5: Per esempio la comunità di Fiume, ho visto che hanno avuto un'apertura anche verso la popolazione della maggioranza. Qui da voi, diciamo, viene frequentata anche dalla maggioranza la comunità nelle varie attività o a eventi?
4: Ma sinceramente, ecco, c'è una bella differenza, come dice lei, tra Fiume e Buie. A Buie siamo noi la maggioranza, per così dire, perché tu esci da questa comunità, vai a berti un caffè, vai in macelleria, vai a comprare il latte, il pane, tu parli l'istroveneto, tu non parli il croato, quindi possiamo dire che magari la loro lingua madre è come loro si dichiarano cittadini croati di nazionalità croata, noi ci dichiariamo di nazionalità italiana, ma alla fine dei conti parliamo tutti la stessa lingua, quindi maggioranza, minoranza, naturalmente politicamente e dalla parte della nazionalità esiste, però qua non viene sentita tanto. Quindi sì, io per esempio nella mia filodrammatica ho bambini che frequentano la scuola croata, però parlano il dialetto, quindi la scuola è quella, però il parlato è l'altro. Nella scuola di musica so che a teoria e solfeggio ci sono ragazzi che perfino parlano lo sloveno a casa, quindi di nuovo c'è una differenza di, però vengono qua e parlano l'istroveneto, parlano l'italiano, quindi c'è un bel amalgamarsi tra maggioranza e minoranza, chiamandole così.
5: Ecco, come mi ha detto recentemente, sta per concludersi il suo mandato. Quali sono stati i punti, diciamo, di forza cardine, quelli che ha portato avanti, dei quali si ritiene soddisfatta particolarmente?
4: Credo che noi in 4 anni abbiamo fatto tanto. Io sono molto orgogliosa del lavoro che abbiamo portato avanti. Mi dispiace dire che siamo stati in pochi, e non è facile portare avanti un'intera comunità dove se guarda attraverso queste porte settimanalmente passano circa 200 persone tra bambini e adulti per le varie attività. Posso dire che sono stati 4 anni sulle spalle di 4 persone, quindi io più ancora 3, forse 4, che mi hanno portato avanti tutte le attività. Annualmente abbiamo concluso ogni anno con un minimo di 35 eventi. Le cose più importanti che abbiamo svolto sono sicuramente l'incontro delle bande di Istria, Italia, Slovenia e Croazia, che si è svolto nel 2023 a Buie, di cui noi siamo stati gli organizzatori, quindi quello è stato un evento enorme, da 1000-2000 persone portate a Buie, organizzate da parte nostra, è stato bellissimo. Quello è sicuramente uno dei nostri traguardi più grandi. C'è stato il 35esimo della banda, che abbiamo anche organizzato in coordinazione con l'Istro Veneto nel 2023. La cosa di cui vado fiera molto, anche per questioni di amicizia, diciamo, mia con Mariana Jelicic Bujic, con Rosanna Bubola, Daniele Kovacic, Larisa, è che la comunità degli italiani di Buie è entrata a far parte integrante dell'organizzazione dell'Istro Veneto in sé, tutto l'Istro Veneto, che secondo me è una cosa importante, perché l'Istro Veneto è nato a Buie, e il fatto che la comunità degli italiani non faccia parte dell'organizzazione non andava bene dal mio punto di vista personale. Quindi un altro traguardo che sono riuscita a portare a termine, ovvero che la comunità è parte integrante di questo festival, che vuol dire tanto, e che anche la lingua è stata negli anni, pochi anni fa, anche come patrimonio affermata, vuol dire veramente, è una cosa importante, e noi come comunità dobbiamo farne parte.
5: Per portare avanti tanti eventi bisogna avere anche una buona collaborazione con le autorità locali, no? Come le valuta quelle con le autorità di Buie?
4: Sinceramente il mio rapporto con il sindaco della città di Buie, diciamo con Fabrizio, è molto buono. Non ho avuto mai problemi. Lui come città, diciamo, non lui personalmente, perché veramente come persona nulla a togliere, la città di Buie con la comunità ha dei problemi in base riguardo ai finanziamenti. Mm-hmm. Qua ci stiamo lavorando, soprattutto grazie alla nuova vice sindaca che abbiamo, Michela Altin, che sta lottando affinché le quattro comunità del Buiese, che siamo Buie, Crasizza, Momiano e Castelvenere, invece di fare 30 pagine di carta e richiedere un minimo di 4.000 euro, se riusciamo a riceverli annualmente, che vengano dati come era una volta dal bilancio della città di Buie. Qua non è una cosa di Fabrizio, ma è stata imposta per una questione di trasparenza. Ma come comunità, diciamo che siamo presenti in tutti gli eventi che vengono fatti nel Buiese, tipo per la festa dell'uva, per fare un esempio. La comunità degli italiani di Buie fa il torneo di carte per i bimbi, la banda va per le cantine, poi c'è tutta la sfilata dove di nuovo c'è la banda, i carri li troviamo noi, facciamo il photo point, facciamo il torneo di calcio, il torneo di pallavolo, è tutta organizzazione nostra per una cosa cittadina. La stessa cosa fanno le altre tre comunità quando hanno le fiere e le sagre a casa loro. Quindi riteniamo di... vogliamo un po' di più da parte della nostra città, ecco.
5: Quali sono secondo lei i futuri risultati, obiettivi, le cose per cui la comunità di Buie dovrebbe lottare e portare in porto?
4: Ecco, io ripeto, il mio dall'inizio è stato e continuo a credere nel fatto che il nostro futuro completo si basi sulla gioventù, sui giovani. Ecco. E quindi... secondo me bisogna puntare e lavorare tantissimo su di loro, perché se noi arriviamo a un'età dove 14-15 e li perdiamo, non li riportiamo più in comunità. Quindi puntare sul trattenere i giovani, e questo è l'unico modo per farlo, secondo me, è organizzando eventi per loro, organizzando gite dove loro vanno senza i genitori, stanno in compagnia, organizzando uscite se hanno delle varie attività tra banda e altro, ma che vadano, che escano, organizzare opportunità per loro, che dicano: ah, ok, la comunità mi dà, quindi continuerò, lavorerò per lei, verrò avanti e porterò avanti il nome, ovvero la nazionalità italiana. E solo in questo modo noi andremo avanti. Se non lo facciamo coi giovani, prima o poi tutti noi non ci saremo più, e chi porterà avanti? Quindi secondo me il punto da focalizzare sono i giovani, sono i giovani. Nulla a togliere alla terza età, nulla a togliere, però senza i giovani un domani
5: non c'è un ricambio generazionale.
3: Sentiamo ora Maurizio Lopinto, che si occupa del coro misto.
6: Dirigo questo coro, il coro misto della comunità degli italiani di Buie, dal novembre 1996.
5: Quali sono gli appuntamenti del prossimo anno che avete così già fissati?
6: Allora, sicuramente gli appuntamenti fissi ormai è una routine, una gradita routine. Oltre alle Verdi Melodie, noi partecipiamo ormai da anni al Festival dell'Istro Veneto, partecipiamo sia col coro che con le altre attività, con la filodrammatica. Dopo siamo aperti ad accettare inviti dalle altre comunità, ecco, perché diciamo è bello collaborare con le altre comunità. Infatti la maggior parte delle comunità ha una propria rassegna corale in cui vengono invitati i vari cori. Ecco, noi quest'anno, per dire la verità, al concerto di Natale, faccio un piccolo passo indietro, oltre al coro triestino, e ospiteremo il coro della comunità degli italiani di Salvore. È la prima volta che vengono da noi. Sostanzialmente poi arriva sempre un coro dall'Italia, direttamente dalla regione o anche dal Veneto. Cerchiamo di ampliare un po' i rapporti. Poi noi, il nostro dialetto è l'istro-veneto, è molto vicino al Veneto, quindi c'è un legame particolare.
5: Questa è la particolarità del coro della comunità nazionale degli italiani, no? Rispetto a tanti gruppi di coristici che ci sono in giro. Perché?
6: Beh, questo è un coro particolare, diciamo che è un'attività che dura da parecchio tempo, prima del mio arrivo, difatti prima di me si sono avvicendati altri gloriosi maestri. Io sono arrivato nel 96, ma è già un bel periodo, perché il prossimo anno sono 30 anni che collaboro felicemente con questa comunità dove mi trovo benissimo, ho un rapporto di amicizia al di là del lavoro ormai bello e consolidato. Ma il nostro coro, l'intento del nostro coro è quello di far musica, stare insieme, socializzare e portare avanti, valorizzare e divulgare la lingua italiana e il dialetto istriano, istroveneto. Ma con questo non è detto che non cantiamo in altre lingue. Noi siamo un coro, diciamo, aperto. Cantiamo anche in croato, cantiamo in sloveno, cantiamo in inglese, francese, come serve, a seconda delle tematiche dei concerti.
5: Ecco, qual è il repertorio che portate avanti? Quali sono, diciamo, che i membri del coro preferiscono?
6: Ma sicuramente, visto anche l'età del coro, diciamo che la carta d'identità è piuttosto alta. Però già da un po' di anni cerchiamo di portare un po' di giovani, non è semplice. Alcuni collaboratori e miei amici vengono anche da Trieste, ecco, per aiutare il coro. Alcuni amici coristi provengono dal coro della comunità degli italiani di Umago, dove ho lavorato 22 anni e ho mantenuto un ottimo rapporto, e quindi oltre al coro della comunità degli italiani, che costituisce l'ossatura, abbiamo queste collaborazioni esterne, però continuative, non sono saltuari, cioè sono proprio ormai
5: in parte integrante.
6: Gli amici di Umago sono già 3 anni che collaborano con noi, pur mantenendo la loro partecipazione al coro, no? della comunità. E prevalentemente lavoriamo sul repertorio popolare. In questo periodo prepariamo canti natalizi, sacri, e poi, se serve, anche facciamo la polifonia, si spazia un po' ovunque, qualche arrangiamento di musica pop, ecco, nel particolare. A fine marzo siamo andati in Sicilia, abbiamo fatto una bellissima tournée, breve ma intensa, e lì abbiamo spaziato veramente dalla musica popolare, anche siciliana, per omaggiare gli amici siciliani che ci hanno ospitato, e abbiamo portato un po' di tutto, ecco, diciamo un bel repertorio, direi variegato, toccando varie epoche storiche, stili e generi.
5: Sentiamo ora Morato, che si occupa invece della preparazione degli allievi per la banda musicale.
7: Ecco, perché frequentare la comunità invece di una scuola di musica vera e propria?
8: Ma diciamo, intanto la comodità, che qui c'è tutto. Dopodiché, diciamo che il mio compito principale è far venire la passione ai ragazzi. Dopodiché, se uno è bravo, continua, come lo hanno fatto tanti che hanno cominciato qua, va avanti e si iscrive ai licei musicali, si iscrive al conservatorio e continua e finisce. Questo è un inizio di percorso, lo chiamerei io. Se uno gli piace e si trova bene qua, bene, può fare tutto quello che vuole perché non ci sono problemi, però poi a un certo punto deve, se vuole andare avanti, deve camminare con le sue gambe e andare avanti con le sue scelte nelle varie scuole.
5: Cosa state preparando in questo momento? Qual è lo spettacolo, l'esibizione che avete in programma per i prossimi mesi?
8: Ma diciamo che io non dirigo la banda principale, ma dirigo una banda giovanile propedeutica all'inserimento nella banda degli adulti, diciamo. Quindi in realtà noi stiamo preparando dei brani più semplici di quelli che vengono poi suonati nella banda grande, in maniera che i ragazzi si abituino a leggere le partiture tutti quanti assieme e quindi non si scoraggino nel momento che devono andare nella banda. Adesso stiamo preparando chiamiamolo un saggio, ma ci sono 3 brani comunque impegnativi da fare adesso a fine anno in teatro assieme alla comunità.
5: Ecco, come riesci a motivare i ragazzi a portare avanti questo discorso?
8: Ma principalmente sono io la persona motivata, perché se no non si va da nessuna parte, e mi creda, questo è verissimo. E poi ho imparato negli anni a diversificare, quindi quando vedo che uno ha dei problemi e si vede, o perché non va avanti, o perché lo vedi che è distratto o che non ha voglia, trovo qualche altro sistema, lo stesso solfeggio, chiamiamo teorie solfeggio. Se uno fa solfeggio semplicemente leggendo le note, non si va da nessuna parte. Faccio qualche giochino, faccio qualche dettatino con le note, quindi si imparano anche a scrivere queste note e quindi a leggere con più facilità. Quindi cambio di volta in volta il tipo di esercizio, a meno che uno non sia predisposto, quindi a quel punto faccio la scuola normale, lezione normale.
5: Ecco, come riesce a mantenere sempre motivati i ragazzi, perché spesso, soprattutto oggigiorno, perdono velocemente la pazienza e la concentrazione?
8: Diciamo appunto con diversificando gli esercizi, facendo dei giochi di volta in volta, e quando vedo che le cose non vanno, al limite mi fermo e facciamo qualcos'altro per evitare. Però il fatto, non la cosa principale, è non far sempre la stessa cosa, andare avanti a livello sistematico, esercizio 1, esercizio 2, esercizio 3, non si va da nessuna parte. Quindi se vedo che si bloccano, non vanno più avanti, provo a modificare il percorso, inserire qualche gioco, inserire qualche fotocopia da correggere, da inserire le note, quindi dei giochini da fare se sono piccoli. Se sono più grandi invece che fare la solita lettura delle note, quindi solfeggio vero e proprio, faccio magari qualcosa di armonia, qualcosa di dettato musicale, qualcosa che non sono abituati a fare, che vengono stimolati nuovamente, e quindi si va avanti e i risultati si vedono perché negli anni insomma ne sono venuti su tantissimi.
5: C'è chi addirittura ha intrapreso poi una carriera da musicista?
8: Sì. C'è chi fa l'insegnante, chi ha intrapreso una carriera da musicista, chi sta studiando al liceo musicale, chi va in conservatorio, quindi l'importante è, torno a dire, il mio compito non è farli diventare dei professori, ma fargli venire la passione. Questo è quello che io ritengo sia il mio compito.
3: Passiamo ora la parola a Chiara Bonetti, mentore del gruppo dei mini cantanti.
9: Da quello che so, tutte le comunità, almeno la maggior parte, hanno il gruppo dei mini cantanti, quindi comunque un'attività che funziona già da moltissimo tempo. Infatti a Buie c'è una tradizione storica, dovrebbe essere dagli inizi, da quando venne fondata la comunità, che dopo un paio d'anni venne fondato anche il gruppo dei mini cantanti.
5: Cosa
9: del
5: state
9: coro.
5: Preparando in questo momento come repertorio per le prossime esibizioni?
9: Ma allora, io solitamente mi adeguo all'età dei cantanti che arrivano, visto che le generazioni cambiano. Adesso sono abbastanza piccoli, sono tutte ragazze, anzi bambine, e sono piccoline, quindi non vanno nessuna va a scuola, e quindi mi baso più a repertorio dagli anni passati di Voci Nostre oppure repertorio Zecchino d'Oro.
5: Secondo te qual è il punto di forza di un'attività dentro una comunità degli italiani e non, diciamo, un altro istituto maggioritario, per dire, o la musica, il coro o altre attività?
9: Ma secondo me maggiormente, allora, io faccio lezione, faccio un po' misto, parlo in lingua italiana e parlo anche in dialetto istroveneto. I bambini si sentono, visto che parlano in dialetto a casa, quindi si sentono più in un ambiente più familiare, domestico.
3: E infine sentiamo Silvia Zindrich del gruppo creativo Le Piccole Pesti.
10: Porto avanti Le Piccole Pesti, gruppo creativo, gruppo artistico.
5: Ma sono pesti davvero?
10: Alle volte sono delle pesti, sì.
5: E cos'è che preparate di bello?
10: Durante l'anno portiamo avanti i vari progetti, ognuno fa quello che vuole praticamente, non c'è un tema, non c'è un limite, sono 10 bambini, ragazzi, scolari, che si divertono, ecco.
5: Sono cose tipo manuali, illustrative, argilla, cosa? Fammi un po' capire.
10: Un
5: po' di tutto.
10: Usiamo l'argilla, colori, glitter, polistirolo, cartone, vasetti di vetro, plastiche riciclate, facciamo...
5: È come un art attack, insomma,
10: sì,
5: quello che mi ricordo da bambino.
10: Sì, esatto. Facciamo... Dipende dalle giornate, i bambini hanno qualche ispirazione o hanno visto qualche idea e vogliono rifarlo da soli con l'aiuto mio, e ci sbizzarriamo così.
5: Ecco, perché secondo lei è bello fare questa attività insieme alla comunità e non solamente a scuola, che ovviamente si fanno anche delle cose simili?
10: Loro sono limitati con il tempo e hanno anche dei temi, dei doveri precisi. Qua in comunità sono liberi, io non do i temi, come ho già detto, ho provato una volta a dare oggi facciamo questo, nessuno piaceva, perché il sistema della scuola, sono stufi, vogliono fare un po' di testa loro, quindi sono più liberi, ecco.
5: E questo margine, questo spazio è la creatività che insomma rende la comunità, diciamo, più appetibile per i ragazzi.
10: Sì, è bello qua, sono anche qualcuno che non parla bene l'italiano, ecco. Vuole imparare, può farlo. Perché sono tutti bambini dell'età, hanno un'età simile, non sono grandi differenze tra di loro, e quindi si aiutano.
5: Ecco, non solo ragazzi sono prettamente comunitari, ma provengono anche dalla maggioranza, avevo capito, o di persone che non parlano solamente l'italiano.
10: Ci sono anche bambini che vanno, frequentano la scuola italiana, non parlando benissimo l'italiano.
5: Ah, ok.
10: Quindi imparano anche qua, sono parte della comunità degli italiani, imparano in tutti i modi un pochino. Ecco.
3: Vi ringrazio di averci seguito all'appuntamento con una comunità al mese, alla prossima storia e alla prossima comunità, un nuovo viaggio nel cuore pulsante della comunità nazionale italiana.
11: Radio Capodistria.

0: Un saluto da Mediterradio, la trasmissione che ogni settimana unisce le sponde del nostro mare, con Vito Biolchini da Cagliari, Adelaide Costa da Palermo, a Matteo Burini da Bastia, grazie a Rai Sardegna, Rai Sicilia e Radio Corse Frequenza Mora, che questa settimana salutano e accolgono la nostra amica e collega Luisa Antoni di Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti gli amici di Mediterradio. Da Radio Capodistria vi parla Luisa Antoni.
2: E saluto a tutti in Bastia, contento di ritrovarvi per un nuovo episodio di Mediradio.
3: Ciao Vito, ciao Matteo e un caloroso abbraccio a Luisa e a tutti i nostri fedeli ascoltatori, oggi anche da Capodistria. Piogge in netto aumento in questo 2026, invasi recuperano e potrebbero migliorare la situazione idrica in Sicilia in questi primi mesi dell'anno, ma si continua a parlare di siccità e gli agricoltori sono pronti a gettare la spugna. E allora, dove sta il problema? Ne parleremo in una delle prossime puntate. Intanto diamo inizio a questa puntata di oggi. Vito, i temi.
0: Dalla Sicilia, Elettra Giampaoletti del WWF ci presenta il progetto NetAg Plus, che mira a ridurre l'inquinamento causato dalle reti da pesca abbandonate. In Sardegna il documentarista Sergio Naizza cerca le comparse che girarono nell'isola negli anni 60 i film La Bibbia e I Patriarchi. Poi andremo in Francia a Sète, dove si è tenuta la nona edizione del Festival delle Tradizioni Marittime, che ha visto protagonisti anche i rappresentanti delle comunità degli italiani di Capodistria e Pirano. Infine, tappa in Corsica per parlare con lo storico Eric Miceli delle nuove interpretazioni sul periodo della dominazione genovese dell'isola. Allora, in apertura l'attualità e andiamo a Palermo da Adelaide Costa.
3: Trasformare i pescatori in custodi del mare, ma non solo. Questo è uno dei tanti obiettivi che si prefigge il progetto NetAg Plus, progetto finanziato dal programma Horizon Europe dell'Unione Europea, al quale ha aderito il WWF Italia e che rappresenta una sfida ambiziosa, ma possibile grazie alla collaborazione diretta con i pescatori locali. Il cuore del progetto NetAg è prevenire, evitare e mitigare l'impatto ambientale delle attrezzature da pesca e dei relativi rifiuti marini attraverso un sistema innovativo che permette di identificare e recuperare le attrezzature perdute in mare. Un ambizioso piano di recupero che va dal Mediterraneo al Regno Unito, coinvolgendo diversi paesi chiave. Sabato scorso a Spadafora, in provincia di Messina, si è celebrata la conclusione del progetto in una mattinata in cui ricerca scientifica e street art si sono incontrate per ringraziare la comunità. Elettra Giampaoletti, Project Manager di WWF Italia.
4: Il progetto NetAg Plus è un progetto di 3 anni che porta insieme diversi paesi europei e più di 17 partner nel Mediterraneo. Noi abbiamo preso parte come WWF Italia insieme anche ai nostri colleghi di WWF Croazia e in particolare lavoriamo in Sicilia. L'obiettivo del progetto è quello di prevenire e mitigare i danni delle reti fantasma ma anche del marine litter, quindi tutto quello che ha a che fare con inquinamento plastico nel mare.
3: Quali sono gli impatti principali delle reti fantasma sull'ecosistema marino?
4: Le cosiddette reti fantasma sono quegli attrezzi da pesca abbandonati o dispersi in mare accidentalmente dai pescatori che però continuano a pescare per anni come una flotta sottomarina invisibile e questo crea danni non soltanto alle specie ittiche che sono comunque di interesse commerciale ma anche ad uccelli, mammiferi marini, tartarughe e agli habitat stessi. Oltre a questo, questi materiali nel tempo si degradano in microplastiche che rappresentano una minaccia non soltanto per l'ambiente ma anche per la salute umana. Con questo progetto siamo quindi andati ad identificare diverse modalità per prevenire il problema della dispersione delle reti attraverso tecnologie innovative come sistemi GPS con i quali più facilmente è possibile localizzare una rete nel momento in cui questa viene dispersa, ma anche sistemi di robotica che consentono appunto di scandagliare i fondali più rapidamente e quindi ciò permette di recuperare una rete in minor tempo quando viene segnalata.
3: In questo progetto vengono coinvolti anche i pescatori. In che modo?
4: I pescatori sono parte attiva e fondamentale del progetto. Noi siamo andati a lavorare con consorzi di pesca, ma poi sono stati i singoli pescatori a contribuire alle attività. Loro hanno supportato sia l'attività di testing, di ricerca sperimentale di questi nuovi dispositivi GPS che hanno dato ottimi risultati. Oltre a questo, il progetto ha visto tutta una parte di educazione e sensibilizzazione rivolta al settore della pesca e i pescatori sono stati fonte di informazioni fondamentali per capire esattamente quali tipi di rifiuti marini sono più comunemente ritrovati nelle reti, perché è sempre più frequente che durante una battuta di pesca i pescatori peschino più plastica, più rifiuti marini che pesce. Questo è un grande danno economico al settore.
2: Rede berse in fondi marini sterpano anche un mare gorsu, d'altronde qualche mese fa i personali un barco marino i gabigorsu hanno partecipato a un'operazione per riguardare rede in uso settore. Un'operazione messa in ballo tutti i guatrani a poco brisso e una responsabilità tamanta posto che su barco marino è più grande di Francia e con 6.800 km2. C'è qui di nuovo un partenariato con i pescatori che mandano a localizzazione le rede berse in mare. Un numero di rede in un Mediterraneo è stimato a poco brisso a 1.600.
0: E c'è un modo particolare per riciclare e riutilizzare le reti per la pesca. In Ucraina vengono usate infatti contro i droni russi. Si usano per creare dei corridoi, delle strade della vita, così vengono chiamate. E ora anche in Italia arriva in Parlamento un provvedimento normativo che potrebbe favorire questo tipo di riutilizzo, quindi facendo arrivare le reti da pesca non più utilizzabili dall'Italia all'Ucraina. E qualcosa di simile lo fanno già i pescatori bretoni, che hanno mandato nei mesi scorsi diverse tonnellate di materiale proprio in Ucraina.
3: Interessantissimo davvero, Vito. E invece, appunto, come abbiamo sentito, quella di sabato scorso è stata la giornata conclusiva nella quale appunto sono stati presentati i dati raccolti dal progetto NETAG Plus, e soprattutto si è cercato di capire esattamente in quali zone ci fossero più rifiuti marini e che tipo di rifiuti fossero, per risalire appunto alle fonti di inquinamento principali, per poi responsabilizzare anche le comunità locali. Questa è stata una parte fondamentale del progetto. Sensibilizzare appunto l'intera comunità e non solo i pescatori che lavorano a stretto, sensibilizzare l'intera comunità e non solo i pescatori che lavorano a stretto contatto con il

0: La Bibbia del regista John Huston è uno dei colossal più famosi nella storia del cinema. Uscito nel 1966, fu girato in giro per il mondo, ma prevalentemente in Italia. E per la scena del sacrificio di Isacco fu scelta in Sardegna la location del Monte Corrasi a Oliena. Oggi il critico cinematografico e documentarista Sergio Naizza cerca le comparse che parteciparono alla pellicola per ricostruire una parte importante della storia culturale, non solo isolana.
1: Cerchiamo le comparse, cerchiamo chi ha memoria di quei giorni, perché una grande produzione hollywoodiana arrivava nel paese di Oliena, addirittura per arrivare sulla punta del Corrasi fecero la strada con il RUSP, la strada che c'è tuttora adesso per arrivare su in cima alla piana del Corrasi. E quindi cerchiamo le persone che in qualche modo hanno ricordi, piccole testimonianze, anche di seconda mano, di quello che accadde su quel set.
0: Avete già trovato qualcuno che ha fatto parte di quel cast?
1: Sì, abbiamo trovato intanto il bambino che interpretava Isacco, che è un romano che non ha mai fatto l'attore in vita sua dopo, e tornerà sui luoghi del set per rivivere quell'esperienza ormai 60 anni dopo. E abbiamo trovato anche diversi oleanesi che si ricordano della troupe di John Huston, che scendeva in paese ogni sera per assaggiare il filet verru, e questa macchina cinema hollywoodiana che per una decina di giorni sconvolse la vita del paese.
0: Un altro film di cui cercate le comparse è I Patriarchi. Dove fu girato, in che anno?
1: Il film I Patriarchi, diretto da Marcello Baldi, uscì nel 64 e venne girato quasi interamente in Sardegna, esattamente nei monti di Agios e Tempio, nella Valle della Luna, nel lago del Coghinas, e addirittura anche ci sono delle scene memorabili nel nuraghe di Torralba. E anche qui siamo alla ricerca di testimoni, comparse, persone che hanno vissuto quel set, che era un set molto popolato da comparse sarde, perché ci sono delle scene di massa soprattutto sul lago del Coghinas.
0: Che memoria è rimasta nelle nostre comunità di quelle straordinarie esperienze cinematografiche?
1: Intanto la Sardegna era un po' una terra dimenticata cinematograficamente parlando, quindi c'è il racconto sempre quando arrivano queste produzioni di un shock culturale, sociale, emotivo anche con la grande macchina cinema e con i soldi che allora distribuiva anche alle comparse e che quindi resta nella memoria. In realtà questo documentario vuole essere una sorta di ponte fra passato e presente, fra quell'immaginario biblico creato artificialmente e invece la realtà sarda, per restituire un frammento di questa memoria collettiva isolana che rischia di essere dimenticato.
2: E nel cast del Colossal alla Bibbia sicuramente non ci sono state comparse siciliane. Tra gli attori però nel cast c'è Gabriele Ferzetti, che interpreta Lotto, celebre attore negli anni 60-70, nato a Roma ma che ha avuto legami artistici significativi con la Sicilia, legati soprattutto a capolavori cinematografici ambientati sull'isola e alla collaborazione con registi di rilievo, tra questi appunto Michelangelo Antolioni. Infatti Ferzetti ha interpretato un ruolo principale nel film L'avventura del 1960 e il film

0: È ambientato in Sicilia tra le isole Panarea, Taormina, con scene anche a Noto. Altro film è quello di Elio Petri, A ciascuno il suo, una pellicola tratta dall'omonimo romanzo dello scrittore siciliano Leonardo Sciascia, che segna uno dei momenti più alti del cinema di denuncia ambientato in Sicilia. Per ultimo, sempre di tematica sciasciana, I siciliani.
1: A quell'epoca a Corsica in Udi era una terra appena scordata a un livello cinematografico negli anni 60 e nel 68 Berese Bregiso esce il film I Vrade di Corsi, un film di produzione franco-italiana realizzato da Anton Giulio Maiano e messo in scena da Diego Fabri, secondo un romanzo d'Alexandre Dumas Les Frères Corse, e vito fra l'attore c'era anche un cagliaritano Amadeo Nazari.
2: Sì, Amadeo Nazari, che è stato ricordato qualche giorno fa a Cagliari, la presentazione di un libro da parte della figlia. Allora, se siete state comparse dei film La Bibbia o I Patriarchi, o conservate ricordi magari anche tramandati in famiglia di quelle produzioni, potete mandare una mail all'indirizzo info@karel.it. E tra i documentari del critico cinematografico Sergio Neizza mi piace ricordare quello su Tiberio Murgia, l'attore sardo che negli anni d'oro della commedia all'italiana fu il volto iconico e stereotipato anche, diciamo, del siciliano geloso. Lo ricordiamo soprattutto nella parte di Michele Nicosia, noto Ferribotte nei Soliti Ignoti. Era il volto della Sicilia, in realtà era nato a Oristano.
0: E adesso la musica dalla Sicilia con il brano Le stesse parole, il nuovo singolo di Derrick, progetto musicale di Federico Bonanno, giovane autore, chitarrista e cantante palermitano, attivo dal 2020, che ha deciso di intraprendere un percorso da solista dopo un'esperienza in band, sviluppando uno stile alt rock personale e introspettivo, caratterizzato da una forte attenzione alla ricerca sonora. Le stesse parole, disponibile in radio e in digitale proprio da oggi, è il primo brano estratto dal suo primo album che uscirà nei prossimi mesi e che si sviluppa come una riflessione lucida e personale sul peso e sul potere del linguaggio. Le stesse parole.

0: State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di Radio Corse Frequenza Amore in Corsica e in Slovenia su Radio Capodistria, dove c'è la nostra Luisa Antoni.
1: Oggi vi portiamo con noi in un piccolo viaggio, destinazione sud della Francia. Siamo a Sète, affascinante cittadina affacciata sul Mediterraneo, dove si è appena conclusa la nona edizione del Festival delle Tradizioni Marittime. Un evento ricco di colori, suoni e storie di mare, che ha visto protagonisti anche i rappresentanti delle comunità degli italiani di Capodistria e Pirano, accolti da un pubblico numeroso e caloroso. E naturalmente non poteva mancare la nostra inviata Mariella Mehlè, che ha vissuto il festival in prima linea e ora è pronta a raccontarci tutto. Mariella, a te.
2: È stata un'esperienza che ha arricchito un po' tutta la delegazione, che era composta da 35 persone. Abbiamo fatto un lungo viaggio, oltre 1000 chilometri di distanza, per arrivare in una cittadina che, diciamo, ha abbastanza in comune con le nostre località del litorale.
1: All'interno di questo grande festival, perché si è trattato di un festival molto colorato, molto vivace, abbiamo seguito i tuoi report proprio per i nostri telegiornali, c'è stato un padiglione sloveno. Ci racconti questo padiglione e cosa ha presentato ai francesi?
2: Sì, è stato un padiglione, come lo ha definito Dragan Klarica, che è stato il coordinatore della delegazione slovena, un padiglione boutique. Un padiglione di 12 metri, molto ben curato nei dettagli, da Irena Gubanz, dove il tema principale è stato il sale. Questo padiglione, oltre ad avere dei reperti, degli attrezzi che venivano usati nelle saline, del sale, aveva anche dei video e una mostra, dove per la parte legata all'alimentazione e alla musica si è preso carico il Museo Regionale di Capodistria, mentre per la parte legata alla cantieristica, alla tradizione del sale e del mare, il Museo Marittimo di Pirano. Presenti erano i vari rappresentanti di queste due istituzioni e anche delle associazioni delle comunità degli italiani di Capodistria, la Santorio Santorio con la mandolinistica capodistriana, e della comunità degli italiani Tartini, Giuseppe Tartini di Pirano, con la Famea dei Salineri e al tempo di Tartini, e in più anche il gruppo Vruia. Questo padiglione ha presentato quotidianamente per tutta la settimana 5 laboratori. Quindi i Vruia hanno mostrato come si realizza un piffero in legno, poi c'erano dei laboratori per disegnare, non so, la rosa dei venti, venivano tanti bambini ma anche adulti, poi c'era la Famea dei Salineri che mostrava come si preparava il pane, come si metteva sul timbro.
1: E quindi effettivamente facevano lì il pane, hanno fatto il pane.
2: Certo. E all'uscita a loro veniva regalato un sacchetto di sale, poiché c'erano 800 kg di sale e quotidianamente venivano regalati sui 500 sacchetti.
1: Sale che è stato portato proprio dalle saline di Pirano.
2: Esatto.
1: Allora, un'altra idea molto particolare è quella della tartana. Ci spieghi cos'è la tartana?
2: La delegazione croata, che è venuta per la prima volta, come la Slovenia, ha portato una nave a vela del 1927, costruita su progetto francese, ma realizzata in Italia. Questa tartana è rimasta l'unica ancora funzionale nel Mediterraneo. E la tartana è una nave che in passato ce n'erano sempre due che andavano assieme e avevano in mezzo questa rete che era chiamata appunto tartana, da cui loro prendono il nome, e così pescavano.
0: E la squadra di Mediterradio qualche anno fa è stata a Sète in occasione della conferenza annuale della COPEAM che si tenne allora nella vicina Montpellier, e devo dire che il panorama di Sète ricorda moltissimo i nostri panorami legati proprio alla produzione del sale, e quindi a me personalmente ha ricordato le saline di Cagliari. E il sale, come abbiamo sentito anche da questo servizio, unisce il Mediterraneo. E allora, Luisa, che musica ci proponi oggi da Capodistria?
1: E per farvi respirare davvero l'atmosfera di Sète, tra vele, porti e tradizioni, vi proponiamo un brano che arriva direttamente da quel mondo. Il gruppo Vruia, presente al festival con una suggestiva interpretazione del canto popolare istriano Fior di Tomba.

0: Quante più di 4 Guglia Gorsica è stata sotto il dominio della Repubblica di Genova, da vittoria contro Pisa fino al 1768, quando la Repubblica è di Gorsica a Francia in cui tratta due Versailles, a zampa genuese ha mercato il nostro territorio e la nostra storia. Torre, architettura, cittadine sono testimoni sul lungo periodo, ma chi ferma oggi è giusto appunto in memoria dei Gorsi di che maniera affediano questi episodi della sua storia, spesso considerato come una nominazione proprio negativa. Per chiarire su sguardo, lo storico Enrico Migeli, specialista di avvenire in Repubblica Genovese in Corsica.
1: Penso
0: che non c'è mica forse oggi un sguardo non ha superato sconosciuto a Corsica Genovese, rimandiamo sempre a Edore, Edore il litorale, dunque a pericolo che di un dia al mare, e poi rimandiamo in noi sui secoli solo ai rivoluzioni di Corsica. E mo quantunque quasi 2 secoli senza contestazione l'ordine repubblicano e ciò la dila, manco una rivolta di eccezionale. E poi ciò che è interessante è che abbiamo saputo e costruisce una nuova società, ciò che aveva il 17° secolo di una forma di emulazione in cui solo chi bene non ha società corsa, e non Davide hanno a provare a riformare Corsica, a modificare istituzioni, a modificare il sistema amministrativo. E quando vengono i blocchi in suo tempo, non bene non mica la Repubblica di Genova, bene non il 17° secolo e non Davide Gorsi, portati e bere da un ideale di riforma che nasce. Difatti, i Davide Gorsi non vogliono mica lasciare appena le piazze da tributenti. Si blocchimi hanno dopo portato la rivoluzione di Corsica. Allora, a viure il gattivo genuese di un romanzo nazionale fatto per giustificare le rivolte corse. Allora, vogliamo riconoscere bene un'importanza e un interesse su posto godiamo i buoni 20 anni, l'entità di donna tra guai, nata a Corsica genuese e rivoluzione di corse. Di un discorso di Vatica a Zoudulida, ma di noi sono limiti e a Wapen. Su ricciola subranale, riapre i soggetti, non ci vogliamo mica permettere, intanto che corsi di scordarci i baretti segui della nostra storia. C'è una massa uomini e di one di 17° secolo che hanno un merito che non ci interessiamo a ciò che l'hanno fatto. Dopo e berra, c'è la cacciassa, aspetto negativo il periodo genuese. Tutto non era negativo e perciò c'è la educa torna a niente vendo di mediazione scientifica, come abbiamo fatto per il trecentenario a nascita di Pasquale Baoliano. Allora di un travaglio che chiede tempo, l'unica risposta che non possiamo portare in fin di conto di ricerca, di cercare in Genova, perché è in Genova che non possiamo lavorare non all'archivio di Corsica, di un cabadoglio e bere perché c'è la spiazza a Sigualà, ma è una quantità d'archivi straordinaria che conta la storia e la vita in Corsica moderna e che ci permette di capire ciò che si passava e ciò che non siamo.
2: Certo, suona un po' strano sentir dire dal nostro ospite che un periodo genovese della Corsica durato appunto quasi 5 secoli è ancora poco conosciuto. Tante possono essere state le motivazioni per cui questo arco temporale in cui hanno dominato i genovesi sia stato messo volutamente in ombra, ragioni politiche, storiche oppure culturali. Certamente non sarà stato tutto negativo e ci sarà stato sicuramente qualcosa di positivo, tutto da scoprire appunto in questi numerosi archivi storici a Genova che sono stati ancora poco studiati. E di certo la cosa più evidente, caro Matteo, è più visibile quella delle torri genovesi costruite lungo le coste della Corsica che servivano appunto per difendersi dagli attacchi dei pirati, che somigliano parecchio a quelle della nostra costa siciliana, anche se quelle nostre appunto sono state costruite dagli spagnoli.
3: E lo stesso dibattito investe in Sardegna sia il periodo che riguarda la cosiddetta dominazione spagnola, che contorni ancora più forti il periodo che riguarda la dominazione piemontese. E a proposito di torri, c'è da raccontare appunto che proprio durante gli anni di Filippo II, quindi siamo nella seconda metà del Cinquecento, furono realizzate le tantissime torri costiere che dovevano difendere la Sardegna dagli attacchi, che sono ancora oggi lì rimaste a ricordarci quel momento particolare.
0: Qualche giorno fa la collettività di Corsica ha acquistato un manoscritto e la giustificazione della rivoluzione di Corsica di Don Gregorio Salvini, un requisitorio contro l'amministrazione genuese, puntello di sviluppo i movimenti nazionalisti in Repubblica, un pezzo unico di un valore storico, patrimoniale, simbolico, straordinario per la Corsica e os impatto nell'Europa illuminando, sarà presentato alla prossima sessione dell'Assemblea di Corsica il 20 e 21 aprile.
3: La musica dalla Sardegna, Aigua Mare, è il nuovo singolo della cantautrice Yasmin Bradi. Con questo brano, di cui firma musiche, testi e arrangiamenti, l'artista celebra 30 anni di carriera onorando le proprie radici e la sua Alghero. Il singolo farà parte dell'omonimo lavoro discografico, l'EP Aigua Madre, Yasmin Bradi.

0: Con la voce di Yasmin Bradi si chiude questa puntata di Mediterradio. A Cagliari c'era la parte tecnica, lo ringraziamo Stefano Achenza.
1: E da me, Luisa Antoni, da Radio Capodistria, è tutto. Un caro saluto agli ascoltatori di Mediterradio e naturalmente ai colleghi Adelaide, Matteo e Vito.
2: A Palermo ringraziamo per la parte tecnica Mariano Zuccaro. Vi ricordiamo che potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound e potete seguirci sulla nostra pagina Facebook. L'appuntamento, come di consueto, è alla prossima settimana, sempre sulle frequenze di Mediterradio.
3: E si compiava la nostra emissione da Wasti, a Zostada Sai Velige, ed aver passato Saston da Gumboy, e aspetto già per un altro episodio di Mediterradio.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentornati in nostra compagnia. Sulla A4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si sono formate code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste e incolonnamenti in entrata allo svincolo di Latisana. Prudenza poi per un ostacolo sulla strada, segnalato tra San Donà e Cesalto in direzione Trieste. Verso Venezia, in carreggiata opposta quindi, segnalato un veicolo in panne tra Cesalto e San Donà. Sulla A4 Padova-Venezia, segnalato un altro veicolo in panne tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. Per conoscere tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: Sigla single della settimana.
7: In parte scozzesi e in parte irlandesi, nel loro nuovo singolo gli Snow Patrol tendono le braccia oltreoceano, arrivando addirittura in Australia per una collaborazione assolutamente inaspettata con Kylie Minogue, visto che Gary Lightbody, frontman della formazione, sembra essere un grande fan della bionda pop star. Il brano parla di relazioni umane e di amore come rifugio dai sempre crescenti allarmismi del mondo, quelli di These Alarms.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno e buona domenica da Radio Capodistria con le notizie flash delle 10.30. A Bologna si è commemorato il 46esimo anniversario della strage del 2 agosto 1980, costato la vita a 85 persone e causata da un attentato terroristico di matrice neofascista. Nel corso della cerimonia il sottosegretario all'interno Nicola Molteni ha definito quella tragedia una delle ferite più dolorose della storia del paese, sottolineando come il ricordo appartenga a tutta l'Italia. Il sindaco Matteo Lepore ha ricordato che da quel giorno Bologna seppe rialzarsi tra le macerie, trasformando il dolore in un simbolo di unità e rafforzando i valori della democrazia. Nuovi raid aerei israeliani hanno colpito diversi edifici residenziali a Gaza durante la notte, provocando almeno 8 vittime. Secondo quanto riferito dalla protezione civile locale, gli attacchi giungono mentre si registrano importanti sviluppi sul fronte diplomatico. Hamas ha dichiarato di aver accettato il piano sostenuto del presidente Donald Trump, che prevede il graduale ritiro delle forze israeliane e la consegna delle armi. Tuttavia Tel Aviv non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali e una fonte politica ha precisato che non ci sarà alcun ritiro senza l'effettivo e completo disarmo del gruppo militante. 2 morti nella regione russa di Saratov in seguito a un attacco con droni attribuito all'Ucraina, lo riferisce il governatore Roman Bussargin, che ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime. Mosca sostiene di aver abbattuto nella notte 635 droni ucraini tra diverse regioni della federazione e la Crimea annessa. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato gli attacchi in territorio russo, colpendo soprattutto infrastrutture strategiche come raffinerie, depositi di carburante e centri logistici in risposta ai continui bombardamenti russi sull'Ucraina. Oggi nell'Unione Europea è entrata in vigore una parte dell'atto sull'intelligenza artificiale. Tra le altre cose, da oggi è obbligatorio segnalare i cosiddetti deepfake e con altri contenuti creati con l'intelligenza artificiale. I sistemi di intelligenza esistenti hanno tempo fino al 2 dicembre per adeguarsi alle nuove regole. L'obiettivo principale dell'atto sull'intelligenza artificiale è consentire ai cittadini europei di riconoscere subito se un contenuto online è vero o falso. Le aziende devono garantire che i loro sistemi come chatbot comunicano chiaramente agli utenti che si tratta di intelligenza artificiale. Allo stesso modo, un'immagine o un testo creato in questo modo deve essere contrassegnato come tale. Ora la rassegna stampa in prima pagina.
0: Prima pagina.
1: Il Primorski Dnevnik, quotidiano della minoranza slovena in Italia. I bambini sono spesso un desiderio impossibile da realizzare. Demografia: in Italia molte persone rinunciano a diventare genitori a causa di motivi economici e di lavoro o sociali. Lotta contro le fiamme per difendere le case. Vigili del fuoco al lavoro nella provincia di Padriciano per contenere un incendio che ha investito boschi e macchia mediterranea. Il piccolo PNRR, 100 milioni di opere. Il bilancio di Trieste su quanto è stato speso dei fondi europei previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nato dopo la pandemia. 36 progetti realizzati tra edilizia, scuola e digitale. Restano aperte le partite del Porto Vecchio, in bilico i fondi per le case popolari. Rogo tra Padriciano e Gropada, le fiamme lambiscono le case, il fumo arriva fino in centro, piano per l'evacuazione sul Carso. Il Corriere della Sera, vertice UE sui migranti, sia alla richiesta dell'Italia e di altri 21 paesi. Martedì riunione tra ministri dell'interno, leader divisi. Merz firma l'appello sulle frontiere, Parigi no. Sanchez, lo stop a Schengen, un atto politico. L'idea di Meloni in Africa, centri modello Albania. L'invasione a Ceuta, gli scenari, l'asse fra Donald Trump e il Marocco anti-Madrid. La Repubblica, Italia imperdonabile, Sanchez accusa dopo la sospensione di Schengen, a Ceuta recuperati in mare oltre 100 corpi, Meloni e altri 21 paesi chiedono e ottengono un vertice dell'UE martedì, von der Leyen la risposta sia solidale. L'ex alto rappresentante per la politica estera dell'UE Borrell, sospendere il trattato Schengen è illegale, così l'Europa l'Europa muore. Mosca bomba il party del capo dell'aeronautica, atto di terrorismo. Precipita aereo da turismo in Perù, morti 7 italiani. Ancora La Stampa, Ceuta, la strage in mare. Mentre l'Europa si divide, gli annegati salgono a 84, in 3.000 resistono nascosti negli scantinati. Sanchez, lo stop a Schengen dettato da motivi politici o da ignoranza. L'analisi, i migranti usati come arma e poi abbandonati. E poi il dossier, nel Mediterraneo calano gli arrivi, ma si muore di più. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 12.30 con il GR, sempre da Radio Capodistria.
2: Note d'estate. Le note. Note d'estate. Le note di un'estate indimenticabile.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico intenso all'uscita di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla 4 Venezia-Trieste, code tra San Giorgio di Nogaro e Bivio A23 in direzione Trieste, sempre a causa del traffico intenso, che provoca code anche alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste e in entrata allo svincolo di Latisana. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, di competenza Autostrade per l'Italia, code per un incidente tra Udine Nord e Gemona-Osoppo in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Vi riproponiamo oggi una puntata di...
3: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.
2: Buongiorno, benvenuti, bentrovati, bentrovati all'ascolto di Punto a Capo. Questa settimana vi invitiamo a compiere insieme a noi un viaggio nella storia e nelle storie della Quarta Crociata, quella che, voluta da Papa Innocenzo III, portò nel 1204 alla conquista di Costantinopoli, la più grande città cristiana d'Oriente, anziché di Gerusalemme, dal 1187 in mano musulmana. Evento fra i più controversi del Medioevo, viene detta anche la crociata dei veneziani, per il ruolo protagonista avuto dalla Serenissima. Ci guida attraverso questa vicenda, ancora oggi al centro del dibattito storiografico, lo storico Massimo Sbarbaro, ricercatore di storia medievale presso il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria, istituto con il quale ha appena pubblicato il volume La Quarta Crociata, i fatti e le narrazioni. Benvenuto a Massimo Sbarbaro, grazie di essere con noi.
4: Buongiorno, grazie mille.
2: Allora, se mi passa una battuta che vorrebbe servire a rompere il ghiaccio, in rete l'intelligenza artificiale ci invita a non confonderla con il poeta Camillo Sbarbaro, che però era ligure, mentre lei è di Parma. E allora ci tolga questa curiosità, come ha approdato al Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria.
4: Ma in realtà è una vicenda familiare. Camillo Sbarbaro è ligure di Savona e la nostra famiglia in teoria viene da Savona, solo che banalmente mio padre si è sposato con una veronese e io sono nato a Parma per caso, perché vivevano a Parma in quel periodo, e poi mi sono trasferito a Verona, sono cresciuto a Verona e sono venuto a Trieste a fare l'università. Quindi dopo l'università alterne vicissitudini ci hanno portato a Capodistria lo scorso anno, ho incontrato lo ZRS, abbiamo cominciato a collaborare e stanno cercando di sviluppare loro tutta una sezione di storia medievale, e questo sono uno dei primi frutti, è proprio questo primo volume della Quarta Crociata.
2: Volume che è stato accolto molto bene, fresco di presentazione, un libro che ha tanti motivi di interesse, incluse, noi vorremmo dire, le circostanze della sua edizione, perché mi sembra un bel omaggio da parte di una istituzione di ricerca slovena alla nostra lingua italiana, perché nell'originale italiano appunto è uscito il suo volume, e non secondario dal punto di vista del lettore anche il fatto che lei si dimostri, dottor Sbarbaro, una bella penna, unendo a approccio scientifico a tono narrativo. L'originalità del libro però è un'altra, quale?
4: Questo libro si distingue da tutti gli altri che sono usciti sulla Quarta Crociata perché per la prima volta dà voce ai cronisti. Io non solo racconto io i fatti di ciò che è avvenuto durante la Quarta Crociata, ma lo faccio dire a 7 distinte voci che parlano e raccontano questa crociata. Sono 2 voci francesi, un generale e un soldato semplice. Poi ci sono 2 voci monastiche, una completamente contraria a ciò che è accaduto e un'altra che inventa il sacro furto delle reliquie, quindi un topos nella conquista delle reliquie per tutto il Medioevo. Poi aggiungiamo 2 cronache veneziane sono molto interessanti. Una è quasi coeva, è 30 anni dopo la Quarta Crociata, l'altra è fatta nel 500 e ha motivazioni politiche importanti per Venezia. E un'ultima cronaca era la cronaca di una specie di ministro delle finanze dell'impero bizantino, che è questo Niceta Cognata, che ci racconta ciò che ha subito un bizantino dall'arrivo di questi crociati a Costantinopoli.
2: Ci torneremo presto, sì. ma prima proviamo a richiamare innanzitutto quei fatti della Quarta Crociata che lei ha ricostruito attraverso il confronto critico tra fonti di parte diversa. Chi sono i protagonisti della Quarta Crociata, impresa colossale tra l'eroico e il criminale, come lei la definisce? Perché questo evento così lontano nel tempo resta ancora sempre al centro del dibattito storiografico?
4: La Quarta Crociata è un evento molto particolare, il suo svolgimento, proprio perché è estremamente particolare, perché è partita per liberare Gerusalemme dal Saladino, che l'aveva conquistata nel 1187, in realtà poi arriva a Costantinopoli, ed è un evento così tragico proprio perché, partita per combattere i musulmani, finisce per distruggere quella che era l'ultimo rimasuglio dell'impero romano, quella che era la nuova Roma, Costantinopoli. I fatti si svolgono in maniera, se vogliamo, molto rapida. Si trovano, il Papa Innocenzo III indice questa crociata nel 1198, nel 1199 si fanno crociati i baroni francesi, nessun re partecipa a questa crociata, infatti viene considerata la crociata dei baroni. In teoria dovrebbero partire il 24 giugno del 1202 da Venezia, poi per problemi logistici e in realtà perché non tutti i partecipanti previsti si ritrovano a Venezia, vengono ritardata la partenza, partono poi a ottobre. A ottobre è già troppo tardi per arrivare a, in qualche modo, in Terra Santa, perché il mare è già ingrossato. Da novembre a marzo non si naviga durante il Medioevo.
2: E allora pensano bene di fare uno scalo a Zara.
4: Si fermano a Zara, sì, per svernare, così dicono. In realtà è la prima deviazione, no? Perché anche in questo caso i crociati, quindi votati alla liberazione del Salto Sepolcro, versano di nuovo, versano per la prima volta in questo caso sangue cristiano, perché aggrediscono una città cristiana, tra l'altro che si era dedicata, si era donata al re d'Ungheria, che era anch'esso crociato, quindi doveva essere una città intoccabile per chiunque, mentre invece la conquistano, e non solo la conquistano, distruggono le mura, ci stanno da novembre ad aprile, dal novembre 1202 all'aprile 1203, e prima di partire la radono al suolo. Quindi da lì ripartono e poi arrivano a Costantinopoli nel giugno del 1203, la prima volta.
2: Ecco, con la caduta di Costantinopoli viene abbattuto l'impero bizantino, nasce l'impero latino d'Oriente, che è frutto in particolar modo degli interessi commerciali veneziani, giusto?
4: In verità crolla l'impero latino, l'impero romano d'Oriente, ma a quell'epoca loro credevano di essere ancora l'impero romano, non sapevano di essere d'Oriente. Loro pensavano di essere romani, tra di loro si chiamavano romani, noi li chiamiamo greci o bizantini, ma loro si chiamavano romani tra se stessi. Parlavano greco e le truppe che arrivano parlavano latino, quindi era già una dicotomia difficilmente sanabile. Crolla questo impero romano, viene sostituito dall'impero latino, e in maniera molto diversa partecipano i baroni francesi e i veneziani a questa creazione dell'impero latino. Per i baroni francesi è la costituzione nel mondo romano bizantino di quella che è la logica feudale, mentre i veneziani importano una logica completamente differente. I baroni feudali si dividono le terre, creano regni, principati, feudi. I mercanti veneziani creano posti dove poter commerciare, dove ormeggiare, dove fermarsi con le navi. Quindi proprio la suddivisione poi delle terre alla fine della conquista dell'impero romano comporterà per Venezia l'inizio del suo splendore, quindi la conquista di tutta la parte costiera delle terre da Venezia fino a Costantinopoli.
2: e 8 secoli dopo la quarta crociata resta, leggo, l'emblema della ferita, di una ferita mai sanata, forse inferta dall'Occidente latino all'Oriente greco. Papa Giovanni Paolo II, durante il suo pontificato, ha chiesto perdono agli ortodossi per il saccheggio di Costantinopoli.
4: Sì. La deviazione fatta, invece di andare a Terra Santa, i crociati deviano a Costantinopoli, è stata per un accordo fatto con quello che sarebbe diventato Alessio IV, il pretendente al trono dell'impero romano d'Oriente, o in bizantino come lo chiamiamo oggi. E in questo accordo uno dei punti fondamentali che ha spinto molti di questi crociati ad accettare questa deviazione era proprio per riunificare le chiese greca e romana, che erano divise ormai da più di 100 anni, e lo scopo principale era proprio questa riunificazione, ed era questa proposta così allettante che ha portato molti crociati ad arrivare a Costantinopoli. E poi la riunificazione in realtà non è avvenuta, è stata semplicemente una conquista, non solo una conquista, ma è stato un saccheggio. Non ho un aggettivo adeguato per riuscire a descrivere ciò che è stato fatto nel 3 giorni di bottino della quarta crociata, perché sono state saccheggiate, come succede nella maggior parte delle guerre, cioè tesori, oggetti, ma questo è, come dire, nello svolgimento di una guerra. Quello che è accaduto durante la quarta crociata è stato il saccheggio delle reliquie, che è una cosa per noi già molto difficile da comprendere. Ma voi provate a calarvi nella mentalità di una persona del Medioevo che parte da un villaggio dello Champagne, vive in un villaggio di 200-300 persone, in una casa fatta di legno, con per terra la terra battuta, e si ritrova a Costantinopoli, una città di 300.000 abitanti, con 20.000 latini che ci abitavano, con oro e tesori da tutte le parti.
2: Il regno delle meraviglie.
4: Sì, e la cosa incredibile è che soprattutto questi si erano votati alla croce, quindi erano disposti a morire per andare a liberare il Santo Sepolcro, si ritrovano a Costantinopoli e fanno l'esatto contrario, rubano le reliquie, che è una cosa per noi un sacrilegio, ma per un crociato non è neanche pensabile di poterlo fare, eppure l'hanno fatto.
2: Venezia conserva tuttora parte del bottino derivato dal saccheggio di Costantinopoli, tra cui i famosi cavalli che ornano la facciata di San Marco.
4: Venezia conserva il 90% del tesoro di San Marco, è frutto della quarta crociata.
2: Non ci sono state rivendicazioni,
4: nessuno le ha chiesto indietro, perché non solo Venezia le ha rubate. Fate conto che ci sono circa, è stato conteggiato, ci sono almeno 150 reliquie sparse per il mondo, dalla Russia al Portogallo, frutto della quarta crociata, ecco perché abbiamo anche tante cronache. Ma sì, Venezia conserva i tetrarchi che ci sono in piazza San Marco, sono frutto della quarta crociata. Se entrate in San Marco, a sinistra all'ingresso c'è una Madonna, una cappella della Madonna di Copea, che è frutto della quarta crociata. E l'ampolla che contiene il sangue di Cristo è frutto della quarta, cioè buona parte del, come ho detto, il 90% del tesoro di San Marco è frutto della quarta crociata.
2: Torniamo, dottor Sbarbaro, ai nostri, o meglio ai suoi cronisti. La formazione e l'elaborazione della memoria sulla crociata è un aspetto sul quale nel libro lei insiste molto, e siamo di fronte, come è facile intuire, a un fenomeno, un processo che attraversa tutte le epoche, compresa la nostra. Anche da questo punto di vista quelle vicende lontane parlano all'oggi.
4: E questo era uno degli obiettivi del libro, no? Cercare di dimostrare che in realtà noi abbiamo usato 7 cronisti perché raccontano 7 verità, ciascuno la propria, ciascuno con le proprie motivazioni, ciascuno con la propria storia. E se noi ascoltassimo soltanto una voce, come è accaduto spesso, molto spesso abbiamo ascoltato solo la voce di Geoffrey de Villardouen, che è questo generale francese, la quarta crociata viene vista in un determinato modo. Se noi le confrontiamo tutte e sette contemporaneamente, come ho cercato di fare, per ogni accadimento principale ho messo i sette cronisti contemporaneamente assieme a discutere dello stesso evento, riusciamo a comprendere che forse la verità non è nessuna di quelle che raccontano, ma è il guardare completamente, integralmente tutte e sette le voci e cercare di farci noi una realtà, una verità di quello che è accaduto.
2: E per quanto riguarda documenti veri e propri, lei lo spiega bene nel volume che almeno per la parte relativa a Venezia fonti primarie quasi non ve ne sono. Quindi la scelta di far leva sulle narrazioni di cronisti, ecco, è in parte obbligata.
4: Sì, questo è uno dei casi molto, se possiamo dire, difficili per uno storico medievista, cercare di sviluppare tutta un'analisi storica attraverso le cronache e non attraverso i documenti. Il nostro lavoro ci porta sempre a partire dai documenti, noi cerchiamo sempre fonti per cercare di valutare ciò che è accaduto. Per la Quarta Crociata non ce ne sono, è un caso veramente eccezionale, perché per dire, in una qualsiasi guerra come questa, dove sono partiti da Venezia soltanto veneziani, almeno 15.000 persone, questi sapevano che andavano a morire. Qualcuno di loro sarebbe morto, magari non tutti, ma certo avevano fatto testamento. E noi di tutti i testamenti di tutte queste persone ne abbiamo trovato uno solo, per caso, perso in mezzo alle carte. E abbiamo disponibili tutti i contratti, perché quelli sono stati salvati, perché erano contratti ufficiali della Repubblica nei confronti di altri principi, quindi sono stati salvati, ma tutti i documenti contabili, l'organizzazione della flotta, tutto il resto è andato perduto. È andato perduto, si pensa, perché nel 1577 c'è stato un grande incendio a Venezia che ha bruciato il Palazzo Ducale e soprattutto ha bruciato l'archivio segreto veneziano, e quindi in quell'incendio sembra che siano sparite tantissime di questa documentazione, dove è andato perso per esempio anche tutto l'archivio del Patriarcato di Aquileia, perché dal 1420 è diventata parte di Venezia ed era stato portato anche quello nell'archivio segreto, quindi quando è bruciata anche una parte dell'archivio del Patriarca di Aquileia.
2: Proviamo in conclusione a tirare un po' le fila. Resta sospesa per ora una sua valutazione complessiva sulla crociata che lei ci proporrà in un nuovo volume, ma se ne volessimo proporre invece un'anticipazione, intrigo, complotto, sommatoria imprevista di circostanze, o di che altro fu risultato la quarta crociata che si concluse con la caduta di Costantinopoli, saccheggiata con grande scandalo della cristianità?
4: La conclusione della quarta crociata credo che non sia nessuno di tutte le conclusioni proposte fino ad oggi. Io penso che ci sia stata un incontro di tre visioni del mondo spesso antitetiche. In quel 12 aprile 1204 si ritrovano a Costantinopoli quello che era l'impero romano, quindi con tutta la parte burocratica e tutto il crollo ormai che stava avvenendo dal punto di vista gestionale dell'impero romano e di questa visione imperiale del mondo. Contemporaneamente arrivano i baroni francesi che portano con sé tutta la parte feudale, la logica feudale, la filosofia feudale, tanto è vero che ricostituiscono dei feudi, dei principati, dividono il territorio, hanno importato le leggi delle Fiandre, le leggi feudali delle Fiandre in Oriente. E poi come ultimo arriva la visione mercantile veneziana, che non è una visione più votata alla guerra, ma è una visione centrata sul contratto, sul documento. Quello che accade durante questa crociata è proprio questa nuova visione che potremmo chiamare proto-capitalistica veneziana. Da una parte ci sono i veneziani che scrivono i contratti, li preparano, li sviluppano, e dall'altra ci sono i baroni francesi che li firmano, ma spesso non capiscono cosa stanno firmando.
2: C'è però qualcosa, lei scrive nelle pagine finali del suo libro, che va oltre le analisi storiche, che tocca le domande fondamentali su che cosa spinga l'essere umano ad agire, a rischiare, a sfidare l'impossibile. Perché questo, impossibile pareva la conquista di Costantinopoli.
4: Questo è uno dei fili conduttori di questo libro anche, no? Cioè per noi occidentali del XXI secolo non abbiamo idea di cosa sia realmente credere. All'interno di questo libro si vede, c'è un filo conduttore generale, che è credere in Dio, che è una cosa che noi abbiamo completamente perduto ormai. E queste persone credevano in Dio e, credendo in Dio, vedevano nelle sue azioni tutto ciò che accadeva. Conquistare Costantinopoli, ve lo dico in due minuti, Costantinopoli aveva tre file di mura. La prima era alta, aveva un fossato di 5 metri, il primo muro era alto 5 metri, poi c'era un fossato di 3 metri, c'era un altro muro alto 10, poi c'era dietro un altro muro alto 25. Nessuno era mai riuscito a conquistare Costantinopoli, ci avevano provato gli arabi, ci avevano provato i russi. Per secoli era famosa l'impossibilità di poter conquistare Costantinopoli. Quindi voi immaginate questi crociati che arrivano. In totale erano 30.000, gli abitanti di Costantinopoli erano 300.000. Quando l'hanno conquistata hanno assediato una porta, Costantinopoli ne aveva 30. Potevano uscire da qualsiasi altra porta e attaccarli alle spalle, non l'hanno fatto. E quindi riuscire a, capite, una persona che dice vado a conquistare delle mura che non riuscirò mai a prendere, che nessuno è mai riuscito a prendere, che ha con assedi una porta quando ce ne sono 30 dove potrebbero uscire, e riesco a farlo, allora, tanto per cominciare, per poterci provare, devi credere che c'è Dio dietro di te che ti sta aiutando, perché solo Dio ti può aiutare a conquistare una città in quel modo. E quando ci riesci, dici, vedi, non l'ho fatto io, infatti come dicevano loro, è stato per l'aiuto di Dio che noi siamo riusciti a conquistarla. Come quando nel secondo tentativo vengono ricacciati indietro, dicono, perché Dio non vuole che la conquistiamo? Non è che pensano che loro stanno sbagliando qualcosa.
2: Grazie, molte grazie per questa interessantissima intervista allo storico Massimo Sbarbaro, autore del libro La Quarta Crociata, i fatti e le narrazioni, pubblicato dal Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria nelle edizioni Annales. È stato un piacere, buon lavoro e naturalmente ci auguriamo di riaverla con noi in altre occasioni.
4: Grazie mille, a presto a voi tutti.

0: Un ospite speciale in questi giorni, e così ci spostiamo a Trieste, al Museo Letz, il Museo della Letteratura di Trieste in Piazza Ortis, l'ambasciatore Paolo Trichilo, attualmente ambasciatore d'Italia in Croazia e precedentemente dal 2016 al 2020 in Slovenia, paese quest'ultimo a cui ha dedicato un libro, Slovenia Insolita, e si tratta, come suggerisce il sottotitolo, di una guida italiana al patrimonio culturale sloveno. Un volume, scrive l'ambasciatore nell'introduzione, che esprime il suo affetto e apprezzamento per un paese in cui ha trascorso anni di grande interesse dal punto di vista sia umano sia professionale. Lasciamo subito la parola all'autore sulla genesi della sua bella e coltissima guida a una Slovenia insolita dall'età romana, l'architetto mitteleuropeo Max Fabiani.
1: Beh, nasce ovviamente dall'esperienza di quei 4 anni passati in Slovenia e dall'osservazione, direi attenta, del territorio, della cultura e della storia della Slovenia e in questo caso particolare alla ricerca, che a volte presenta delle testimonianze abbastanza palesi, ma a volte piuttosto nascoste, e vanno poi cercate di artisti italiani, di una impronta italiana, intendendo per italiani le persone, non lo Stato dell'Italia, perché stiamo parlando soprattutto, a parte la sezione sulla archeologia, stiamo parlando soprattutto di artisti e personalità attive nel periodo asburgico, e quindi artisti che sono stati chiamati artisti, ma pittori, scultori, ingegneri, architetti, chiamati su commissione dalle autorità del Ducato della Carniola e dell'Impero Asburgico a lavorare. D'altronde l'Italia, sappiamo, gli italiani sono un paese di artisti.
0: La Slovenia possiede con la cultura italiana legami stretti per tante anche ovvie ragioni, e questo libro ce ne offre una ulteriore riprova. Qual è un suo luogo del cuore, ambasciatore?
1: Ma forse, diciamo, qua ce ne sono molti di luoghi interessanti. Forse, ecco, uno che mi colpì quando andai è a Ptuj, perché andando in quello che adesso è il museo regionale si vede questo loggiato, che chiaramente questo era anche una delle idee all'origine poi del libro, un loggiato che era evidentemente un lascito rinascimentale italiano, infatti l'architetto era Peruzzi, e quindi mi colpì questo aspetto, quindi potrei dire. E poi Poetovio, l'antica, diciamo, città romana, era una delle più importanti località, insediamenti romani nell'attuale territorio della Slovenia, dove Vespasiano è stato acclamato imperatore, quindi ecco, forse potrei dire Ptuj.
0: Però non poteva mancare in queste sue pagine un riferimento all'Istria, sempre per l'età romana, ho visto.
1: Sì, allora il libro si concentra sulla Slovenia interna, non sulla costa, per un motivo molto preciso che spiego nell'introduzione, e cioè che sull'Istria ci sono tantissimi documenti, tantissimi libri di autori molto più capaci di me, perché io non sono un critico d'arte, uno scultore o un architetto, ma in questo libro ho cercato di rievocare tutta una serie di informazioni che non sono sempre così evidenti. Sull'Istria avrei dovuto ripetere una serie di cose già notissime, scritte da personalità molto più capaci di me in questo settore. Però nell'ambito della sezione archeologica, lì un riferimento all'Istria, in cui i romani arrivano dopo la conquista di Aquileia nel 181 a.C. e poi anche il territorio invece nella Aidussina oggi, e il claustra Alpium Iuliarum e tutta questa struttura difensiva estremamente importante e interessante creata dai romani. Quindi anche l'Istria ovviamente viene citata in questo ambito, pur non essendo il centro della pubblicazione.
0: In conclusione, ambasciatore, questo non è il suo primo libro, è del 2023, un altro suo volume che direi suscita curiosità, perché è dedicato ai diplomatici premi Nobel. Ce ne sono stati diversi, uno dei quali lo jugoslavo Ivo Andrić, vincitore del Nobel nel 1961, che tra l'altro ha prestato servizio anche
2: all'allora consolato del regno di Jugoslavia qui a Trieste. Sì. Lei insomma è anche un appassionato di letteratura.
1: Sì, sì, la letteratura è l'altra mia grande passione. Ho avuto il piacere di presentare quel libro proprio qui già al Museo Letz di Trieste, che ringrazio per ospitarmi per la seconda volta. Beh sì, diciamo diplomazia e letteratura non sono due termini che si contrappongono, ma possono andare d'accordo, e come dimostra il fatto che ci sono stati dei diplomatici che addirittura hanno ottenuto il premio Nobel per la letteratura, insomma, quindi è già di per sé molto, molto evidente dell'altissimo livello raggiunto a livello letterario, e sono riusciti a combinarlo con una carriera diplomatica anche di alto livello. Ivo Andrić, come lei ha detto giustamente, è stato due volte in Italia, è stato a Trieste, qui è stata la sua prima sede, fu a Roma, ma Roma intesa come città del Vaticano, quindi Santa Sede, la sua prima sede nel 1922, e finì addirittura come ambasciatore a Berlino nel 1939, quindi ha fatto una, diciamo, grande carriera diplomatica, è stato anche vice ministro degli esteri, e nello stesso tempo ha coltivato anche questa sua grandissima capacità di scrittura.
0: Vi abbiamo riproposto una puntata di
3: Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

Confession of the Groom.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste, code tra San Giorgio di Nogaro e Bivio A23 in direzione Trieste a causa del traffico intenso, che provoca code anche alla barriera di Trieste-Lisert per entrambe le provenienze. Sul tratto Padova-Venezia, rallentamenti per traffico sostenuto tra Padova Est e Bivio tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla A4 Brescia-Padova, in uscita lo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro delle 12.30. Pirano celebra i 130 anni del monumento a Tartini con una grande serata in piazza. Incendio nell'Alto Isontino, terzo giorno di lavoro per i vigili del fuoco, determinante l'aiuto degli air tractor. Bologna commemora le vittime della strage alla stazione. Incidente aereo in Perù, tra le vittime 7 turisti italiani. Trump cede alle pressioni e sospende i raid sull'Iran. Caldo e siccità, i rischi per l'olivicoltura. Sul Monte Lussari, il tradizionale incontro delle tre Slovenie. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con il GR da Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un debole fronte freddo si sta spostando verso l'Europa orientale. Sull'Europa centrale si rafforza un campo di alte pressioni che interessa le Alpi e le nostre regioni, dove affluisce aria ancora calda. Le previsioni. Questo pomeriggio sereno, debole bora nel litorale. Nell'interno vento da est. Possibilità di isolati temporali sull'arco alpino. Temperature massime da 31 a 38 gradi. Domani bel tempo. Temperature minime da 14 a 22 gradi. Massime da 33 a 37. Martedì e mercoledì prevalentemente sereno, temperature molto elevate. Mercoledì qualche temporale sparso sulle Alpi. La viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare molto intenso sulla rete viaria della Slovenia. Traffico ostacolato sulla A1 tra Raubar Komanda e Unez in direzione Lubiana a causa di un veicolo in panne. Tempo di percorrenza allungato di circa 45 minuti. Sempre sulla A1 veicolo in panne prima di Senožeče verso la capitale, chiusa la corsia di marcia lenta. Rallentamenti inoltre da Postumia verso Capodistria e su più tratti da Vrhnika verso Lubiana. Sull'autostrada della Stiria, incolonnamenti da Slovenske Konjice verso Maribor e prima di Slovenske Konjice in direzione Lubiana, tempi di percorrenza allungati di una decina di minuti. Sull'autostrada davanti al traforo delle Caravanche, coda di 3 km verso l'Austria, 2 km sul versante austriaco per entrare in Slovenia. La galleria viene chiusa a tratti per motivi di sicurezza. Nella regione costiera, code sulla isola Santa Lucia e sulla Capodistria Dragogna. Le limitazioni al traffico pesante fino alle 22, divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione delle 12.30 del GR da Radio Capodistria. Pirano celebra i 130 anni del monumento a Tartini con una grande serata in piazza. Incendio nell'Alto Isontino, terzo giorno di lavoro per i vigili del fuoco, determinante l'aiuto degli air tractor. Bologna commemora le vittime della strage alla stazione. Incidente aereo in Perù, tra le vittime 7 turisti italiani. Caldo e siccità, i rischi per l'olivicoltura. Sul Monte Lussari, il tradizionale incontro delle tre Slovenie. Il 7 agosto torna il carnevale estivo di Muggia. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione del GR delle 12.30 da Radio Capodistria. Questa sera Piazza Tartini ospiterà il momento culminante delle celebrazioni per i 130 anni dall'inaugurazione del monumento dedicato al celebre compositore e violinista. Il programma unirà la musica classica dell'Orchestra del Teatro Verdi di Trieste con il violinista Massimo Quarta alle sonorità contemporanee di Raven, Masaiah, Isidor Leitinger ed Electro Big Band in una serata che rievocherà anche la storica inaugurazione del 1896. Dionisi Botter.
2: A Pirano si celebreranno oggi 130 anni dall'inaugurazione del monumento dedicato a Giuseppe Tartini. La grande serata celebrativa si terrà alle 21 in piazza Tartini e rievocherà la storica cerimonia del 1896, quando migliaia di persone provenienti dall'Istria, dall'Italia e dalla Dalmazia parteciparono all'inaugurazione della statua in bronzo dedicata al celebre compositore e violinista. La serata, patrocinata dal Comune di Trieste, si aprirà con il concerto d'orchestra della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. A dirigerla sarà la giovane direttrice slovena Mojca Lavrencic, vincitrice quest'anno del prestigioso concorso internazionale La Maestra di Parigi, dove ha conquistato il primo premio e 5 dei 7 premi speciali. Solista sarà il violinista italiano Massimo Quarta, vincitore del premio Paganini di Genova e tra gli interpreti più importanti della sua generazione. Quarta suonerà un prezioso violino costruito nel 1840 dall'utaio Giuseppe Antonio Rocca. La seconda parte della serata sarà invece dedicata all'incontro tra la tradizione musicale di Tartini e la creatività contemporanea. Piazza Tartini si trasformerà in un grande spettacolo multimediale con proiezioni luminose ed effetti visivi. Sul palco si alterneranno l'Electro Big Band, il compositore e trombettista Isidor Leitinger, la cantante Raven e la rapper Masaya. La celebrazione del 130° anniversario unirà così la musica classica e quella contemporanea, proponendo un omaggio a Tartini e allo stesso tempo valorizzando il suo ruolo di figura culturale capace di unire il territorio istriano e lo spazio culturale sloveno-italiano.
1: Terzo giorno di lavoro per i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento del vasto incendio divampato giovedì sera nei boschi attorno a Bovez e Plezzo nell'Alto Isontino. Un centinaio gli effettivi che devono affrontare un terreno molto ripido e difficilmente accessibile. Ieri il rogo è stato circoscritto, dovrebbe coprire circa 12 ettari. È previsto nuovamente l'aiuto aereo, determinante l'utilizzo degli air tractor e di un elicottero dell'esercito sloveno che in due giorni hanno scaricato sul luogo dell'incendio più di 260.000 litri d'acqua. Gli air tractor prelevano l'acqua dal lago di Bohin e le autorità invitano i visitatori a evitare la parte settentrionale del lago. A causa delle operazioni di spegnimento la strada Stermetz-Mangart è chiusa, così come la zona di volo nei dintorni di Planie e Bohin. In Italia a Bologna si è commemorato il 46° anniversario della strage del 2 agosto 1980, costata la vita a 85 persone e oltre 200 feriti. Nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che la strategia neofascista puntava a distruggere libertà e democrazia. Durante le celebrazioni istituzioni e associazioni di familiari hanno ribadito l'impegno a difendere la memoria e a proseguire la ricerca della piena verità sui mandanti e sui depistaggi. Davide Fifacco.
3: Bologna si è fermata ancora una volta alle 10.25, l'ora in cui il 2 agosto 1980 un ordigno devastò la stazione ferroviaria provocando 85 morti e oltre 200 feriti. A 46 anni dalla strage neofascista, il tradizionale corteo ha attraversato il centro cittadino fino alla stazione nel ricordo delle vittime di uno degli attentati più gravi della storia della Repubblica. Nel messaggio inviato per la ricorrenza il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato come il dolore per quella strage continui a segnare la coscienza del Paese, sottolineando che la strategia neofascista del terrore mirava a distruggere i valori di libertà, giustizia e democrazia sui quali si fonda la Repubblica Italiana. Nel corso della cerimonia il sottosegretario all'interno Nicola Molteni ha definito il 2 agosto una data che appartiene a tutta Italia, mentre il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha evidenziato come nonostante le intenzioni degli attentatori la democrazia italiana sia uscita più forte da quella prova. Dal palco della stazione è intervenuto anche il presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, Paolo Lambertini, che ha chiesto di proseguire il lavoro di ricerca della verità, denunciando la scomparsa di archivi e documenti fondamentali per ricostruire pienamente i fatti e i depistaggi che hanno segnato le indagini negli anni successivi all'attentato. Un richiamo condiviso anche dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ha definito la strage un segno indelebile della coscienza civile del paese, e dalla presidente del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha ribadito come la verità giudiziaria abbia accertato la matrice neofascista dell'attentato e non possa essere messa in discussione. Le manifestazioni si concludono con un messaggio unanime. Custodire la memoria delle vittime significa difendere ogni giorno i valori democratici e continuare il percorso verso una verità completa su una delle pagine più drammatiche della storia. Continuare il percorso verso una verità completa su una delle pagine più drammatiche della storia italiana.

0: giorni con nuove punte massime tra martedì e giovedì, caldo record pure oggi con l'emergenza ozono in diverse città. E il caldo estremo di questo periodo, unito alla scarsità di precipitazioni e a un grave stress idrico, sta colpendo duramente gli oliveti della fascia costiera di tutto il paese. Queste condizioni climatiche critiche, risalenti già a giugno, stanno provocando una caduta precoce e il raggrinzamento delle olive, molte delle quali presentano semi danneggiati o non sviluppati, di conseguenza il raccolto sarà inevitabilmente compromesso e ridotto, anche se non è ancora possibile stimare l'entità esatta delle perdite. Alessia Mittar.
1: Temperature record, gli evidenti effetti del cambiamento climatico e le necessarie strategie di adattamento stanno ridefinendo il futuro dell'agricoltura locale, come evidenziato da Maja Podgornik, direttrice dell'Istituto per l'Olvicoltura. Nonostante manchino diversi mesi alla raccolta, negli oliveti dei quattro comuni costieri si registrano già marcate anomalie attribuibili a un andamento meteorologico estremo. Rispetto agli anni passati, quando le criticità idriche si presentavano nella fase finale dell'estate, quest'anno le elevate temperature e la forte siccità sono sopraggiunte con un anticipo anomalo, proprio in concomitanza con lo sviluppo del seme e l'indurimento del nocciolo. Tale sovrapposizione ha provocato un'ingente caduta precoce delle olive, unita al loro raggrinzamento e danneggiamento, lasciando presagire un drastico calo della produzione. Questa situazione di forte sofferenza è confermata anche dagli stessi operatori, i quali evidenziano come i danni risultino più marcati per le varietà a fioritura precoce e temono un ulteriore peggioramento. Sebbene l'irrigazione d'emergenza permetta di preservare la salute delle piante, essa comporta costi elevati e difficili da sostenere. Per questo motivo diventa cruciale valorizzare fattori quali l'esposizione a nord dei terreni più protetti dalla siccità. Sul fronte fitosanitario, Podgornik precisa che lo stress termico e idrico, pur non essendo sempre la causa primaria della caduta dei frutti, indebolisce le difese naturali dell'olivo. Per garantire la sostenibilità del comparto, l'Istituto raccomanda quindi una gestione agronomica mirata, basata su irrigazioni tempestive e arricchimento della sostanza organica del suolo, ma soprattutto un cambio di approccio nella scelta delle piante. Se un tempo si privilegiava la resistenza alle gelate invernali, il futuro del settore dipenderà ora dalla capacità di introdurre tipologie di olivi capaci di tollerare il caldo estremo e la siccità prolungata.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Sul Monte Lussari, nel vicino Friuli Venezia Giulia, oggi il tradizionale incontro delle tre Slovenie, l'evento ha l'obiettivo di riunire in pellegrinaggio gli sloveni che vivono nella Repubblica di Slovenia, le minoranze residenti nei paesi confinanti e gli emigranti sloveni. In mattinata una conferenza con il sacerdote emigrante Svone Strubel, intitolata Il percorso da Trubar a Kosovo, poi la messa solenne celebrata dall'arcivescovo Ivan Jurković, nunzio apostolico nella capitale canadese Ottawa. L'incontro si concluderà con un breve programma culturale nella piazza davanti alla chiesa sul Monte Lussari. Alla cerimonia centrale interviene la segretaria di Stato Helena Jaklič. 9 giorni di musica, spettacoli, tradizioni e divertimento animeranno Muggia dal 7 al 15 agosto con il ritorno del carnevale estivo tra concerti dal vivo, eventi simbolo come la Carnival Run e la Voga d'Amata e tanti appuntamenti pensati per coinvolgere tutte le età. Il centro storico e piazzale Caliterna torneranno a essere il cuore della festa estiva della cittadina. Sentiamo Beatrice Zizza.
3: Dal 7 al 15 agosto Muggia ospiterà l'edizione 2026 del Carnevale estivo. Per 9 serate Piazzale Caliterna e il centro storico saranno il fulcro della manifestazione, che proporrà un programma di concerti, spettacoli e iniziative rivolte a un pubblico di tutte le età. Ogni giorno, a partire dalle 18:30, saranno aperti i chioschi enogastronomici, mentre gli spettacoli inizieranno alle 21. L'apertura del Carnevale, in programma venerdì 7 agosto, sarà preceduta dal saluto delle autorità. Come da tradizione, saranno poi i bambini del servizio ricreativo estivo e del centro estivo primaria del comune di Muggia a inaugurare la manifestazione con un'esibizione preparata durante le attività estive. La serata proseguirà con il concerto della banda orchestra della compagnia Ongia. Nel fine settimana sono in programma 2 degli appuntamenti più rappresentativi del carnevale estivo. Sabato 8 agosto si svolgerà la Carnival Run, la corsa in maschera con partenza da Piazzale Caliterna. odierna, mentre domenica 9 agosto sarà la volta della Vogada Matta, la tradizionale sfida

0: sfida tra imbarcazioni mascherate e realizzate con materiali di recupero. Nel corso della settimana il palco di Piazzale Cariterna ospiterà diverse formazioni musicali con repertori che spaziano dal pop al rock, dal soul alla musica dance. La manifestazione si concluderà sabato 15 agosto con The Last Dance, l'ultima danza, una serata dedicata ai 72 anni del Carnevale di Muggia. In caso di maltempo, gli organizzatori comunicheranno eventuali modifiche al programma.
1: Cinque nacchere o pinne nobilis giungono a Pola dalla laguna di Venezia, nuova speranza per salvare una delle specie più minacciate del Mediterraneo. Di più nel servizio di Valmer Kusba.
2: Nuova speranza per la salvaguardia della pinna nobilis, la nacchera mediterranea, uno dei molluschi più minacciati del Mare Nostrum. Cinque esemplari adulti sono arrivati all'acquario di Pola dalla laguna di Venezia, uno dei rarissimi luoghi del Mediterraneo dove sopravvive ancora una popolazione numerosa di questa specie, stimata in circa 10.000 individui. Il trasferimento è stato realizzato nell'ambito dei progetti europei Life Pinarca e Life Pinacare, che puntano a sviluppare tecniche di riproduzione in cattività per favorire in futuro il ripopolamento della specie. La pinna nobilis è infatti classificata come in pericolo critico di estinzione dopo la devastante epidemia provocata da un parassita che dal 2016 ha causato una moria di massa in tutto il Mediterraneo. Nei prossimi giorni gli esemplari saranno sottoposti a controlli sanitari per verificare l'eventuale presenza del parassita. Gli esperti ricordano però che la sfida è complessa. Anche gli individui non infetti possono essere fortemente debilitati e non sopravvivere allo stress dei tentativi di riproduzione. L'acquario di Pola sottolinea che ogni esemplare recuperato rappresenta un'opportunità preziosa per la ricerca scientifica e per mettere a punto nuove strategie di conservazione. La tutela della biodiversità marina e delle specie più sensibili passa infatti attraverso la collaborazione internazionale, la ricerca e interventi concreti indispensabili per evitare la scomparsa definitiva di uno degli organismi simbolo del Mediterraneo.
1: Sette cittadini italiani risultano tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù, lo riporta l'Avanguardia citando diversi media locali. Il velivolo era decollato dall'aeroporto di Pisco diretto a Nazca con a bordo diversi turisti europei ma ha perso i contatti con il controllo del traffico aereo poco minuti dopo, riporta la televisione di Stato. Secondo quanto si apprende da un primo resoconto le vittime sono 13, 11 turisti e 2 piloti. Oltre agli italiani sono morti anche 2 spagnoli e 2 tedeschi. L'aereo ha perso quota all'improvviso per cause ancora da determinare, forse per il forte vento che ne ha compromesso la stabilità, schiantandosi su un terreno agricolo e prendendo fuoco. Annullato l'attacco statunitense all'Iran, la nuova massiccia ondata di raid contro Teheran era attesa proprio nel weekend, ma a sorpresa Donald Trump annuncia di aver consentito a fermare la nuova offensiva, a patto che si raggiunga subito un accordo. Poco prima la notizia rivelata da Axios di un colloquio con il principe ereditario saudita, nel quale Mohammed bin Salman esprimeva al presidente statunitense la preoccupazione per gli annunciati piani di colpire obiettivi energetici iraniani, a cui aveva fatto seguito la minaccia di Teheran di una rappresaglia contro impianti energetici e infrastrutture in Israele e nei paesi del Golfo. 2 morti nella regione russa di Saratov in seguito a un attacco con droni attribuito all'Ucraina, lo riferisce il governatore Roman Bussargin, che ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime. Mosca sostiene di aver abbattuto nella notte 635 droni ucraini tra diverse regioni della Federazione e la Crimea annessa. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato gli attacchi in territorio russo, colpendo soprattutto infrastrutture strategiche come raffinerie, depositi di carburante e centri logistici, in risposta ai continui bombardamenti russi nell'Ucraina. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo si sta intensificando, con una trasmissione sostenuta e un continuo aumento dei casi e dei decessi segnalati, lo afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità in un report che rileva anche l'allargamento geografico del fenomeno. Alberto Cernaz.
3: Alla fine di luglio sono stati registrati un totale di 3.605 casi confermati, inclusi 1.587 morti, pari a un tasso di letalità grezzo del 44%. Sono allarmanti i toni dell'ultimo report diffuso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, inizialmente circoscritta alla zona sanitaria di Mongbalu, nella provincia di Ituri. Negli ultimi due mesi l'epidemia si è estesa a 5 province, interessando ora 49 zone sanitarie, riferisce l'OMS. Il continuo aumento dei casi, l'espansione geografica e la persistente elevata mortalità sottolineano la natura in rapida evoluzione in questa emergenza sanitaria pubblica. La convergenza di sicurezza, spostamenti e mobilità della popolazione, movimenti transfrontalieri complica le operazioni di risposta e aumenta il rischio di un'ulteriore diffusione geografica, prospetta l'Agenzia delle Nazioni Unite per la Salute. Le autorità nazionali della Repubblica Democratica del Congo, in collaborazione con l'OMS e i partner, continuano ad attuare ampie misure di risposta. Tuttavia è necessario un sostanziale ampliamento delle attività di risposta per anticipare l'epidemia. Un quadro regionale di preparazione e definizione delle priorità continua a guidare le attività di preparazione e risposta in tutta la regione africana. Non è al sicuro nemmeno l'Uganda, avverte l'agenzia ginevrina. Il paese rimane a rischio di casi importati e di reintroduzione del virus a causa della trasmissione in corso nella vicina Repubblica Democratica del Congo. L'OMS, si legge nel report, ribadisce la necessità di mantenere elevati livelli di sorveglianza, preparazione e misure di controllo, in particolare in considerazione dei continui spostamenti della popolazione e del rischio di trasmissione transfrontaliera.
1: Ancora una notizia del mondo della tecnologia. Oggi nell'Unione Europea è entrata in vigore una parte dell'atto legislativo sull'intelligenza artificiale. Tra le altre cose, da oggi è obbligatorio segnalare i cosiddetti deepfake e altri contenuti creati con l'intelligenza artificiale. I sistemi esistenti hanno tempo fino al 2 dicembre per adeguarsi alle nuove regole. L'obiettivo principale dell'atto è consentire ai cittadini europei di riconoscere subito se un contenuto online è vero o falso. Le aziende devono garantire che i loro sistemi di intelligenza artificiale, come i chatbot, comunicano chiaramente agli utenti che si tratta di intelligenza artificiale. Si chiude qui il giornale radio delle 12.30 da Radio Capodistria. Edizione redatta e condotta in studio da Delio Dessardo, in redazione Davide Fifacco, in sala di regia Tadej Tadice. Grazie dell'ascolto. 12:49 minuti e 24 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 13.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
3: E state freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato dalle 16 alle 18.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per il traffico intenso si registrano code in uscita al casello di Peschiera del Garda in entrambi i sensi di marcia. Code sono segnalate per lo stesso motivo sulla 4 in entrambi i sensi di marcia alla barriera di Trieste, l'Isert. Alla stessa barriera è segnalato un veicolo in panne in direzione Trieste. Restiamo sulla 4 sempre in direzione Trieste. È presente un veicolo in avaria tra Cesalto e Sanstino di Livenza. Massima prudenza alla guida. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Riccardo Pellegrini presenta
7: Ora Musica.

0: anche la domenica. Ora musica c'è, non ci si ferma mai, tutti i giorni in onda, il sabato e la domenica, anzi in versione weekend, con tutte le novità della settimana che tornano nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Ben trovati, buona domenica, siamo pronti a partire e come sempre per scaldare l'ambiente arriva un classico.
1: Ora musica story.
0: 1977.

delle stelle noi. 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni dalla pubblicazione di questo brano che nel 1977 dominava la scena. Alan Sorrenti, oggi ad aprire Ora Musica. Altro grande classico come novità al primo ascolto, perché è uscita una nuova versione di Zingara e a riprendere questo grande classico Valerio Scanu.

0: Oggi le interviste di Ora Musica ci portano a ritrovare Gisella Cozzo, c'è il nuovo singolo in programmazione, allora chiacchieriamo con lei. Ciao Gisella, ben ritrovata anzitutto.
1: Ciao Riccardo, grazie a tutti.
0: Allora, dopo un singolo importante, perché comunque aveva la partecipazione di Piero Cassano, adesso eccoci ad un nuovo singolo dall'aria molto estiva con Alfonso Johnson che partecipa e poi una firma prestigiosa come quella di Pino Daniele, insomma, no?
1: Sì, bravissimo, è stato veramente un bellissimo viaggio scoprire, innanzitutto ricercare i brani che volevo che fossero rappresentati a tributo, è un omaggio a Pino Daniele, e ho scavato questo brano dell'84 in questo album che si chiama Musicante.
0: Sì.
1: E mi è piaciuto subito, a parte che forse non è molto conosciuto tra tutti quelli più di successo,
0: non è tra,
1: no?
0: I più famosi, esatto,
1: tra i più famosi, bravissimo. E quindi io vado a ricercare questi brani per un po' farli mie, no? Nel mio modo, perché a volte fare una cosa non troppo conosciuta può anche far sì che diventa più conosciuta e la gente riscopre un Pino Daniele diverso.
0: È verissimo.
1: È questo pop funk che abbiamo vestito, questo arrangiamento di Filadelfo Castro con la partecipazione di Johnson, l'autentico bassista del brano dell'84, il session man di questo brano, proprio in studio con Pino.
0: Sì.
1: Abbiamo voluto questa autenticità nel brano, il suo magico basso che tra i musicisti americani è uno dei più famosi bassisti mondiali, devo dire, statunitense, e quindi questo riferimento grandissimo tra i musicisti è sempre stato ed è un riferimento per tanti musicisti, e quindi avere la sua partecipazione è stato fantastico. Lui è una grandissima persona, molto umile, e ci ha detto subito di sì e ci ha dato questa firma e questa importanza in più a questo brano, che meritava secondo me una cosa in più per renderla ancora più importante, ecco, speciale.
0: Molto bello quello che hai detto, perché la partecipazione di Alfonso Johnson sottolinea anche, se pensiamo all'epoca in cui è stato pubblicato questo brano, l'internazionalità che aveva Pino Daniele, no? Nel suo scambio musicale.
1: Bravo.
0: Con artisti incredibili, no?
1: Bravo, bravo. Infatti lui ha lavorato con Weather Report, con Phil Collins, Alfonso Johnson, e quindi, però Pino aveva sempre questa voglia di confrontarsi, aversi intorno tanti musicisti internazionali. Infatti il suo groove, il suo pop, il suo funk e il soul che lui aveva dentro era anche grazie, secondo me, al se stesso in primis, però a tutte le persone che lo davano tanta influenza positiva, ma dico di talento internazionale, e quell'impronta
0: certo.
1: Internazionale è un vibe veramente fuori dalle schemi italiani, se vogliamo, sì.
0: Esatto, noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano. Allora, abbiamo già detto e lo ricordiamo che questo brano fa parte di un progetto più ampio dove tu andrai a recuperare, a reinterpretare altri classici, quindi avremo occasione,
1: esatto,
0: di tornare a parlare, che bello poter dire torniamo a parlare di musica e a raccontare questi brani a chi ci ascolta, però adesso ci concentriamo sull'ascolto di questo Keep On Moving, non prima di aver ricordato Gisella Cozzo. Basta scrivere questo ed escono anche i tuoi social, giusto?
1: I miei social networks, tutte le cose che ho fatto, le mie pubblicità, insomma, la gente mi conosce e sono molto felice che mi vanno a cercare.
0: Grazie per
1: ascoltare la mia musica su Spotify.
0: Esattamente, grazie per essere stata ancora Ora Musica.
1: Grazie a te, Riccardo.

0: Keep on Moving, Gisella Cozzo con il featuring di Alfonso Johnson nel reinterpretare questo pezzo di Pino Daniele. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.
1: Ora Musica.

Da Torino, Aurora Baldini, Distanti è il titolo del suo singolo, col doppio gioco perché di apostrofo istanti, quindi distanti in più sensi. Adesso è il momento di andare al mare.

0: estate al mare, inevitabile ricordare Giuni Russo, meravigliosa, inimitabile. Questa è una versione novità di Alessandro Ristori, a chiudere quasi la puntata di oggi, giusto il tempo da andare ad ascoltare anche il singolo di Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: umana. E noi si resta qua.
1: Davide Buzzi oggi chiude la puntata di Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, sono qui per, Oh yes, To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, va in onda ogni sabato sera dalle 18 in poi, Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi, Radio Capodistria, don't miss it, bye.
2: Radio Capodistria, notizie.
4: Buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 13.30. L'agenzia Fars News, affiliata ai Guardiani della Rivoluzione, citando una fonte vicina al team negoziale di Teheran, ha rivelato che l'Iran non ha raggiunto alcun accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. La fonte ha affermato che lo stretto rimarrà chiuso finché continueranno le azioni ostili degli Stati Uniti e che le navi potranno transitare solo attraverso una rotta designata con il permesso della Marina iraniana delle guardie rivoluzionarie. Intanto il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, in una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sottolineato l'importanza del dialogo e della necessità di evitare un'ulteriore escalation del conflitto con l'Iran. L'Italia porterà al Consiglio europeo di martedì una proposta per creare nuovi centri di rimpatrio per i migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati dall'Unione europea e localizzati prevalentemente in Africa. Lo confermano fonti di governo dopo le anticipazioni della stampa. Il piano, che sarà illustrato dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi, coinvolgerebbe in una prima fase paesi come Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia ed Egitto. Roma chiederà inoltre un'applicazione rigorosa del programma europeo che lega i benefici come e i paesi disposti a riaccogliere i propri cittadini irregolari presenti nell'Unione. L'Ungheria chiude una centrale nucleare a causa dell'ondata di caldo. L'annuncio è stato fatto sui social dal primo ministro Peter Major. È la prima volta in 44 anni a determinarlo i bassi livelli d'acqua del Danubio, con conseguenti problemi di raffreddamento dell'impianto. A causa della nuova diminuzione del livello delle acque del Danubio, una delle ultime due unità di produzione della centrale nucleare di Pax è stata messa fuori servizio poco dopo mezzanotte, ha scritto il premier sul suo account X poco prima dello spegnimento programmato. Il basso livello del Danubio sta creando grossi problemi anche alla navigazione. Una breve di sport con la pallavolo maschile. Slovenia bronzo alla Volley Nations League di Ningbo in Cina. Nella finalina ha superato il Giappone per 3-1. Dopo tre quarti posti nelle edizioni precedenti a cui preso parte, la Slovenia è riuscita quindi finalmente a salire sul podio. La finale per il primo posto, che sta iniziando, è tra Stati Uniti e Polonia. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 15.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.

cammin di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra redazione. In apertura la 4 Brescia-Padova per il traffico intenso sono segnalate code in uscita al casello di Peschiera del Garda in entrambi i sensi di marcia. Sulla 4 in entrambe le direzioni sono segnalate code ancora una volta per il traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste inoltre è segnalato un veicolo in avaria tra San Donà di Piave e Cessalto. Vi informo che i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono chiusi al pubblico. Da domani sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita. Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

Quando sei in forma, scrivo. Innamorato? Credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona.

qual è il tuo impegno? Innamorato? Come va il mondo?

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, un saluto a tutti voi. Il traffico in questi minuti si presenta regolare e scorrevole sui tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordo che è in atto per motivi di sicurezza il divieto di transito per i mezzi pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate lungo l'intrarete extraurbana nazionale fino alle 22 di questa sera. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Davide Fifaco con le notizie delle 15.30. La nave Town di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, ha effettuato un'ispezione sulla petroliera Toa Payò, inserita tra le unità della cosiddetta flotta ombra russa e sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'imbarcazione, che dichiara di battere bandiera del Camerun, è stata intercettata a largo di Pantelleria mentre era diretta ad Istanbul. Dopo un'iniziale mancata collaborazione del comandante, un team di militari italiani è salito a bordo con un elicottero per verificare documenti e nazionalità della nave. L'operazione, condotta con il supporto di mezzi greci e polacchi, si è conclusa senza incidenti. Cinque militari libanesi sono rimasti feriti in modo lieve in un attacco israeliano nel sud del Libano. Lo rende noto l'esercito di Beirut, spiegando che il raid ha colpito la città di Kafra mentre i soldati erano impegnati nelle operazioni di soccorso alla popolazione. In precedenza, i media locali avevano riferito di una forte esplosione nella vicina Kounine, attribuita alla demolizione di infrastrutture riconducibili a Hezbollah da parte delle forze armate israeliane. Papa Leone XIV è tornato a lanciare un appello per la pace durante l'Angelus in piazza San Pietro. Affacciandosi dalla finestra del Palazzo Apostolico, il Pontefice ha invitato i fedeli a continuare a pregare perché cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Il Papa ha ricordato tutte le vittime dell'ostilità con un pensiero particolare ai più vulnerabili, bambini, anziani e malati. Infine ha invocato conforto per chi soffre e una benedizione per quanti sono impegnati a portare aiuto e consolazione. Il Pontefice poi ha aggiunto: «Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio che per mezzo dell'intercessione di Nostra Signora dell'Africa si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia». E chiudiamo con una notizia sportiva: sarà Italia-Slovenia la finale degli europei under 18 di basket che si disputerà questa sera a Trento. Gli azzurri tornano a giocarsi il titolo continentale dopo 34 anni grazie alla spettacolare rimonta sulla Francia in semifinale, decisa all'overtime dalla tripla sulla sirena di Edoardo Di Meo. La Slovenia invece ha eliminato i campioni in carica della Spagna con un'ottima prestazione, imponendosi soprattutto nell'ultimo quarto. Trascinatore degli sloveni è stato ancora una volta Stefan Joksimovic, autore di 26 punti. Per entrambe le nazionali è già arrivata la qualificazione ai mondiali Under 19 del 2027, ma ora in palio c'è il titolo europeo. Ed era questa l'ultima delle notizie brevi delle 15.30 da Davide Fifaco. Buon proseguimento di giornata sulle frequenze di Radio Capodistria.
2: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni.
4: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
2: Alla console Paolo Tocco.
5: E rieccoci con Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
4: E bentornati da Marco Testoni. Ciao.
5: Allora, Classic Rock spesso fa delle reprise, delle celebra anniversari, e stavolta si parla di un disco, un gruppo che secondo me non si è mai fermato, lo abbiamo sentito costantemente come se fosse sempre presente. Parliamo degli Eagles e parliamo di un brano, Hotel California, che fa parte proprio dei pilastri del nostro rock, del rock internazionale. E nel Classic Rock in edicola, che ha sempre in copertina i Deep Purple, si dà un bello spazio proprio a questa celebrazione. Allora, chi hanno intervistato, Marco?
4: Allora, in occasione di appunto questo cinquantenario dell'uscita di Hotel California Album, che fu pubblicato nel 1976, quindi eccoci qui, sono 50 anni precisi, Classic Rock intervista due protagonisti di quel disco, due protagonisti assoluti, ovvero il cantante e batterista Don Henley e il produttore dal nome difficilissimo Bill Inchik.
5: Meno male che lo dici tu. Mi ricordo un personaggio che, per chi era appassionato di Superman, che si chiamava agli inizi Nembo Kid, un suo antagonista di un altro pianeta si chiamava più o meno come questo. Ridillo, scusa, ridillo, come si chiama?
4: Bill Simcic.
5: Bravo.
4: Nome, ripeto, complicatissimo, però grandissimo produttore di questo che è stato il picco creativo e anche commerciale, diciamolo, della band californiana, ovvero Hotel California. Un brano che però, se andate a leggere il testo, non è così solare come uno potrebbe pensare, quindi è anche una critica in qualche modo agli eccessi, l'edonismo del sogno americano e in qualche modo la fine delle illusioni degli anni 60.
5: E vabbè, sarebbe bello farlo riascoltare a chi oggi spadroneggia in maniera parecchio onnipresente in America. Allora, io direi ascoltiamocelo così, tutti rifatevi le orecchie perché stiamo per ascoltare Hotel California Eagles.

0: tantomeno i grandi mezzi di comunicazione. Noi, come vizio, come abitudine, sia io che Nando Misuraca. Ciao Nando!
1: Ciao Renato, un saluto a tutti gli ascoltatori di Classic Rock On Air.
0: Ecco, questo spazio che mi divido con Nando è dedicato a, ci collaborano con noi ovviamente sia il MEI che l'altoparlante, che ci inviano molte novità, molte nuove star, nuovi artisti che si presentano o che arrivano da festival, da rassegne. Questa volta è l'altoparlante che ci invia un gruppo siciliano molto interessante. Il gruppo si chiama Amennula ed è formato da Daniele Grasso ed Elisa Milazzo. Daniele Grasso è un chitarrista rock, chitarra elettrica, Elisa Milazzo voce e tamborra o grandi tamburelli. Ma la cosa bella è che loro fanno un etno proprio in lingua siciliana, molto bello, molto preciso, che a un certo punto viene supportato da strumenti elettronici belli anche da discoteca, no? Nando, cioè un suono molto molto forte, molto curato.
1: Sì, è praticamente il loro marchio di fabbrica, è questa mescolanza di tamburelli, stomp box, chitarra drone, accordate in un modo particolare per costringere, dicono loro, l'ascoltatore a sentire prima di suonare. E poi c'è questa voce popolare di Elisa Milazzo che ben si intreccia con le chitarre di Daniele Grasso, generando questo loop, appunto loop di sale, loop musicale che diventa una sorta di mantra.
0: Sì, il brano che ascolterete, vi anticipo il titolo, poi lo lanceremo, si chiama Tinnairi, che in dialetto si chiama Te ne devi andare, no? Tinnairi.
1: Sì. Come il nostro napoletano Teniai.
0: Esatto, bravo. Abbiamo tradotto in napoletano e meno male che lo traduciamo anche in italiano. Devi andartene via. Allora, esatto. questo brano è molto molto molto bello da sentire, forte, intenso, ritmico, e ci fa piacere, come al solito, sostenere queste novità che ci invia l'altoparlante, che ringraziamo sempre per il lavoro che fa di distribuzione del nostro programma in tutte le migliori radio italiane. E allora, Nando, ci resta che annunciare Tinnairi
1: Amennula.

0: Siete sempre collegati con Classic Rock On Air e adesso andiamo avanti spaziando anche laddove le immagini chiedono musica, quindi colonne sonore, quindi il momento dello spazio di Soundtrack City che curi tu e che nel web è una rubrica, vi invito a vederla perché è ricca di interviste a autori di colonne sonore, registi, protagonisti del rapporto suono immagini che è appunto Soundtrack City. Noi come solito a Classic Rock On Air diamo un estratto delle interviste o annunci di cose come stavolta la celebrazione, la premiazione sul palco del premio Musa. E dice, ricordiamo cos'è il premio Musa e che cosa tu ci farei ascoltare fra un po'.
1: Allora, il premio Musa è il premio della critica cinemusicale, un premio al miglior compositore di film, miglior compositore di serie TV e di documentari. Dico qualche testata, ovviamente

0: Soundtrack City, o colonne sonore, Cine Corriere, di cui tu sei il direttore, poi Cinema Italiano, e poi da quest'anno anche tantissimi giurati stranieri che vengono dall'Inghilterra, molto da tutta Europa. E peraltro, diciamo, siccome noi arriviamo dal punto di vista temporale prima dei Davide Donatello, prima dei Nastri d'Argento, quest'anno ad esempio nella sezione cinema ha trionfato Fabio Massimo Capogrosso per il film Primavera, che guarda caso poi ha vinto sia il Davide Donatello che i Nastri d'Argento. L'altro premiato è Paolo Bonvino, che ha composto la colonna sonora della serie TV Il Gatto Pardo, e infine Franco Eco, che ha vinto nella categoria documentari con il film Adar, il frutto di Dio. Tutto questo per raccontare, caro Renato, che il 29 e il 30 agosto sul prestigioso palco del Mercurio d'Argento di Massa noi questi grandi compositori li andremo proprio a premiare, rilasciandogli appunto la targa del premio Musa della critica cinematografica.
1: Bene, aggiungo solo una cosa, mi fa molto piacere per Franco Eco, che ho avuto spesso ospite durante i miei corsi all'Accademia Griffith, di appunto rapporto suono-immagine, era allora debuttante, oggi è un affermatissimo autore di colonne sonore, molto bene. Allora, in chiusura, vi facciamo ascoltare un brano dello stesso Paolo Bonvino, e Skin.
0: Eh sì, perché è tratto dalla colonna sonora di una serie TV del 2016 intitolata I Medici, dove ci fu questa collaborazione tra Paolo Bonvino e Skin, che è la cantante appunto solista degli Scancanensi. Il brano si intitola Renaissance.
2: Say what?
0: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, tutta completamente dedicata al premio Musa della critica cinemusicale. Un premio nato per celebrare l'eccellenza delle colonne sonore e la qualità della musica per immagini in Italia. Un premio che è già arrivato alla sua terza edizione e che quest'anno premia tre produzioni italiane particolarmente importanti dal punto di vista della realizzazione della colonna sonora. Sto parlando di Fabio Massimo Capogrosso, miglior compositore di musica per film con Primavera, Paolo Bonvino, che ha vinto invece la categoria serie TV con Il Gatto Pardo, e infine Franco Eco, che ha vinto per la categoria miglior musica di documentario con Adar, il frutto di Dio. Tutti questi compositori saranno premiati sabato 29 agosto al premio Mercurio d'Argento di Massa, un'altra manifestazione molto importante sempre nell'ambito delle colonne sonore, con concerti dal vivo, workshop e tanto tanto tanto altro. Allora io direi di andarci ad ascoltare le dichiarazioni che ci hanno lasciato Fabio Massimo Capogrosso e Franco Eco subito dopo questo importante riconoscimento.
3: E ringrazio la giuria del premio Musa per aver premiato il lavoro musicale svolto sul film di Damiano Miglioletto, Primavera. E è un premio che mi fa molto piacere ricevere, perché dato da una giuria attenta proprio al lavoro musicale, quindi alle partiture. E Primavera è stato un film molto importante per me, perché è un progetto musicalmente ambizioso, lo testimoniano anche le eccellenze musicali che ho potuto coinvolgere in questo lavoro: l'orchestra e il coro del Teatro La Fenice, i solisti aquilani, Carlo Boccadoro, David Romano, primo violino del sestetto Stradivari dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E chiaramente un progetto, come sempre, come tutti quelli che ho fatto da quando opero nel mondo del cinema, realizzato poi magnificamente da Digital Records, che ha fatto ancora una volta un lavoro straordinario sul suono. E quindi vi ringrazio molto e vi mando un caro abbraccio.
4: Volevo ringraziare giurati del premio Musica per la critica cinematografica per questo riconoscimento alle musiche del documentario Adar, il frutto di Dio, un documentario che scritto con una dicotomia, con una tensione che arriva tra due mondi, un mondo giudaico e un mondo, diciamo, più laico, calabrese, mediterraneo. E le musiche in qualche modo rispecchiano questi due mondi, li attraversano e sfociano poi in un concetto rituale. Sono culture che hanno la musica radicata nella loro storia, nella loro religione. Non è un caso che, per come è girato il documentario, le musiche rispecchiano quasi una festa, appunto la festa del Sukkot ebraica, e con una festa quasi del raccolto che è sempre stata della tradizione del sud Italia e della tradizione anche greca. E per questo ringrazio molto i giurati, perché hanno visto effettivamente questa mia idea, che la regia e la produzione ha sposato, e che un premio, un riconoscimento fa sempre piacere, soprattutto quando la musica è veramente musica applicata ed è musica che si rivolge al rito.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana lo Slot 4 vi propone Terra Vergine, il singolo title track del primo disco di inediti di Alessandro Serra, poeta, filosofo e cantautore salernitano. Questo è un progetto che nasce in dialogo con il suo libro di poesie Terra Vergine, 100 poesie per cuori a Maggese, edito da Abra Books. Sono appunto 100 poesie con 10 tappe di un unico viaggio della coscienza. Qui abbiamo un libro di poesie e un disco di canzoni che si incontrano nella ricerca di una parola capace di raccontare in qualche modo l'interiorità e il rapporto con il mondo. È stato pubblicato dal label Airone Dischi lo scorso maggio e il disco propone una canzone d'autore che però si veste di una forma più essenziale e pop, riportando al centro il valore della parola, della semplicità e dell'emozione. Terra Vergine di Alessandro Serra.
2: Conosci quella terra che non dà più frutti, il sole che si impiglia fra suoi nudi tralci. Non restano parole per la sua memoria, non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna, ha gli occhi di una vecchia che non ha paura e guarda fisso e lungo verso l'orizzonte. Ci trova intatto Dio senza più domande. Conosci quella sabbia che perdona il tempo, è fatta di sapori, briciole di vento. Ricordi che si infrangono quando è maestrale, ricordi che un pensiero non può contenere. Se la riconosci questa terra è tua, è propria del tuo sangue e della sua cura. Amare il luogo dove spezzi le catene, è come diventarne figli.

Conosci quell'odore che del mare ha il senso? Ogni pescatore lo ha nel viso impresso. Squarcio di un passato che non ha futuro, solo se l'orizzonte copri con un muro. Conosci quella voce che non ha intervallo, dura fino a sera un canto lungo il tempo. Sospira fra le viscere dei nostri affanni, dove dentro e fuori sono solamente inganni.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock On Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti, ma come sempre li facciamo in musica, quindi la sigla di chiusura in musica vi saluterà insieme a noi. Noi nel frattempo vi diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi a risentirci da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni, che a questo punto però ti introduce, caro Renato, perché stiamo per parlare di un artista a cui tu sei legatissimo, primo perché l'hai prodotto proprio ai suoi esordi e poi perché sei ancora legato e collegato a lui. Stiamo parlando di Eugenio Bennato.
0: Hai detto bene, hai detto giusto. Eugenio, diciamo, dalla nuova compagnia di canto popolare a Musica Nova a Taranta Power non gli sono mai mancate i riferimenti ai briganti, e per briganti lui ha sempre inteso il malgoverno, il malcostume, ha sempre inteso i poveracci scambiati per banditi per poter essere eliminati e per potersi appropriare dall'inizio delle proprie terre, poi via via oggi probabilmente anche delle proprie vite. Non è un caso se si riparla ancora di briganti, perché il tour che sta portando in giro Eugenio e Briganti del presente, il titolo la dice lunga, quindi siamo ansiosi di sentirlo. È un pezzo nuovissimo, però il nome del tour è questo, e diciamo qualcosa, è un tour internazionale, lui gira un po' tutto il mondo, ma che toccherà anche tante città italiane.
1: Viene considerato un nuovo viaggio musicale di Eugenio Bennato tra le radici del sud, i suoni del Mediterraneo e le storie di ieri che parlano però al presente. In questo senso appunto il titolo Briganti del presente. Il concerto racchiude un po' non solo i cavalli di battaglia dal punto di vista dei brani del repertorio, ma anche proprio del mood, della sua attitudine, e quindi intreccia tradizione, contemporaneità, taranta, canzone d'autore, insomma tutti gli ingredienti che hanno fatto diventare nota la musica di Bennato a tutti quanti. La formazione, mi dicevi, allora partiamo da Ezio Lambiase, chitarra, Mui Hura, basso, Sonia Totaro, grandissima voce, danza e percussioni, e Walter Bivarelli, batteria e percussioni.
0: Ecco, ma io vorrei che tu leggessi questa nota interessantissima che Eugenio fa, una specie di messaggio ai giovani.
1: E allora, guardando questi ragazzi liberi e vincenti che spesso affollano appunto i suoi concerti, dà un consiglio che vado a leggervi. Per non farsi condizionare dalle mode martellanti del presente è necessaria una carica antagonista fuori dal comune, è necessaria una scelta cosciente ed orgogliosa della propria identità, è necessaria una scelta da brigante. Insomma, molto forte come affermazione.
0: Sì, molto bella, e voglio concludere questo spazio dedicato giustamente al grande amico e grande musicista Eugenio Bennato, dicendo che proprio nei giorni scorsi, in un'intervista che gli ho fatto per il Corriere della Sera su Naples Future Power, cioè il futuro del Naples Power, lui con grande generosità ha dato spazio a un suo musicista, il bassista Mui Hura, il quale ha una sua formazione giovane, quindi anche più roccheggiante ancora di quello che fa già Eugenio, di contaminazione sana. È sempre stata una prerogativa di Eugenio la continuità, cioè i giovani, il futuro, continuare non solo quindi il passato e la tradizione, ma il futuro. E il futuro della musica ci auguriamo che sul suo esempio continui bene. E in chiusura, proprio una grande sorpresa, Eugenio stesso ci ha inviato in anteprima questo brano che poi pubblicherà nel prossimo disco, che si chiama proprio Briganti del presente, e dove sentirete anche la francofana voce di Eugenia, che è una delle figlie di Eugenio Bennato, che un po' rappa, un po' canta. Eugenio Bennato,
1: Briganti nel presente.

0: cette rage qui nous presse, qui nous perce, qui nous cerne, nous oppresse, nous stresse, ça ne passera pas.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati, traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Parliamo della 4, precisamente nel casello di Somma Campagna, a causa di lavori a partire dalle ore 21 di lunedì 3 agosto fino alle ore 6 del giorno successivo. Verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia, con chiusura dello svincolo in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per stare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, un saluto a tutti voi. In apertura la 4 Venezia-Trieste. In direzione Trieste si registrano code per il traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Torino invece è segnalato un veicolo in avaria tra la barriera di Trieste-Lisert e Re di Puglia. Ostruzioni sulla strada, sulla tangenziale di Mestre-Prudenza tra la barriera di Venezia-Mestre e Mirano-Dolo. E ancora sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in avaria tra Cesalto e San Donà di Piave, in direzione Venezia. Vi informo che i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono chiusi al pubblico. Da domani sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sulla banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Baira papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miria Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

0: Sintonizzati su Radio Capodistria per un'estate pairapappesca.
1: Ma cos'è, un tè alla pesca?
0: No.
1: E allora un'aranciata fresca?
0: Ma no.
1: E forse una verdesca?
0: Vatti la pesca. E la musica pazzesca di
1: Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 17.30. Il premier Janez Janša è oggi nell'Alto Isontino, nell'area di Bovez e Plezzo, per informarsi sull'andamento delle operazioni di spegnimento del grande incendio boschivo che da giovedì sera sta impegnando un centinaio di vigili del fuoco coadiuvati da mezzi aerei. Il rogo è sotto controllo, ma continuano a comparire nuovi focolai alimentati dal vento e dalle alte temperature. L'area interessata è molto impervia, con superfici ripide che rendono molto difficile il lavoro dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno colpito complessivamente una superficie di circa 12 ettari. Un 75enne è stato morso da un serpente questa mattina nei pressi di un rifugio sui monti attorno a Bled, nell'Alta Carniola. Soccorso è stato trasportato in elicottero al centro clinico universitario di Lubiana, riferisce l'amministrazione per la protezione e il soccorso. Secondo la polizia di Krain si è trattato probabilmente del morso di una vipera. L'uomo stava camminando su un tratto ripido quando, per tenersi in equilibrio, ha afferrato quello che pensava forse fosse un ramo ed è stato morso. Italia, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte critica le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla strage di Bologna. In un messaggio pubblicato sui social, Conte chiede a quale terrorismo si riferisse la Premier, sottolineando che esistono sentenze definitive che hanno accertato la matrice neofascista dell'attentato del 2 agosto 1980. Vuoi disconoscerle, scrive l'ex Presidente del Consiglio, accusando Meloni di alimentare confusione su una vicenda già definita dalla magistratura. Due elicotteri impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio boschivo si sono scontrati nei cieli di Psata, a nord a ovest di Atene, lo riferiscono i vigili del fuoco greci. Uno degli equipaggi, composto da due piloti, è stato ricoperato ed è in buone condizioni di salute. Nessun contatto invece con il secondo velivolo. Proseguono le ricerche per individuare i membri dell'equipaggio dispersi. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera, sempre da Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: È stata presentata una nuova linea di contributi regionale che punta a raggiungere 4.742 potenziali beneficiari residenti in 134 comuni del Friuli Venezia Giulia, colpiti dal maltempo dell'estate 2023. La misura è destinata ai soggetti privati proprietari di pertinenze già censite nella ricognizione dell'ottobre 2023. Per questo specifico canale contributivo la Regione garantisce una copertura fino al 45% della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 30.000 euro per ciascuna pertinenza che si trovi nei centri abitati o confinante con aree di pubblico passaggio. I fondi sono destinati a coprire costi di ripristino, ricostruzione, demolizione e smaltimento, includendo le spese tecniche entro il limite del 10%.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Aira papà.
7: Baira papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria. Sciaccherato da Miriam Monica. Da sorseggiare con le canucce nelle orecchie.

0: Sintonizzati su Radio Capodistria per un'estate pairapapesca.
1: Ma cos'è, un tè alla pesca?
0: No.
1: E allora un'aranciata fresca?
0: Ma no.
1: E forse una verdesca?
0: Fatti la fresca. E la musica pazzesca di Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, prudenza alla guida sulla 4 Venezia Trieste, poiché è segnalata la presenza di un veicolo in avaria tra Monfalcone e Duino in direzione Trieste. Nessun disagio, traffico regolare sui restanti tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Vi ricordo ancora una volta che i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono chiusi al pubblico. Da domani sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso la di servizio di Gonars Nord. Un'anticipazione relativa al casello di somma campagna. Siamo sulla 4. Martedì 4 agosto dalle 21 alle 6 verrà chiuso lo svincolo in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Un saluto a tutti da Andrea F, ben approdati ad Album Charts, classifiche internazionali e featured album, album della settimana, saggio, anticipazione del solo, unico e inimitabile album della settimana ufficiale della nostra emittente, in chiusura di questo programma riservato alle classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. Come sempre si apre con, beh, si apre ricordando con i convenevoli, ricordandovi le nostre frequenze, i social su Facebook Radio Capodistria Musica, ancora più importante il sito web ufficiale www.radiocapodistria.si, dove ci potete anche ascoltare in streaming live completamente gratuito, senza account, senza registrazione o altro. www.radiocapodistria.si, c'è un player del tutto semplicissimo. E poi naturalmente le nostre frequenze in DAB, Radio Digitale Capodistria, cercateci e ci troverete in FM Stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6 e la frequenza leggendaria del mito, quella in AM, in onda media, la radio con il suono di una volta, sugli 1170, 1170 AM. Partiamo come di consueto con la chart britannica, l'Official UK Top 100, vedendo qualcosa dalla zona bassa della classifica prima di entrare nella Top 10 che ci interessa da vicino, così abbiamo modo anche di sentire qualcosa dalla storia della musica. Numero 100 per esempio c'è Taylor Swift con Folklore, proprio storia della musica non è, ma storia recente, diciamo di sì. Io mi fermo più su alla 93, ci danno sempre modo di ascoltare grande musica dal passato, i Rolling Stones, è il loro momento. Scusate, c'è in circolazione anche il loro nuovo album Foreign Tongues, me lo sono appena ordinato la settimana scorsa in una versione speciale giapponese con dell'artwork aggiuntivo, sono proprio curioso di vedere che cosa mi arriverà. Nel frattempo facciamo un salto nel passato, 40 Lakes e la compilation, ci sono brani storici come questo che dice che alle volte le giornate sono un po' dipinte di nero, cioè Paint It Black.

Painted Black, Rolling Stones, grandissimo brano 1966, l'album era Aftermath, lo troviamo nella compilation 40 Licks, disco essenziale se non avete nulla degli Stones in casa, ma dovete avere come la cassetta del pronto soccorso, qualcosa di, dei Rolling Stones, di Jimi Hendrix, di questa gente qua ci vuole, insomma dei Pink Floyd, almeno una compilation, altrimenti se vi fate male non c'è la musica buona, quella buona, a consolarvi. Chart britannica, siamo entrati così nel mondo delle classifiche qui ad Album Charts, ci addentriamo subito nella top 10, zona rovente, dalla 93 dove stavano gli Stones. Numero 10 The Highlights compilation di The Weeknd. Numero 9 404 settimane in classifica per i Fleetwood Mac con 50 Years Don't Stop. Prima nuova entrata alla numero 8 sono The Strokes con il loro nuovo album, un bel titolo, Reality Awaits, cioè la realtà può aspettare. In copertina c'è un cowboy a cavallo, non capisco bene che cosa c'entra esattamente, però comunque è una produzione interessante per questo che è il loro settimo disco in studio, che è stato preceduto da un singolo che li vede fare quello che facciamo tutti, cioè going shopping.

Non esattamente il capolavoro di una carriera, questa Going Shopping degli Strokes, con un autotune veramente fastidioso, non capisco perché sia necessario, sulla voce dell'altrimenti molto bravo Julian Casablancas, frontman e cantante di questa formazione. È vero che il disco è stato registrato in Costa Rica insieme a Rick Rubin, quindi forse a furia di andarsene in spiaggia e stare con la vista sull'oceano, suonare dal vivo nel giardino dello studio, come hanno detto suonate le session di questo disco, magari hanno bevuto qualche cocktailino di troppo, potrebbe darsi. Reality Awaits, new entry al numero 8 nella classifica degli album in Inghilterra, numero 7 nuova entrata Shania Twain con Little Miss Twain. Non immagino che questa settimana sarà nella chart americana, ma la settimana prossima, visto che c'è una settimana di scarto nel quando le classifiche si rinfrescano e rinnovano, immagino che lo troveremo anche là. Numero 6 Sienna Spyro, Visitor, numero 5 Olivia Dean, The Art of Loving, numero 4 rientra un disco che ha esattamente 20 anni, Eyes Open, era l'album degli Snow Patrol del 2006, il quarto disco in studio, quello che conteneva anche la splendida Chasing Cars, nella versione anniversario adesso rientra in classifica. Non è strano, perché oltre a Chasing Cars anche la traccia di apertura non scherzava, era You Are All I Have.

You're All I Have, Snow Patrol, la traccia di apertura di questo disco storico che Eyes Open, edizione 20° anniversario, è uscito esattamente nel 2006, la numero 4 della classifica britannica. Gli Snow Patrol hanno pubblicato un'edizione speciale, contiene una serie di brani come bonus tracks, contiene poi un'altra dozzina di brani come versione anniversario speciale. Se comprate la versione doppio vinile o doppio CD, ce n'è un'altra dozzina circa ancora, o anche di più, anzi 16 mi sembra che siano. E poi naturalmente negli ultimi tempi hanno fatto parlare di sé per la collaborazione con Kylie Minogue nel brano These Alarms, che è stato anche il nostro sigla single della settimana esattamente un mese fa, anzi un mese meno un giorno fa, il 3 di luglio. Kylie Minogue è stata loro ospite in un concerto a Londra, dove ha cantato, oltre a questo singolo, anche la prima menzionata Chasing Cars, che era il singolo principale dall'album Eyes Open. Basta parlare degli Snow Patrol, se no ci si allunga la classifica. Numero 3 in Inghilterra, Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Numero 2, Michael Jackson, The Essential. In testa Charlie XCX con Music Fashion Film. Lei ha dichiarato: il dance floor è morto, la musica dance oramai non ha più senso, quindi adesso faccio un disco rock. Beata lei, cambia dischi, cambia generi, come cambiare marcia in automobile. Difatti il singolo era Rock Music.

0: Charlie XCX dall'alto della classifica britannica Music Fashion Film. Non c'era molto rock, diciamoci la verità, all'interno di questo suo rock music, e con questo siamo pronti a spostarci alla classifica americana, la top 200 di Billboard, naturalmente. 200 posizioni che alla numero 200 vedono Daniel Caesar con Never Enough, e noi ci si ferma un po' per par condicio, che brutta parola, con le altre classifiche, grosso modo alla numero 100, dove alla 101 c'è Frank Ocean con Channel Orange, che era un bel disco, ma un disco ancora più bello è quello che stava alla numero 100, Currents dei Tame Impala, quello della mitica The Less I Know The Better. Please.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

The less I know, the better. Meno ne so, meglio è, meglio sto. Tame Impala, grandioso disco, era Currents numero 100 nella classifica di Billboard. Un'ottima scusa per entrare così con un po' di musica dal passato nella top 10, dove alla numero 10 c'è Morgan Wallen, One Thing at a Time. Numero 9 BTS con Ari Rang. Numero 8 Michael Jackson con Thriller, che continua ad essere presente con questi suoi dischi dal passato. Difatti anche un pochino più sotto, alla numero 13, è presente con Number Ones. E fra queste, numero 1 ci sono canzoni anche come Human Nature, che stava proprio sull'album Thriller.

Human Nature, natura umana, Michael Jackson. Dopo i vari scandali che hanno coinvolto tanta gente, ha iniziato a leggere fra le righe dei suoi testi, dire anche qui stava spiegando, è la natura umana, in realtà scusandosi per le tante porcherie, che non so se sia esattamente così, penso che insomma fosse anche forse un pochino più naif sotto il punto di vista perlomeno delle sue canzoni e della sua scrittura, Michael Jackson, che non credo ci inserisse proprio messaggi di scusa subliminali. Thriller numero 8, grandioso album nella classifica americana. Numero 7 c'è Future con The Real Me. Numero 6 Drake con Iceman. Quinta posizione Noah Kahan, The Great Divide. Numero 4 Ella Langley, Dandelion. Morgan Wallen anche alla numero 3 con I'm The Problem, l'unico artista che continua a avere due album nella top 10, perché alla numero 10, come dicevo, c'è il suo One Thing at a Time. Alla numero 2 invece ci fermiamo, perché ogni scusa è buona per ascoltarci Olivia Rodrigo insieme a questo inaspettato Robert Smith dei The Cure, da You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Questa naturalmente è What's Wrong With Me.

What's Wrong With Me, la splendida e proprio inaspettata collaborazione fra Olivia Rodrigo e Robert Smith, la grande, mitica voce dei The Cure. Numero 2 nella chart americana You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, l'album di Olivia Rodrigo. In testa c'è Gracie Abrams, nuova entrata negli Stati Uniti. La settimana scorsa faceva man bassa in Inghilterra. Daughter From Hell, la figlia dall'inferno, quella che, quando voi non siete in albergo, in vacanza con lei, va e mette le mani nel minibar e combina disastri. Forse di questo parla questo suo singolo, intitolato appunto Minibar.

0: Eccola qui il mini bar di Gracie Abrams che si è aperto per noi dall'alto della classifica americana. Con questo ci spostiamo verso la chart italiana, la top 100 compilata dalla FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Si chiama naturalmente Top of the Music, nonostante il nome in inglese, è una chart tutta made in Italy. In attesa che adesso zona Ferragosto si fermi la classifica, quindi per un po' ci troveremo a martellarvi con le stesse posizioni perché non cambierà niente, magari faremo come al solito una piccola gita nella zona bassa della chart per divertirci e per variare un po'. Questa settimana vediamo cosa dice la situazione. Al numero 100 c'è Bruno Mars con un album intitolato The Romantic. Ma per andare a trovare un po' di musica dal passato, visto che di classifica italiana si parla, mi fermo un pochino più su. C'è un disco storico firmato dagli 883 alla numero 76. Si intitola La donna, il sogno, il grande incubo. Disco del 1995, terzo album studio della band di Max Pezzalli e Repetto, naturalmente, di Mauro Repetto, che insieme firmavano successoni come questo che si intitolava Senza averti qui.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Senza averti qui sono gli 883 con questo brano che fu uno dei più grandi successi della band, oltretutto scritto da Max Pezzali. Questo è il primo album oltretutto senza Mauro Repetto, io lo menzionavo prima, lui compare mi sembra solo in una o due canzoni del disco, mi sembra che in questa non ci sia neppure. Salto nel passato dalla classifica italiana, andiamo a entrare nella top 10, zona rovente, numero 10 c'è Joliet con Dio lo Sato, secondo, numero 9 Achille Lauro, Comuni Immortali, non cambia molto, è una chart italiana, la top 10 oramai sono questi dischi qua e questi nomi inchiodati. Noi speriamo sempre in un cambiamento, ma non è che ci siano molte speranze. Ecco, Samurai J Amatore alla numero 8, numero 7 Ultimo, Il giorno che aspettavo, La favola per sempre Edition, Ultimo che ci ha confessato negli ultimi tempi di essere, come dice lui, un maledetto acquario.

Acquario, ultimo, tutti noi abbiamo una persona, un amico, un conoscente, anche più di uno, no? Che magari trova sempre le scuse nell'oroscopo, no? Qualcuno che vi dice, ma sì, ma io sono una bilancia, devi capire, ma sì, ma io sono del leone, non so se poi funzionano queste cose, vi ferma la polizia per un'infrazione e dite, sì, ma scusi, deve capire, io sono dei gemelli, non lo so, io non me ne intendo di oroscopi, però quindi non so, no? Vi chiamano per una questione di tasse, di imposte, dite, sì, però insomma, lei deve capire, io sono dello scorpione, quindi, e magari ti fanno anche uno sconto. Magari funzionasse così nella vita, caro ultimo, il giorno che aspettavo la favola per sempre edition numero 7 in Italia, numero 6 Brescia Mediterraneo dopo il mare, mi sono riaccorto che fra i 23 brani sono tantissimi di questo album, le versioni digitali non hanno limiti, dove sono i tempi dei vinili in cui bisognava pensare bene a quanti e quali brani si metteva su un disco anche per mantenere la qualità sonora oltre che quella artistica, dicevo mi sono accorto che fra i 23 brani c'è anche quella bellissima canzone che era Umore Marea.

0: Il fischiettio irresistibile di umore marea di Brescia, Mediterraneo dopo il mare, numero 6 in Italia, numero 5 Vangelo Shiva, numero 3 Anna Million Dollar Babe, numero 4 scusate Anna con Million Dollar Babe, terza posizione dove ci fermiamo, ci arrivo fra un po', numero 2 Bad Bunny con Hey, devi tirar mas fotos, in testa Joliet con Tutte possibili, che quindi detiene sia la numero 1 sia la numero 10 con Dio lo sa atto secondo. Però alla numero 3 c'è un disco eccezionale, Tutta vita sempre di Olly, disco che usciva all'epoca di Sanremo dell'anno scorso praticamente, no? Quindi Sanremo 2025, questo qua ha superato anche tutti i brani successi sanremesi di quest'anno. Olly effettivamente sta facendo grandi numeri, insieme al suo producer Giulio sta avendo un successo, come dice uno dei singoli del disco, devastante.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Devastante Holly insieme a Julie, classifica italiana, classifica della FIMI alla numero 3. Con questo siamo giunti in chiusura, addirittura ad arrivo, manca l'appello ancora, solo e soltanto il nostro featured album, che in realtà già avete sentito con un brano perché lo trovavamo questa settimana ben piazzato nella classifica Made in UK. Sto parlando di Reality Awaits, il settimo album degli Strokes, del quale ci ascolteremo i momenti più interessanti lunedì nello spazio apposito 17-17.30, cioè in replica la notte dall'una all'una e mezza del mattino, nell'ambito delle due ore di Estate Freschi. Andremo a scoprire se c'è dappertutto questo fastidioso autotune di Julian Casablancas, se ci sono brani più rockettari del singolo Going Shopping che hanno anticipato ai fan mandando delle cassette a casa dei fan che avevano risposto a una specie di campagna promozionale via SMS, quindi proprio una cosa vecchia scuola, vecchio stampo, molto personale, che a quanto pare ha funzionato bene perché ha portato il disco in classifica. E scopriremo anche quanto sono cambiati gli Strokes, che molti dicono in questo disco hanno fatto un progetto un po' art rock, coraggioso dicono alcuni, deludente dicono altri. Noi lo scopriremo assieme. Oggi a farci da sigla di coda c'è uno dei brani dal disco intitolato Going to Babylon, cioè continueremo a parlarne esattamente come faremo noi per questo album. Con questo ringrazio tutti voi per l'attenzione, il mio staff tecnico per la messa in onda. Vi do appuntamento tra 7 giorni. Nuove classifiche, un nuovo featured album, album della settimana solo, unico e ufficiale di Radio Capodistria qui nell'ambito di Album Charts. Un abbraccio a tutti da Andrea F. Please. Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Si intitola Reality Awaits, il settimo disco degli americani The Strokes, con noi questa settimana.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati in apertura la 4 Venezia Trieste. Segnalato un veicolo in avaria tra San Stiro di Livenza e Cesalto, in direzione Venezia. Questa è l'unica segnalazione. Non si registrano disagi lungo la restante rete viaria del Nord-Est d'Italia, da Brescia a Trieste. Un'anticipazione. Parliamo del casello di Somma Campagna. Siamo sulla 4. Mercoledì 5 agosto, dalle 24 alle 6 a Somma Campagna, verrà chiuso in uscita lo svincolo per il traffico proveniente da Venezia. È chiuso in entrata in direzione Milano. Giovedì 6 agosto, lo stesso casello di Somma Campagna, sempre a causa di lavori, verrà chiuso dalle ore 21 fino alle 6 del giorno successivo, quindi venerdì 7 agosto, in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un debole fronte freddo si sta spostando verso l'Europa orientale. Sull'Europa centrale si rafforza un campo di alte pressioni che interessa le Alpi e le nostre regioni, dove affluisce aria molto calda. Le previsioni. In serata e durante la notte sereno, temperature minime da 14 a 22 gradi. Domani bel tempo con temperature massime da 33 a 37 gradi. Martedì e mercoledì prevalentemente sereno, temperature molto elevate. Mercoledì qualche temporale sparso sulle Alpi. Giovedì ancora sereno e gran caldo. La viabilità. Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare intenso, ma in gran parte scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. Rallentamenti vengono segnalati sull'autostrada della Stiria, da Slovenske Konjice verso Maribor, tempo di percorrenza allungato di una ventina di minuti. Possibili incolonnamenti sulla A1 Capodistria e Lubiana, all'altezza del cantiere di Postumia, sia in direzione della capitale che verso la costa. Sempre sulla A1 traffico ostacolato tra Castellez e Cernical verso Capodistria per un veicolo in panne. Chiusa la strada Strmez-Mangart per lo spegnimento di un incendio. Nella regione costiera code sulla Santa Lucia Isola e sulla Dragogna Capodistria. Le limitazioni al traffico pesante fino alle 22, divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Pirano celebra i 130 anni del monumento a Tartini con una grande serata in piazza. Incendio nell'Alto Isontino, oggi nell'area il premier Janša. Emergenza caldo, sindacati e ispettorato chiedono di rispettare la salute dei lavoratori. Caldo e siccità, rischi per l'olivicoltura. La Marina Militare Italiana aborda a nave della flotta ombra russa a ovest di Pantelleria. Il 7 agosto torna il carnevale estivo di Muggia. Ancora buonasera, Delio Destardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Pirano celebra i 130 anni del monumento a Giuseppe Tartini con una grande serata nella piazza centrale a lui intitolata. Questa sera piazza Tartini ospiterà infatti il momento culminante delle celebrazioni per i 130 anni dall'inaugurazione del monumento dedicato al celebre compositore e violinista. Il programma unirà la musica classica dell'orchestra del Teatro Verdi di Trieste con il violinista Massimo Quarta, alle sonorità contemporanee di Raven, Masaiah, Isidor Leitinger ed Electro Big Band, in una serata che rievocherà anche la storica inaugurazione del 1896. Il progetto Tartini 130 prosegue il percorso avviato negli anni scorsi con le celebrazioni Tartini 250 e Tartini 330 e coinvolge numerose istituzioni culturali e musicali. Tra i partner figurano l'Auditorio di Porto Rose, l'Ente per il Turismo, la Scuola di Musica di Capodistria, il Museo del Mare Sergei Mascera, la Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini di Pirano e il Tartini Festival, che quest'anno festeggia il 25° anniversario. L'evento odierno inizierà alle ore 21. Il premier Janez Janša oggi nell'Alto Isontino, nell'area di Bovez Plezzo, per informarsi sull'andamento delle operazioni di spegnimento del grande incendio boschivo che da giovedì sera sta impegnando un centinaio di vigili del fuoco, coadiuvati da mezzi aerei. Il rogo è sotto controllo, ma continuano a comparire nuovi focolai alimentati dal vento e dalle alte temperature. Le operazioni di spegnimento verranno sospese durante la notte e riprenderanno domani. Il capo del governo ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato all'intervento. Secondo quanto riportato da TV Slovenia e da Pop TV, ha sottolineato che è stato fatto un lavoro straordinario, ha evidenziato l'importanza della tecnologia e ha detto che l'elicottero dell'esercito sloveno colpisce con grande precisione i focolai. In futuro, secondo le sue parole, sul luogo dell'incendio arriveranno anche i droni, ma nulla sarà risolvibile senza l'insostituibile fattore umano. Soprattutto su un terreno del genere non si può fare tutto solo con la tecnologia, ha detto il primo ministro. L'area interessata è infatti molto impervia, con zone ripide che rendono molto difficile il lavoro dei vigili del fuoco a terra. Le fiamme hanno colpito una superficie di circa 12 ettari. Con le temperature estreme si presenta la necessità di tutelare i lavoratori, soprattutto nei settori più a rischio. L'Ispettorato fornisce chiare indicazioni per prevenire e gestire lo stress termico. La Confederazione dei Sindacati 90 della Slovenia avverte però che molti datori di lavoro reagiscono tardivamente, in modo temporaneo e incompleto, nell'adeguarsi all'emergenza. Al governo viene chiesto di approntare un protocollo nazionale per il lavoro in condizioni di caldo estremo. Il sindacato avverte che durante questa terza ondata di temperature record il lavoro in molti settori procede come se non ci fosse alcuna emergenza, gli orari rimangono invariati, la mole di lavoro uguale e la tutela della salute delle maestranze spesso inizia e finisce con una bottiglia d'acqua. Le pause vengono effettuate in container da cantiere, magazzini locali senza raffreddamento o ventilazione efficaci. Le condizioni impossibili sono più evidenti in lavori intensivi e fisicamente impegnativi come edilizia, trasporto e magazzinaggio, servizi comunali, agricoltura, industria, ristorazione, turismo, servizi di pulizia e simili. E il caldo estremo di questo periodo, unito alla scarsità di precipitazioni e a un grave stress idrico, sta colpendo duramente gli oliveti della fascia costiera e di tutto il paese. Queste condizioni climatiche critiche, risalenti già a giugno, stanno provocando una caduta precoce e il raggrinzamento delle olive, molte delle quali presentano semi danneggiati e non sviluppati. Di conseguenza il raccolto sarà notevolmente compromesso e ridotto, anche se non è ancora possibile stimare l'entità esatta delle perdite. Alessia Mittar.
2: Temperature record, gli evidenti effetti del cambiamento climatico e le necessarie strategie di adattamento stanno ridefinendo il futuro dell'agricoltura locale, come evidenziato da Maja Podgornik, direttrice dell'Istituto per l'Olvicoltura. Nonostante manchino diversi mesi alla raccolta, negli oliveti dei quattro comuni costieri si registrano già marcate anomalie attribuibili a un andamento meteorologico estremo. Rispetto agli anni passati, quando le criticità idriche si presentavano nella fase finale dell'estate, quest'anno le elevate temperature e la forte siccità sono sopraggiunte con un anticipo anomalo, proprio in concomitanza con lo sviluppo del seme e l'indurimento del nocciolo. Tale sovrapposizione ha provocato un'ingente caduta precoce delle olive, unita al loro raggrinzamento e danneggiamento, lasciando presagire un drastico calo della produzione. Questa situazione di forte sofferenza è confermata anche dagli stessi operatori, i quali evidenziano come i danni risultino più marcati per le varietà a fioritura precoce e temono un ulteriore peggioramento. Sebbene l'irrigazione d'emergenza permetta di preservare la salute delle piante, essa comporta costi elevati e difficili da sostenere. Per questo motivo diventa cruciale valorizzare fattori quali l'esposizione a nord dei terreni più protetti dalla siccità. Sul fronte fitosanitario, Podgornik precisa che lo stress termico e idrico, pur non essendo sempre la causa primaria della caduta dei frutti, indebolisce le difese naturali dell'olivo. Per garantire la sostenibilità del comparto, l'Istituto raccomanda quindi una gestione agronomica mirata, basata su irrigazioni tempestive e arricchimento della sostanza organica del suolo, ma soprattutto un cambio di approccio nella scelta delle piante. Se un tempo si privilegiava la resistenza alle gelate invernali, il futuro del settore dipenderà ora dalla capacità di introdurre tipologie di olivi capaci di tollerare il caldo estremo e la siccità prolungata.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La Marina Militare Italiana ha intercettato e ispezionato una petroliera appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa, sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'operazione si è svolta a ovest di Pantelleria nell'ambito della missione europea Irini. Dopo un'iniziale mancata collaborazione del comandante, i militari sono saliti a bordo per verificare documenti e nazionalità della nave. Davide Fifacco.
3: Operazione della Marina Militare Italiana nel canale di Sicilia. La nave Town di Revel, ammiraglia della missione europea EUNAVFOR Med Irini, ha intercettato e sottoposto a controllo la petroliera Toa Pajoch, appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa e sottoposta alle sanzioni dell'Unione Europea. L'imbarcazione, partita dal Benin e diretta a Istanbul, è stata fermata a ovest di Pantelleria per verificare la nazionalità e la bandiera dichiarata, quella del Camerun. Secondo il Ministero della Difesa, il comandante della nave non ha inizialmente collaborato con gli ispettori. Un team di militari italiani italiani è quindi salito a bordo con un elicottero per effettuare le verifiche previste. L'operazione, condotta con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco, è durata circa 2 ore e si è conclusa senza incidenti. Partite poi le operazioni di accertamento sulla documentazione acquisita. Il ministro della difesa, Guido Crosetto, ha espresso le proprie congratulazioni all'equipaggio della Town di Revel, definendo l'intervento una dimostrazione concreta del contributo dell'Italia alla sicurezza del Mediterraneo e all'azione dell'Unione Europea. Intanto, sul fronte delle tensioni con Mosca, l'ambasciata russa in Italia ha accusato l'Ucraina di voler intimidire gli italiani dopo l'attentato che ha colpito il ristorante italiano Balzi Rossi nella capitale russa. Nell'esplosione sono morte 5 persone, mentre lo chef italiano e il suo staff sono rimasti illesi. Nella nota diffusa su Telegram, la rappresentanza diplomatica attribuisce la responsabilità a quelli che definisce terroristi ucraini, un'accusa che al momento non è stata confermata da indagini indipendenti né accompagnata da rivendicazioni ufficiali.
1: Cronaca dall'Italia, tragico incidente sulla Terni-Rieti, il bilancio è di 5 morti e 27 feriti, coinvolti un autobus, 3 auto e un camper. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio al confine tra Lazio e Umbria sulla strada statale 79 Ternana. Secondo le prime informazioni, il pullman coinvolto avrebbe centrato in pieno un camper, causando la morte di tutte le persone che si trovavano a bordo. Al momento la statale 79 in direzione Terni-Rieti è chiusa al traffico per consentire i rilievi. L'intera zona interessata da un intenso acquazzone e da forti raffiche di vento che hanno causato anche la caduta di alberi sulla carreggiata. Durante i lavori per la costruzione del nuovo scalo ferroviario della capitale slovena sono state scoperte 125 tombe risalenti all'epoca romana, secondo quanto ha riferito in settimana il team del consorzio di ricerca archeologica di Lubiana, impegnato nei lavori sotto la direzione del Museo Civico Cittadino. I ritrovamenti rappresentano un nuovo importante capitolo nello studio del cimitero settentrionale di Emona, nome con il quale era conosciuta Lubiana nell'antichità. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Vasi per imbalsamazione, lucerne e altra oggettistica per sepolture a cremazione con numerosi corredi funerari sono stati scoperti nelle 120 funerari sono stati scoperti nelle 125 tombe di Emona, che secondo gli esperti rappresentano solo una parte

0: Piemona, un conglomerato sviluppato nell'area che da Piazza del Congresso arriva fino alle spalle della stazione. Ad oggi in quest'area sono state documentate circa 4.000 tombe, a testimonianza della vita, della struttura sociale e delle usanze funerarie degli abitanti dell'antica Lubiana. Solo nel 2024 sono state ritrovate 183 tombe venute alla luce proprio grazie ai lavori nell'ampia area interessata dall'intervento infrastrutturale. Grazie alla quantità e alla qualità della documentazione, il cimitero settentrionale di Emona è uno dei siti archeologici più importanti di tutta la Slovenia e i lavori continueranno nella l'area attigua verso via Masaryk, dove verrà installata una nuova galleria di raccolta per i ritrovamenti che, con ogni probabilità, arriveranno nelle prossime settimane di lavori.
1: 9 giorni di musica, spettacoli, tradizioni e divertimento animeranno Muggia dal 7 al 15 agosto con il ritorno del carnevale estivo tra concerti dal vivo, eventi simbolo come la Carnival Run e la Vogada Matta e tanti appuntamenti pensati per coinvolgere tutte le età. Il centro storico e piazzale Caliterna torneranno a essere il cuore della festa estiva della cittadina. Sentiamo Beatrice Zisa.
2: Dal 7 al 15 agosto Muggia ospiterà l'edizione 2026 del Carnevale estivo. Per 9 serate Piazzale Caliterna e il centro storico saranno il fulcro della manifestazione, che proporrà un programma di concerti, spettacoli e iniziative rivolte a un pubblico di tutte le età. Ogni giorno, a partire dalle 18:30, saranno aperti chioschi enogastronomici, mentre gli spettacoli inizieranno alle 21. L'apertura del Carnevale, in programma venerdì 7 agosto, sarà preceduta dal saluto delle autorità. Come da tradizione, saranno poi i bambini del servizio ricreativo estivo e del centro estivo primaria del comune di Muggia a inaugurare la manifestazione con un'esibizione preparata durante le attività estive. La serata proseguirà con il concerto della banda orchestra della compagnia Ongia. Nel fine settimana sono in programma 2 degli appuntamenti più rappresentativi del carnevale estivo. Sabato 8 agosto si svolgerà la Carnival Run, la corsa in maschera con partenza da Piazzale Caliterna. Mentre domenica 9 agosto sarà la volta della Vogada Matta, la tradizionale sfida tra imbarcazioni mascherate realizzate con materiali di recupero. Nel corso della settimana il palco di Piazzale Caliterna ospiterà diverse formazioni musicali, con repertori che spaziano dal pop al rock, dal soul alla musica dance. La manifestazione si concluderà sabato 15 agosto con The Last Dance, l'ultima danza, una serata dedicata ai 72 anni del Carnevale di Muggia. In caso di maltempo, gli organizzatori comunicheranno eventuali modifiche al programma.
1: Causa la mancanza di risorse finanziarie, attende tempi migliori il progetto della funivia del Monte Maggiore. Al momento il costo dell'opera viene stimato sui 69 milioni di euro. Valmer Kusba.
3: Il tanto atteso progetto della funivia del Monte Maggiore, lanciato 18 anni fa, un'opera strategica del valore stimato di circa 69 milioni di euro, si trova in una fase di totale stallo. La conferma dell'immobilità burocratica e soprattutto finanziaria dell'infrastruttura è emersa chiaramente durante l'ultima sessione del Consiglio Comunale di Mattuglie. Nata con l'obiettivo di collegare la costa liburnica dalla località di Medea direttamente alla vetta del Vojak in soli 8 minuti e mezzo, la funivia avrebbe dovuto rappresentare il volano per il turismo montano e costiero del Quarnero, destagionalizzando l'offerta locale. Nonostante i ripetuti annunci, l'iter è dunque congelato, causa la mancanza di investitori strategici e il mancato sblocco dei fondi europei. I costi dell'opera, lievitati nel tempo dagli iniziali 20-30 milioni fino a sfiorare i 69 milioni di euro, a causa dei rincari delle materie prime e delle complesse modifiche in termini di sicurezza, restano il nodo principale. La funivia, lunga quasi 4,7 chilometri e sostenuta da 5 imponenti piloni, richiede uno sforzo economico che le autonomie locali non possono sostenere da sole. Dunque bisognerà attendere tempi migliori.
1: Papa Leone XIV è tornato a lanciare un appello per la pace durante l'Angelus in piazza San Pietro. Affacciandosi dalla finestra del Palazzo Apostolico, il Pontefice ha invitato i fedeli a continuare a pregare perché cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Il Papa ha ricordato tutte le vittime delle ostilità, con un pensiero particolare ai più vulnerabili, bambini, anziani e malati. Infine ha invocato conforto per chi soffre e una benedizione per quanti sono impegnati a portare aiuto e consolazione Costituzione. Il

0: Pontefice ha aggiunto: seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio che per mezzo della intercessione di Nostra Signora dell'Africa si possono trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia. Un documento dell'Accademia Europea di Pediatria Italiana rivela i possibili effetti negativi dell'abitudine di far usare cellulari e computer ai bambini in tenera età. Secondo lo studio, i bambini dovrebbero accedere al mondo digitale solo dopo i 3 anni, limitando l'esposizione al massimo a 1 ora al giorno e a meno di 2 ore al giorno dopo i 5 anni. Alessandro Martegani.
1: L'eccessiva esposizione dei bambini in tenera età a televisione, social e videogiochi potrebbe avere effetti negativi sullo sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e fisico. Un documento dell'Accademia Europea di Pediatria Italiana, pubblicato sulla rivista Acta Pediatrica, mette in guardia sull'abitudine di far utilizzare ai bambini dispositivi elettronici come cellulari e computer. Il documento, firmato anche dalla European Confederation of Primary Care Pediatricians, riporta dati aggiornati sugli effetti dell'esposizione agli schermi digitali sulla salute di bambini e adolescenti e propone anche raccomandazioni a famiglie, pediatri, scuole e legislatori. L'esposizione precoce e prolungata agli schermi è stata associata a conseguenze negative a livello cognitivo, socio-emotivo, fisico. Agenzie nazionali e internazionali e associazioni scientifiche, dice l'articolo, raccomandano di limitare il tempo trascorso davanti agli schermi e di adottare restrizioni adeguate all'età. Secondo lo studio, i bambini dovrebbero accedere al mondo digitale solo dopo i 3 anni, limitando l'esposizione al massimo a 1 ora al giorno e a meno di 2 ore al giorno dopo i 5 anni. Il documento rileva inoltre l'importanza di altri elementi fondamentali per il corretto sviluppo dei bambini, come l'attività fisica giornaliera in coinvolgimento attivo delle famiglie nell'educazione digitale dei figli, la tutela delle ore di sonno, spesso drasticamente ridotte da giovani che abusano del cellulare.
0: Ancora una notizia di cronaca per concludere. Un 75enne è stato morso da un serpente questa mattina nei pressi di un rifugio sui monti attorno a Bled, nell'Alta Carniola. Soccorso è stato trasportato in elicottero al centro clinico universitario di Lubiana, riferisce l'amministrazione per la protezione e il soccorso. Secondo la polizia di Kranj si è trattato probabilmente del morso di una vipera. L'uomo stava camminando su un tratto ripido quando, per tenersi l'equilibrio, ha afferrato quello che pensava fosse un ramo ed è stato morso. Si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Davide Fifacco, in sala di regia Igor Vigini. Ricordiamo che tra poco alle 20 andrà in onda TG Sport, la rubrica a cura della redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Iana Belzian. Buona serata.

0: Technic Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria. Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati all'ascolto, buona serata. Traffico al momento scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Passiamo ad anticiparvi che sulla 4 Brescia-Padova per lavori allo svincolo di Somma Campagna chiuderà lo stesso dalle 21 alle 6 nelle notti di lunedì 3 e martedì 4 agosto, in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Per consultare ogni momento la situazione del traffico da Brescia-Trieste potete scaricare l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: Prima storica medaglia alla Nations League per la Slovenia maschile del volley. I ragazzi di Fabio Soli si sono guadagnati il bronzo battendo il Giappone in 4 set. L'oro a questa ottava edizione del torneo è andato alla Polonia che, battendo gli Stati Uniti 3-2, ha difeso il titolo dell'anno scorso portando a 3 gli ori vinti nella competizione. Nella partita per il terzo posto gli sloveni hanno vinto meritatamente nonostante l'equilibrio in alcuni parziali. Il primo si è deciso nella seconda parte con la squadra di Soli che dal 18 pari ha continuato ad ampliare il divario fino a chiudere 25-21. Nel secondo è stato il Giappone a dettare il gioco, scappando due volte fino al più 4 e nonostante il recupero sloveno sul finale il set è andato ai nipponici per 26-28. La Slovenia è stata nuovamente più concreta nel terzo parziale, soprattutto nella seconda parte, chiudendolo 25-22. Il quarto e decisivo si è chiuso con lo stesso punteggio, anche se è stato più combattuto, visto che i giapponesi hanno cercato in tutti i modi di andare al quinto. La squadra, allenata dal francese Laurent Tilly, ha infatti spinto andando nuovamente per due volte fino al più 4, per poi farsi riprendere punto dopo punto dagli sloveni, arrivati a loro volta a 4 lunghezze di distacco in diverse occasioni. Alla sua sesta partecipazione e dopo 3 quarti posti nelle precedenti edizioni, la Slovenia è finalmente riuscita a salire sul podio della competizione, confermandosi tra le grandi del volley mondiale. Protagonisti assoluti Nik Mujanović e Rok Mojic, autori rispettivamente di 24 e 23 punti. In doppia cifra anche Janko Zamernik, mentre il capitano Tine Urnaut ha contribuito con 9 punti, firmando il punto decisivo del terzo set. Sempre parlando di nazionali, pur in assenza di immagini, ricordiamo che alle 20.30 stasera Slovenia e Italia si affrontano nella finale di Eurobasket Under 18. A Varese si è conclusa la 2 giorni di finali agli Europei 2026 di canottaggio e paracanottaggio. Dopo i metalli ottenuti ieri, quest'oggi l'Italia ha aggiunto al suo bottino altre 4 medaglie, 2 bronzi nelle specialità olimpiche dell'otto senior. Al femminile le azzurre hanno chiuso terze con la vittoria andata alla Romania davanti alla Gran Bretagna, mentre per i ragazzi il terzo gradino del podio è arrivato alle spalle nuovamente della Romania d'oro e della Germania argento. Ancora un bronzo nelle specialità non olimpiche dal doppio misto con Nils Torre e Sophie Sauver, in una gara vinta ancora dalla Romania davanti alla Germania. L'ultima aggiunta è arrivata nel settore paralimpico con Giacomo Perini che nel singolo PR1 ha vinto l'argento alle spalle dell'oro britannico e dell'argento ucraino. A margine dell'evento lombardo è stato ufficializzato che i prossimi europei di canottaggio si terranno a Bled in Slovenia dal 28 al 30 maggio dell'anno prossimo. Proseguono invece gli europei di sport acquatici in svolgimento a Parigi, dove poco fa, nel nuoto artistico, il duo composto da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggeri ha vinto l'argento nel duo misto tecnico. Un altro successo per i due, dopo il bronzo ottenuto ieri nel programma libero che stiamo vedendo. Oggi come ieri l'oro è andato al duo britannico con la Russia terza. Ricordiamo che Filippo solo il giorno prima conquistava l'argento nella prova tecnica del singolo maschile. Ieri la coppia azzurra ha proposto una coreografia dedicata al tango argentino, con l'esito finale su cui ha pesato una sbavatura nella sincronia tra i due. E sempre ieri nell'artistico si è assegnato il titolo nel doppio libero andato alla Grecia davanti a Spagna e Russia. Ai piedi del podio l'Italia di Enrica Piccoli e nuovamente Ruggero. Per quanto riguarda i tuffi, ieri nessun metallo alla squadra azzurra, mentre il titolo dai 10 metri nel sincro femminile è andato alle britanniche e quello da un metro maschile al tedesco Moritz Linus Wetzmann. Stasera nei tuffi si svolgeranno le finali nel sincro dai 3 metri misto e nel trampolino da un metro femminile. Passiamo ai motori. Trionfo casalingo per Sami Pajari nel rally della Finlandia, valido quale decima tappa del mondiale. Il pilota finlandese della Toyota ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva nel campionato dopo quella di 2 settimane fa in Estonia. Pajari ha chiuso la gara con 26 secondi e 7 decimi di vantaggio sul compagno di squadra Oliver Solberg. Completa il podio Toyota la terza posizione del leader del mondiale Elfyn Evans. Per la Finlandia si tratta di un risultato speciale. Quella di Pajari è infatti la 200esima vittoria di un pilota finlandese nel mondiale rally, arrivata nella 75esima edizione di una gara nata nel 1951 come rally dei Mille Laghi. La vittoria di Pajari è arrivata dopo che ieri, nella penultima speciale, il francese Sébastien Ogier, in testa alla corsa dal primo giorno, ha avuto un brutto incidente che ha richiesto il regime di bandiera rossa durante la gara. Fortunatamente il transalpino e il suo copilota stanno bene. Dopo 10 prove su 14, Evans mantiene la leadership della classifica generale, con 30 punti di vantaggio proprio su Pajari, nuovo secondo, davanti al giapponese Takamoto Katsuta. Si chiude stasera la TP 500 di Washington, che vedrà l'americano Taylor Fritz e lo spagnolo Rafa Hodar contendersi il trofeo. Fritz, terzo del seeding, è approdato all'ultimo atto dopo aver superato ieri il connazionale Brandon Nakashima 6-3-3-6-6-2. Fritz, che è al numero 10 delle ranking, ha così centrato la sua 23esima finale ATP dopo 1 ora e 48 minuti di gioco. Anche Hodar ha staccato il pass per la finale superando in 3 set il suo avversario, il cileno Alejandro Tabilo, che si era imposto nel primo set per 6-7. Lo spagnolo, numero 24 ATP, è poi riuscito a recuperare nei parziali successivi piazzando un doppio 6-4 nei confronti del sudamericano. Il 19enne di Madrid continua così la sua scalata nel circuito, che a marzo lo vedeva fuori dai primi 100 al mondo, mentre grazie ai risultati degli scorsi mesi e alla vittoria di questa notte è già sicuro di entrare nella top 20. È invece già terminato l'ATP 250 di Los Cabos, dove il titolo è andato al francese Arthur Guéant, numero 127 al mondo, che in finale è riuscito a battere il più quotato canadese Denis Shapovalov. 5 giorni fa, appena arrivato al torneo messicano, Guéant aveva all'attivo appena 3 vittorie nel circuito. Nella finale di questa mattina, il 21enne transalpino senza tanti complimenti, dopo 1 ora e mezzo di gioco, ha battuto 6-3-6-4 il campione uscente Shapovalov, attuale numero 68 del ranking, ottenendo il suo primo titolo a ATP. Anche Guéant da domani entrerà a far parte dei primi 100 giocatori al mondo. Per il calcio vediamo il terzo turno della prima lega slovena, iniziato ieri con 2 partite. Nel derby dell'Oltremura, il Nafta in casa ha battuto 5-2 il Mura, conquistando provvisoriamente la vetta della classifica. I marcatori dei padroni di casa sono stati Zorica con una doppietta, Maroš, Pichler e Asharagic, mentre per gli ospiti hanno segnato Tardin e Korošec. La squadra di Gonzalo Escudero ha sfruttato al meglio le incertezze della difesa ospite, indirizzando la partita già nel primo tempo con 2 reti. Il Mura, che ha accorciato le distanze prima dell'intervallo, ha chiuso il primo tempo in crescita, ma nella ripresa i padroni di casa hanno colpito ancora 3 volte nel giro di pochi minuti, chiudendo definitivamente i conti. Nel finale gli ospiti sono riusciti soltanto a rendere meno pesante il passivo con il gol del definitivo 5-2. Il Nafta conferma l'ottimo avvio di stagione con la seconda vittoria in 3 giornate. Allo stadio Zdegele, Celje e Maribor non sono andate oltre l'1-1 per un big match che non ha proposto molto spettacolo. Il finale rispecchia in effetti l'andamento della gara. Meglio gli ospiti nel primo tempo, più convincente lo Celje nella ripresa. I viola sono partiti fortissimo, trovando il vantaggio già al 3° minuto con Gigarepas. Successivamente hanno sfiorato in più occasioni il raddoppio. I padroni di casa hanno faticato nel primo tempo, crescendo progressivamente e cambiando volto dopo l'intervallo, grazie anche alle mosse del tecnico Vito Campelos. Lo Celje ha così aumentato la pressione, arrivando a colpire prima una traversa e trovando poi il meritato pareggio al 79esimo con il colpo di testa di Darko Hrka. Poco dopo lo Celje ha trovato anche il gol del potenziale sorpasso, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Un punto a testa quindi con il Maribor, che resta imbattuto e sale a quota 5 punti, al momento alle spalle del Nafta con 6. Lo Celje è ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Vediamo il turno completo. Ieri Nafta Mura 5-2 e Celje Maribor 1-1. Oggi sono in campo dalle 18 Radomlje e Bravo, mentre alle 20:15 iniziano Grosuplje Koper e Olimpia Alumini.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista. Qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista.

alzo mai la voce, sono pacifista. Non alzo mai la voce, sono pacifista. Ero marxista.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

0: Gentili ascoltatori, bentrovati per una nuova puntata di Melo d'Italia. Giuseppe Signorelli al microfono. Continuiamo ed esauriamo in questa prima parte, almeno per il momento, il discorso sui Baustelle che abbiamo incominciato. Stiamo un po', diciamo così, sinteticamente ripercorrendo alcune tappe della loro carriera, prendendo spunto dal premio Tenco 2025 che è stato appunto conferito alla band. Vi rileggo la motivazione che ho già letto nella puntata scorsa, ma per chi magari non l'avesse ascoltata. Il premio Tenco che premia una band che, dice appunto questa motivazione, una band che ha fondato la base culturale ed estetica di molta canzone d'autore degli ultimi 20 anni, capace di fondere timbriche rock in un racconto che ha saputo fotografare la società patinata e il disincanto di una generazione. E allora noi ci siamo lasciati la volta scorsa nel 2013, andiamo avanti con la loro storia. Dopo il 2013 c'è stato un album dal vivo, Roma Live, esattamente nel 2015, poi una canzone inedita nel 2016, Lily Marlene, ispirato all'omonimo brano Contro la guerra, a sua volta derivato dalla poesia La canzone di una giovane sentinella di Hans Leip, e un brano che è stato poi diffuso in download gratuito e in maniera indipendente da Baustelle, che hanno contestualmente annunciato che non avrebbe fatto parte della lista di tracce del nuovo disco. Ed eccolo il nuovo disco che arriva nel 2017, titolo L'amore e la violenza, un album definito da Francesco Bianconi, cantante penna del gruppo, che poi sostanzialmente è un duo intorno al quale poi ruotano anche diversi musicisti, ha definito questo album oscenamente pop e colorato dal punto di vista sonoro, per la realizzazione del quale non è stata utilizzata la batteria, che è stata invece sostituita da campionamenti di tamburi e micro samples, quindi dei micro campionamenti anche in questo caso, tratti da vinili pubblicati tra il 1975 e il 1982. La volontà di utilizzare un timbro analogico, diciamo così, è stata ulteriormente accentuata dall'assenza di un'orchestra, presente invece in Fantasma, disco a cui ci siamo dedicati la volta scorsa, al posto della quale il gruppo ha preferito utilizzare appunto delle tastiere, dei sintetizzatori, Mini Moog, un Mellotron, un organo Vox Continental, affiancati poi da strumenti più tradizionali, quali pianoforte, chitarre elettriche e marimba. Noi abbiamo aperto con un brano estratto appunto da questo disco, L'amore e la violenza. Si tratta di Amanda Lear. Intanto, diciamo che il disco ha debuttato alla seconda posizione nella classifica FIMI, naturalmente per quanto riguarda gli album, e al primo in quella relativa ai vinili. Per quanto riguarda questo brano, Amanda Lear, è un titolo un po' particolare. Il testo racconta di un amore finito in fretta a causa del pessimismo da quattro soldi, come così si dice in un verso di lei, che ripeteva: niente dura per sempre, come il tempo di un LP, il lato A, il lato B. Riguardo proprio al titolo scelto, i Baustelle hanno dichiarato, vi riporto le testuali parole: ci interessava il personaggio, chi non è affascinato da Amanda Lear? Ha avuto successo, una storia d'amore con David Bowie, ha posato come modella per il pittore Salvador Dalì, è un'icona pop, e in un disco pop come il nostro ci stava perfettamente. Aggiungendo poi ancora: e Amanda Lear che c'entra? È una donna magnifica, una parola tronca spettacolare, un'azzardata similitudine. L'amore è come un LP, appunto quello che vi dicevo prima, si balla il lato A, si balla il lato B, e chi si è visto, si è visto. Quindi Amanda Lear c'entra e non c'entra, c'è e non c'è, come ogni Dio che si rispetti. Parole quindi di Francesco Bianconi. E adesso andiamo al 25 gennaio esattamente 2018, quando il gruppo annuncia tramite un breve video dallo stile di, diciamo, dei film horror anni 70, l'uscita di un nuovo album dal titolo, quale successore appunto di questo, L'amore e la violenza volume 2. L'album è stato anticipato dal singolo Veronica numero 2, che è appunto il brano che ascolteremo tra poco, che era stato già eseguito in alcuni live. E anche questo è un disco che prosegue sulla falsariga del precedente, ma non è assolutamente una copia, quindi vive di una vita propria. Per quanto riguarda appunto questa canzone, sempre Bianconi ha dichiarato che lui spesso si è espresso appunto sui suoi album, sulle sue canzoni, e a me piace riportarvi le sue parole. Nel caso di questa Veronica numero 2 ha dichiarato: è una canzone nata all'inizio dello scorso tour, ci siamo sfidati a suonarla nei concerti perché nel soundcheck ci dava grande energia, e abbiamo scoperto che quella stessa energia aveva seconda vita nella reazione del pubblico, nonostante nessuno l'avesse mai ascoltata prima. Veronica numero 2 è proprio una semplice canzone d'amore. Ora, insomma, semplice, è una canzone d'amore, il cui testo, che è vagamente autobiografico, parla di un amore totalizzante nel momento dell'innamoramento, quindi, per cui il protagonista, filosoficamente pessimista e nichilista, ribalta completamente la propria visione pratica, perché adesso c'è Veronica, appunto, è tempo di Veronica, solo per Veronica, eccetera, eccetera, eccetera. Il protagonista è così innamorato di questa Veronica da dirsi disposto a tutto per lei, a ignorare addirittura il mondo e mutare perfino convinzioni. Ma pensate che sia tutto, diciamo, così banale, così apparentemente strambo, più che banale? Beh, ascoltate il brano con i Baustelle e soprattutto con la penna di Francesco Bianconi, nulla è mai retorico o banale. Quindi Veronica numero 2, estratto da L'amore e la violenza, volume 2, i Baustelle.
1: Non mi interessa con chi ti vedi.

0: Dopo questo disco e un conseguente tour, il gruppo dichiara di voler prendere una pausa dalla scena musicale. La band ha preso questa pausa anche perché sia Bianconi che la Bastreghi si sono dedicati poi ad alcuni progetti come solisti, quindi Bianconi col disco Forever e Psicodonna invece per quanto riguarda la Bastreghi. E poi c'è stata un'interpretazione dal vivo anche del bellissimo brano I treni di Tozer, contenuta nel disco Invito al viaggio, concerto per Franco Battiato. Però poi ecco, dopo 4 anni la band torna sulle scene alla fine del 2022, partecipando come ospite alla puntata semifinale di X Factor, appunto di quell'anno, a cui seguito un nuovo tour e un nuovo singolo, che è quello che ascolteremo fra poco, Contro il mondo, che è il primo, diciamo, estratto dal nuovo album in studio Elvis, che è caratterizzato da suoni forse un po' meno pop, con poca elettronica, almeno insomma rispetto ai due precedenti, e più rock anni 70. A livello di strumentazione infatti tornano predominanti le chitarre elettriche, il basso, la batteria acustica, mescolati all'uso di strumenti a fiato, organo Hammond e piano elettrico. Per la prima volta il trio si avvicina a generi che spaziano dal glam rock al gospel, dalla black music alle ballate, diciamo, di stampo più soul. E dal punto di vista tematico, i brani di questo disco vogliono tratteggiare una serie di personaggi descritti nella fase, diciamo così, cadente, chiamiamola così, della loro vita. A tal proposito, Francesco Bianconi ha così spiegato il titolo, appunto Elvis, e dice: c'è l'Elvis umano, meno legato alla musica. Da ragazzo non l'ho ascoltato, ma avevo sempre in testa l'immagine di lui sfatto, grasso, impasticcato. Quindi il titolo sta bene, perché Elvis è rappresentativo di un essere umano durante la sua caduta. Tutti noi siamo Elvis, tutti cadiamo, tutti siamo sfasciati. Elvis nella sua fase peggiore è stato tragico e kitsch, ma in un livello minore rispetto a noi che facciamo un selfie per strada. Giusto. E per quanto riguarda invece più specificatamente il brano Contro il mondo, è una riflessione appunto amara e nichilista sulla condizione umana attuale, dove nonostante la pretesa di essere contro il sistema o le convenzioni, si finisce poi per esserne in qualche modo intrappolati, vivendo le stesse nevrosi e disagi in un ciclo di innamoramenti, spaesamento, ricerca di riconoscimento, il tutto insomma raccontato con un rock and roll sporco e nichilista. E insomma un grido di protesta che conosce il caos esistenziale e la difficoltà di vivere autenticamente, pur essendo appunto parte integrante di quel mondo così criticato, come dice il verso chiave: io vivo contro il mondo, invece ce l'ho addosso. Eccola quindi, Contro il mondo, i Baustelle.
1: Tutto sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata.

E siamo arrivati ai giorni nostri, quindi 2025, quando esce il decimo album in studio di Baustelle, e il Galactico. In questo disco il sound si evolve ulteriormente, con forti rimandi questa volta agli anni 60, specificatamente verso la musica prodotta in California, diciamo come periodo dal 1965 al 67, e prevalgono arpeggi di chitarre, anche a 12 corde, e armonie vocali. Il titolo dell'album, il Galactico, è stato scelto da Francesco Bianconi, prendendo ispirazione dal nome di un locale milanese di tacos. Questo è risultato essere un elemento di forte indirizzo per il sound del disco. Infatti le sonorità richiamano molto quelle, vi dicevo prima, californiane degli anni 60, con particolare riferimento a band come Beach Boys, Mamas and Papas, Buffalo Springfield, in generale insomma tutta la musica prodotta in quel periodo in California. A livello tematico invece l'album presenta molta attinenza col presente. Argomenti ricorrenti sono l'ambiente, la musica contemporanea, i problemi dei giovani, la sessualità, tutto fortemente permeato da un senso di spoliazione e liberazione rispetto ai mali della società e della vita. E come al solito vi riporto le parole di Francesco Bianconi per quanto riguarda il significato della canzone che ascolteremo adesso, primo singolo estratto, questa Spogliami. Dice Bianconi: è una canzone che parla del desiderio di essere altro rispetto a ciò che si è o si è diventati, e questo è un sentimento che ha sempre albergato in molti testi delle nostre canzoni, ed è il sentimento che in fin dei conti ha provocato la nostra nascita come band tanti anni fa. Ci siamo formati perché volevamo essere diversi da tutto il resto, diversi dal mondo. Questo senso di disgusto, di volontà di spoliazione contenuto nelle parole della canzone, lo provo io anche in questo momento, rinnovato, rinvigorito dal momento storico critico che stiamo attraversando. Volevo trasmettere un senso di purificazione dal contaminato, una voglia di rottura di catene, di liberazione dalle tossine. Ogni ascoltatore sarà libero di cantare queste parole a modo suo e dare una forma e un volto alla propria personale oppressione. Quindi, Spogliami, i Baustelle.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melo d'Italia, Giuseppe Signorelli al microfono. E già nella puntata scorsa avevamo accennato il fatto che c'è stato, diciamo così, da un certo momento in poi Francesco Bianconi de Baustelle ha cominciato anche a mettersi in luce come compositore per conto terzi, diciamo così, prevalentemente donne. Infatti in questa parte io ho scelto solo delle interpreti al femminile per quanto riguarda canzoni scritte da Bianconi, e abbiamo incominciato proprio con Irene Grandi, con questa Bruci la città, che è stato appunto un singolo poi inserito nell'album raccolta della cantautrice italiana Irene Grandi. It's un bel titolo, e anche un bel disco, devo dire, un doppio album che conteneva e contiene 34 brani, fra cui appunto due inediti, uno l'abbiamo appena ascoltato, sono presenti anche tre belle cover, poi rielaborazioni di brani, insomma è forse un disco, è il mio preferito, confesso, di Irene Grandi. Per quanto riguarda appunto questa Bruci la città, che ha partecipato anche all'edizione 2007 del Festival Bar, aggiudicandosi il premio Radio, diciamo che Bianconi ha pensato appositamente alla voce e allo stile della cantante toscana. Bianconi aveva proposto a Irene una selezione di brani e lei si è subito innamorata di questa Bruci la città, colpita dalla forza romantica, dall'atmosfera quasi apocalittica del testo. Bianconi ha composto la melodia immaginando anche il suono delle produzioni soul della mitica etichetta discografica Motown del celebre produttore Phil Spector. Alcune espressioni del testo inizialmente erano magari un po' più forti, sono state poi successivamente ammorbidite per renderle più eleganti, ma conservano comunque una forte intensità emotiva e passionale. L'idea iniziale era quella di presentare la canzone al Festival di Sanremo di quell'anno, il 2007 appunto, ma il progetto non è andato in porto, anche se poi, secondo la commissione del festival, la canzone non fu mai ricevuta ufficialmente. Diciamo che Bruci la città, insomma, ha avuto poi molto successo. È una canzone che parla, come avete sentito, di un amore molto intenso e disperato, al punto che tutto il resto del mondo sembra perdere importanza. Quindi esprime un amore totale, quasi, dobbiamo dire, quasi distruttivo, che annulla, insomma, ogni altra cosa, che vuole essere rifugio e conforto per l'altro. Beh, se non è andato in porto in questo occasione per quanto riguarda Sanremo, invece andrà in porto qualche anno dopo con un altro brano sempre scritto in collaborazione dalla Irene Grandi con Francesco Bianconi, e la cometa di Halley, che fu inserita poi nel disco Alle porte del sogno del 2010 e poi fu estratto come primo singolo dell'album. È stato appunto, mi dicevo, presentato al Festival di Sanremo di quell'anno 2010, al quale si è classificato all'ottavo posto. È una canzone che presenta anche un evidente omaggio ai Beatles. Nel finale, infatti, Irene Grandi ripete continuamente la frase «Io ti dico addio, tu mi dici ciao», che è una chiara citazione del brano «Hello, goodbye» del quartetto di Liverpool, il cui testo recita varie volte praticamente le stesse parole, ma invertite. «You say goodbye and I say hello». E in seguito poi Francesco Bianconi ha confermato questa tesi, ma al di là, ecco, di questo omaggio ai Beatles, è una canzone che gioca appunto su questo tema dell'addio, del saluto, però è anche un brano che celebra la fine di un ciclo e l'inizio di uno nuovo, un momento di passaggio e trasformazione, proprio come il ritorno periodico della cometa di Halley, con un testo che esplora i sentimenti contrastanti di chi dice addio e chi accoglie invece il cambiamento, un'inversione di ruoli tra chi parte e chi resta, come appunto suggerito da quella citazione che dicevo prima. Insomma, in sintesi, una canzone sulla transizione, sull'addio che è anche un nuovo inizio, su questo contrasto, ecco, di sentimenti, il tutto avvolto in un'atmosfera malinconica ma anche, dobbiamo dire, piena di speranze, ispirata quindi da questo fenomeno celeste che torna regolarmente, quindi periodicamente, cioè la cometa di Halley. Irene Grandi.

0: E passiamo a un'altra donna, dopo Irene Grandi, la mia amata Paola Turci, cantautrice, diciamo così, della generazione di Silvestri e Gazzè. Con la sua voce calda, le sue parole semplici, ha lasciato un'impronta profonda sulla canzone italiana, creando con coerenza e passione un filo sottile tra passato e presente, tradizione e modernità. Nel 2009, con l'album Attraversami il cuore, è iniziato il sodalizio artistico proprio con Francesco Bianconi, quindi un passo importante che ha aggiunto profondità e freschezza al repertorio. Noi abbiamo colto Paola Turci nell'album Le storie degli altri, era il suo 13° album, terzo, diciamo, e ultimo capitolo della trilogia iniziata con Attraversami il cuore, e un disco che fu pubblicato nel 2012, album prodotto da Paola Turci insieme a Fabrizio Fratepietro, Fernando Pantini, Pierpaolo Ranieri, Marcello Murru, Alfredo Rizzo e proprio anche lo stesso Francesco Bianconi. E allora noi abbiamo estratto da questo album un brano, e questo è abbastanza in stile, per quanto riguarda il testo, proprio di Francesco Bianconi, ma anche di Paola Turci. I due si sono veramente trovati in lunghezza d'onda. Il titolo già la dice lunga: Utopia.
1: No.

andiamo adesso al 2015, quando appunto esce il terzo disco di questa trilogia, un disco a cui io mi sento molto legato, questo Io Sono. Mi sento molto legato intanto perché è un disco che a me piace particolarmente. Sembrava che fosse l'inizio addirittura di un nuovo corso per Paola Turci, un disco diciamo più scarno, più spoglio magari rispetto agli altri, ma molto molto intenso, ed è anche una maniera intelligente di fare una sorta di raccolta di greatest hits, però con i brani tutti spogliati in qualche modo di certi orpelli e ridotti, diciamo così, alla loro essenzialità. Sono molto legato a questo disco anche perché, dicevo prima, sembrava che iniziasse un nuovo corso, che invece non è iniziato, cioè è iniziato ma non è proseguito, perché dopo addirittura Paola Turci ha fatto il contrario, si è affidata ad altri autori, altri arrangiatori, e ha forse ha riempito i dischi con troppi, con arrangiamenti forse un po' troppo carichi, forse un po' troppo, come dire, trend, come si suol dire. Per me è stato un po' un passo indietro, però sicuramente ha portato molto successo a Paola Turci. Comunque, polemiche a parte, ma non sono polemiche, sono mie opinioni. Questo Io Sono, il titolo di questo album del 2015, è stato realizzato in occasione dei 30 anni di carriera di Paola Turci, e oltre ai brani che l'hanno resa celebre sono inclusi tre inediti. Uno di questi dà proprio il titolo al disco, che è quello che ascolteremo tra poco, Io Sono. È stato scritto appunto con Francesco Bianconi e Pippo Caballà Rinaldi. Quindi un disco intenso, diciamo, vi dicevo prima, personale, concreto, Naldi. Quindi un disco intenso, diciamo, vi dicevo prima, personale, concreto, sicuramente meno forse

0: forte e fragile allo stesso tempo, trovando l'identità nel presente, nelle relazioni sincere, celebrando la vita e la scelta di amarsi. Quindi ascoltiamo questa Io sono di Paola Turci, co-firmata con Francesco Bianconi e appunto, come dicevo prima, Pippo Caballà Rinaldi.
1: Tu

E chiudiamo con la super attualità, perché è il nuovissimo singolo di Patti Pravo, che a quanto pare vedremo e sentiremo nel prossimo Festival di Sanremo. Per ora è uscito solo come singolo, Ho provato tutto, scritto appunto da Francesco Bianconi, prodotto da Takeo Gohara. Una fotografia nitida ed esplicita delle esperienze più intense vissute dall'artista e tratteggia il suo percorso più intimo e personale. E infatti Ho provato tutto è il ritratto proprio della vita di un'artista libera che ha sempre fatto le sue scelte seguendo esclusivamente il proprio io, senza curarsi delle convenzioni, e che è ancora qui con noi, grazie a Dio, con tutta l'energia e il proprio desiderio di amare, malgrado il disincanto che la vita porta con sé. E proprio per la stesura di questo brano Bianconi si è proprio ispirato alla vita della cantante, raccontando quanto da lei realmente sperimentato, sempre nel segno della libertà, come vi dicevo prima, in tutti i campi, a partire poi anche dalla musica, facendo un ritratto perfetto della sua vita, dei suoi incontri, ma anche delle sue disavventure. Quindi con questo brano Ho provato tutto, questa dichiarazione che comunque alla fine è una dichiarazione di positività, che è poi il messaggio che vuole trasmettere al suo pubblico, mi concedo da voi, vi do appuntamento come di consueto alla settimana prossima e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!

trajet et l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: E il calendario mente, come sempre, dice estate, ma qui dentro è sempre notte. Le finestre sono chiuse, le tende abbassate, le orecchie ben aperte. Perché c'è musica, cari amici, che non sopporta la luce del giorno. Musica che ha bisogno dell'oscurità per respirare. Benvenuti a Late Night Grooves, puntata speciale, prima italiana e poi giapponese. Un viaggio tra due mondi che non si toccano, ma che parlano la stessa lingua, quella dell'emozione pura, senza filtri, senza compromessi. Due album che sono due ritorni, 10 anni di silenzio per uno, una carriera intera per l'altro. Ma entrambi hanno una cosa in comune, sanno che la musica vera non ha fretta. Prima fermata. Roma, quartiere, non importa. I Klimt 1918 sono tornati, cari amici, dopo 10 anni, 10 anni di silenzio, di assenza, di attesa, e tornano con Amor, un titolo che è una dichiarazione, amore, ma scritto con l'accento sulla A, come volerlo rendere più dolce, più sospeso, forse più doloroso. I Klimt 1918 non sono mai stati una band facile, ma questo lo sappiamo, e questo è anche sempre stato il loro punto di forza. 4 dischi prima del silenzio, caratterizzati da una commistione tra wave, goth e post-rock, che li ha resi un unicum nel panorama italiano. E ora? Ora si gettano a capofitto nello shoegaze, un genere che già avevano sfiorato in Sentimentale Jugend, ma che qui si prende tutto lo spazio, tutto e non è poco. 11 canzoni, tutte piuttosto lunghe, e non presentano molte variazioni al loro interno, ma questo non è un difetto, è una scelta piuttosto, perché i Klimt non cercano la canzone perfetta da 3 minuti, cercano piuttosto l'atmosfera, quella cosa che ti avvolge, ti culla, ti fa prendere la cognizione del tempo, ecco, diciamo così, e ci riescono pure. Ogni possibile declinazione dello shoegaze viene qui esplorata, da quella con la melodia in primo piano a quella puramente atmosferica, quella epica da cavalcata interminabile, quella basata sui voluti disallineamenti tra linee vocali e sezione ritmica. È quindi un disco che non ti lascia respirare, ma nel senso buono. È un disco che ti chiede di immergerti completamente, di dimenticare il mondo fuori, di farti trasportare da un fiume di suoni che non finisce mai. C'è un perenne equilibrio tra mistero e coinvolgimento, i brani sono come cattedrali di suono, diciamo così, ci vuole tempo per attraversarli, per coglierne tutte le sfumature, e il tempo per i Klimt non è un nemico, ma è piuttosto un alleato, perché loro sanno, ecco, che la bellezza non si afferra al volo, ma si conquista lentamente, ascolto dopo ascolto. Ancora una volta quindi non si può far altro che inchinarsi ammirati di fronte alla superiorità di questa band, superiorità che non cerca di dimostrare nulla, ma che si limita ad esserci, a suonare, a farci sentire vivi, anche quando tutto intorno sembra crollare. Vi lascio ai Klimt 1918 in questa prima parte di Late Night Grooves, buon ascolto.

E mentre abbiamo sentito le chitarre dei Klimt che si spengono lentamente mentre l'eco di Roma si allontana, attraversiamo l'oceano in volo verso un altro continente, verso un altro modo di sentire, di soffrire e di sperare. Tokyo, il trio dei Mono. Beh, insomma, se i Klimt sono il ritorno di chi aveva smesso, i Mono sono la presenza costante, quella che non si è mai fermata, che non smette mai di scavare nell'anima. Snowdrop è l'ultimo lavoro, l'ultima fatica. Dopo 20 anni di carriera, il trio giapponese si è ormai consolidato come una delle forze più coinvolgenti ed emotivamente devastanti della musica moderna. Non è una definizione, ma è un dato di fatto, e se non mi credete, ascoltate. I Mono creano musica in cui le anime ferite, cari amici, possono rifugiarsi, musica per crogiolarsi in infinite risonanze e molto probabilmente per lasciarsi andare a qualche lacrima. Non c'è vergogna in questo, è piuttosto una forma di catarsi. La cosa più geniale di quest'album è come la band riesca a continuare a sfumare i confini tra sconforto e fervore speranzoso. Ecco, prendete Winter Daphne, per esempio, che è una canzone che allo stesso tempo connubia malinconia e benessere. È la consapevolezza della tristezza, ma anche la volontà di andare avanti. E il tutto è la guarigione nello stesso respiro. Il disco è capace di scavare nell'anima, tra tumulti e riflessioni, 49 minuti che scorrono leggeri e spensierati. E non ditemi, cari amici, che è un paradosso, perché appunto lo è. Vabbè, insomma, perché quando i suoni sono cupi, quando le chitarre diventano muri di feedback, quando ecco le percussioni sembrano quasi colpi di cuore impazziti, beh, in quei momenti, cari amici, si prova una sorta di pace interiore, come se il caos esterno e quello interno in qualche modo si fondessero in un'unica eterna risonanza. I Mono hanno sempre avuto questa capacità, trasformare il dolore in bellezza, e in Snowdrop lo fanno con la maestria di chi ha passato 2 decenni a perfezionare l'arte di farti piangere senza che tu nemmeno capisca perché. E così, cari amici, questa notte di giugno si chiude su 2 ritratti, i Klimt 1918 e i Mono Mai Andati Via, sempre lì a testimoniare che la musica strumentale può essere più potente di 1000 parole. 2 mondi diversi, 2 lingue diverse, ma un'unica identica vocazione, l'emozione. Late Night Grooves finisce qui, la notte è piena di cattedrali di suoni e di lacrime che non chiedono il permesso. Buon ascolto e buonanotte.

Picnic Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali. Un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali, selezionate da Barbara Urizzi.

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Thank you.
1: Guitar Bar. Siete all'ascolto di Radio Capodistria.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

0: Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Un saluto a tutti da Andrea F, ben approdati ad Album Charts, classifiche internazionali e featured album, album della settimana, saggio, anticipazione del solo, unico e inimitabile album della settimana ufficiale della nostra emittente, in chiusura di questo programma riservato alle classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. Come sempre si apre ricordando con i convenevoli, ricordandovi le nostre frequenze, i social su Facebook Radio Capodistria Musica, ancora più importante il sito web ufficiale www.radiocapodistria.si, dove ci potete anche ascoltare in streaming live completamente gratuito, senza account, senza registrazione o altro, www.radiocapodistria.si, c'è un player del tutto semplicissimo. E poi naturalmente le nostre frequenze in DAB, Radio Digitale Capodistria, cercateci e ci troverete in FM Stereo RDS 97.7, 103.1, 103 S6 e la frequenza leggendaria del mito, quella in AM, in onda media, la radio con il suono di una volta, sugli 1170, 1170 AM. Partiamo come di consueto con la chart britannica, l'Official UK Top 100, vedendo qualcosa dalla zona bassa della classifica prima di entrare nella Top 10 che ci interessa da vicino, così abbiamo modo anche di sentire qualcosa dalla storia della musica. Numero 100 per esempio c'è Taylor Swift con Folklore, proprio storia della musica non è, ma storia recente, diciamo di sì. Io mi fermo più su alla 93, ci danno sempre modo di ascoltare grande musica dal passato, i Rolling Stones, è il loro momento, scusateci, è in circolazione anche il loro nuovo album Foreign Tongues, me lo sono appena ordinato la settimana scorsa in una versione speciale giapponese con dell'artwork aggiuntivo, sono proprio curioso di vedere che cosa mi arriverà. Nel frattempo facciamo un salto nel passato, 40 Lakes e la compilation, ci sono brani storici come questo che dice che alle volte le giornate sono un po' dipinte di nero, cioè paint it black.